E alle 13:57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra. Pur essendo noto soprattutto come pianista, Eastman era un baritono di talento. Nel 70 interpretò il Giorgio III nella Eight Songs for a Mad King di Peter Maxwell Davis, insieme alla New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez. Dichiaratamente gay, morì di arresto cardiaco nel 1990. A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica, tanto che un memoriale in suo onore fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

musica di Julius Eastman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano, To Say All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

Considerata una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Nezahat Meles, salita alla ribalta tra gli anni 80 e 90.

Onda Rossa prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netsanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osibisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Bo Taylor e i Poets of Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola, il percussionista Eric.

per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio contro il decreto antisemitismo. Intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: E allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già come più volte abbiamo ribadito.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non fa...

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fate.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: 11:34 minuti primi, torniamo in voce, torniamo in diretta. Abbiamo con noi una voce amica e compagna di questa radio, Rachele Borghi, attivista transfemminista, attivista decoloniale pro-palestina, che porta avanti le sue lotte, in particolare dalla Francia, da Parigi, dove è docente alla Sorbona. Ciao, pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, grazie.
0: E diciamo che oggi in particolare parliamo proprio di un'iniziativa che parte dalla tua, dal tuo lavoro in università e dalla tua presenza politica anche come collettivo in università.
1: Sì, noi siamo un collettivo che si chiama Universitaire avec Gaza, quindi Universitari con Gaza, che è un collettivo che nasce un anno e mezzo fa davanti all'urgenza di posizionarsi come persone universitarie contro il genocidio in Palestina, contro gli accordi delle università francesi con università israeliane, contro la delegittimazione e la criminalizzazione del boicottaggio universitario e culturale. E soprattutto noi nasciamo come collettivo che cerca di sostenere le persone studenti palestinesi, in particolare Gazawi, nelle loro domande di visto per venire a studiare in Francia, perché le difficoltà sono enormi. La Francia, quando c'è stata all'inizio della guerra in Ucraina, ha facilitato le procedure per venire in Francia delle persone studenti, e invece per Gaza ha complessificato tutte le procedure, cambiando le modalità e facendo diventare quasi impossibile poter chiedere un visto e soprattutto ottenerlo. Noi ci siamo messi insieme perché abbiamo capito che tanti di noi comunque cercavano di fare quello che potevano nelle proprie università per poter proprio sostenere gli studenti, fare le iscrizioni, eccetera, ma che ognuno di noi lavorava un po' in solitudine, cosa che, come sappiamo bene, non facilita il lavoro e non facilita nemmeno il morale. E quindi abbiamo deciso di metterci insieme per condividere le pratiche, cioè condividere le cose che sapevamo, le informazioni che venivamo a sapere in maniera molto molto difficile, ogni volta è veramente un lavoro di ricerca, e poter così, speravamo, moltiplicare le persone che dentro le loro università potevano fare questo. L'abbiamo fatto anche nel quadro soprattutto di un programma che si chiama POS, che è un programma messo in piedi, mi pare nel 2016, dal governo francese per sostenere e far venire in Francia artisti e universitari in pericolo di morte nel loro paese per guerre o persecuzioni o altro, e che quando è cominciato il genocidio nel 2023 a Gaza, molte persone Gazawi universitari si sono rivolte a questo programma per poterne partecipare, poterne beneficiare, ma il programma necessita l'impegno delle università, e questo, come potete immaginare, nelle nostre istituzioni che servono dei governi razzisti e di destra, non hanno di certo facilitato le cose. E quindi abbiamo deciso anche lì, appunto, di condividere le pratiche e rafforzarci una con l'altra nella nelle buone pratiche che conosciamo in quanto femministe e transfemministe. Questo è per darvi un quadro del nostro collettivo. Noi facciamo sostegno appunto agli studenti e alle persone a Gaza, ma anche per rimanere anche a Gaza e poter ricominciare a studiare a Gaza per quelli che possono farlo ora, per quelli che vogliono venire in Francia e quindi chiedere il visto per la Francia, per quelli che tentano di andare in una qualsiasi altra università in Europa o in altre parti del mondo, e poi per quelli che sono già in Francia e che si trovano in una grande situazione di precarietà, perché ovviamente le istituzioni che dovrebbero essere accogliere sono molto spesso tutt'altro che accoglienti, oppure rispondono all'inizio a un certo tipo di bisogni, ma lasciano completamente le persone a se stesse e anche nella solitudine. Quindi noi cerchiamo di creare delle reti di solidarietà, di incontro anche tra le persone palestinesi, collaborando con organismi come il CNASAR, che è un'associazione di persone palestinesi della diaspora che fa accoglienza, con Nidalla, che è l'associazione di avvocati e avvocate per la Palestina, legata appunto al CNASAR, e con UJOS Palestina, perché molti di noi fanno parte anche di UJOS Palestina come me, e quindi riusciamo in questa maniera a creare e a dare supporto. Ma l'urgenza è enorme, soprattutto adesso che la settimana, il 26 di agosto, sono arrivati una quarantina di persone da Gaza, con la prima evacuazione che ha fatto la Francia dopo lo stop delle evacuazioni, di cui avevamo anche parlato in radio con te e con altre compagne, e che la Francia non ha più ripreso un'evacuazione di decine di persone, e la prima è stata appunto questa di ottobre, e di fine agosto, e chiaramente viviamo adesso nell'urgenza di poter sostenere queste persone nel loro percorso di installazione in Francia, a livello di abitazioni eccetera, ma anche e soprattutto a livello di sociabilità e anche di far fronte alle difficoltà, alle mille difficoltà amministrative che il sistema francese pone loro di fronte. Per questa ragione siamo mobilitati noi del collettivo, insieme a altri compagni e compagne di altre associazioni e collettivi, e per questo abbiamo creato un crowdfunding che avevamo già messo in piedi precedentemente per le borse di studio, che adesso utilizziamo per poter far fronte a questa emergenza, e quindi sostenere le persone nell'installazione negli appartamenti, quando le case ci sono, che vengono date nelle case dello studente per gli studenti, ma che molto spesso non hanno niente, per cui mancano, c'è solo il materasso, quindi bisogna comprare le lenzuola, i cuscini, le coperte eccetera, e quelle delle famiglie che sono arrivate appunto nel contesto del programma POS, quindi la persona laureata POS con la sua famiglia che ha un visto talento, ma questo visto, se non chiedi subito l'asilo, non dà diritto a nessun tipo di facilitazione sociale, e quindi abbiamo delle persone che vivono proprio nella povertà e che noi cerchiamo di sostenere, mettendole anche in relazione con le realtà locali. Ed è per questa ragione che vi chiedo se potete, se ne avete la possibilità, di contribuire a questo crowdfunding, oppure di far passare la voce intorno a voi, e di continuare a seguire quello che succede a Gaza, continuare a non smettere di opporsi, come ci ricorda sempre Belux, e allo stesso tempo di sostenere le iniziative che ci sono in tutti i paesi per poter sostenere le persone che arrivano in Europa.
0: Senti, per quanto riguarda questo crowdfunding, poi magari metteremo il link per poter accedere al crowdfunding direttamente sul post, ma se lo vuoi ricordare tu, ricordando anche che questa è una, come dire, una tematica molto rilevante che riguarda la Francia, ma non soltanto, che riguarda chi arriva dalla Palestina e anche da altri paesi. Per esempio qua per quanto riguarda l'Italia abbiamo parlato molto da questi microfoni anche del fatto che anche quando le persone riescono a arrivare, come dire, i sussidi pubblici per poter garantire loro la sopravvivenza sono molto molto bassi, e insomma per chi arriva da paesi meno ricchi, diciamo, è molto difficile poi rimanere qua, al di là del fatto che poi insomma è molto difficile, come sappiamo, portare gli studenti e le studenti dalla Palestina nei nostri paesi. E quindi non so se vuoi intanto dirci dove si trova il crowdfunding, in modo che poi lo mettiamo anche.
1: Sì, il crowdfunding è su LOSO, e perché non lo facciamo con un'associazione con cui collaboriamo, che è l'associazione AIE, che è un'associazione che esiste da una trentina d'anni in Francia, tenuta da una compagna che era già mobilitata per l'inserzione di persone che volevano continuare i loro studi in Francia, e quindi ci appoggiamo a questa associazione. E per le persone, se ci fosse un accordo delle persone che hanno poi pagano le tasse in Francia, non si sa mai, c'è la defiscalizzazione al 60%. Ecco, io volevo anche aggiungere, rispetto a quello che dicevi tu, che il nostro lavoro è anche quello appunto della cura, perché la cura manca completamente, e quindi non è solo una questione di rispondere a dei bisogni materiali, anche se ovviamente questa è la priorità all'inizio, ma anche e soprattutto accogliere in maniera dignitosa, in maniera umana, in maniera femminista per noi, e decoloniale, e cosa che non è scontata e che non è facile, anche perché sappiamo bene, come ci insegna Mohammed El Kurd, che le persone palestinesi possono parlare solamente quando si mettono in posizione di vittime, e non quando sono resistenti, e non quando appunto portano avanti delle battaglie politiche poi anche appunto nel loro movimento verso l'Europa, perché comunque il corpo di una persona palestinese è sempre politico ovunque esso sia.
0: Senti, approfittiamo della tua presenza a questi microfoni per chiederti, insomma, un altro argomento, ma sempre legato alla lotta al fianco delle persone palestinesi. Come sai, qui in Italia è iniziato anche al Senato il dibattito sul DDL Romeo, il cosiddetto DDL antisemitismo, ma come sappiamo bene, antisemitismo è una definizione del tutto errata, nel senso che si tratta di tappare la bocca a chi vuol criticare Israele dicendo, insomma, tacciando di antisemitismo qualunque forma di lotta al fianco del popolo palestinese. Vuole fare della definizione IRA di antisemitismo una legge l'Italia, dopo che solo la Romania lo ha fatto, ma ti chiediamo com'è questa questione in Francia adesso.
1: È molto molto forte, l'abbiamo vissuta tantissimo l'anno scorso, intendo come anno diciamo scolastico, perché c'era il dibattito sulla legge Yadan, cioè proprio la stessa cosa, cioè questa legge che mette in piedi quelle che in francese le chiamiamo procedure Bayon, ovvero le procedure che hanno come fine quello di chiudere la bocca, di far stare in silenzio, e quindi l'adozione appunto di questa definizione, che come dici tu è fortemente problematica, perché associa appunto l'antisemitismo all'antisionismo, e quindi ogni critica di Israele è una può essere appunto tacciata di antisemitismo, e quindi perseguita, e perseguita anche come apologia del terrorismo, perché noi in Francia abbiamo appunto l'accusa di apologia del terrorismo, che è uscito dal diritto dei media, e quindi dal 2015, e quindi qualsiasi frase può divenire apologia del terrorismo. Infatti molte persone militanti sono accusate, perseguitate e represse appunto con questa cosa dell'apologia del terrorismo. Ricordiamo che ad esempio persone come Omar Al-Soumi, che è il portavoce di Urgence Palestina, ha il blocco dei beni dall'anno scorso, rinnovato di nuovo quest'anno, quindi delle procedure estreme che hanno solo il fine di intimidire anche le persone che lavorano all'interno di istituzioni come l'università, perché l'università è stata particolarmente interpellata per combattere contro l'antisemitismo in questa sua associazione con l'antisionismo. Quindi chiaramente l'idea è quella di fare stare zitti il più possibile, però abbiamo già dimostrato l'anno scorso e continueremo a farlo che di stare in silenzio non se ne parla proprio.

0: manifestazione in cui non ci sia uno spezzone Palestina, in cui non ci sia una parte in cui l'accento viene messo sulla Palestina e il Libano, eccetera. Quindi questa per me è una cosa che comunque ci aiuta a ad avere più forza di fronte alla fatica militante che conosciamo bene e a questo tipo di minacce che comunque chiaramente ci fanno paura, perché io ogni volta che entro in classe e parlo di queste tematiche, perché io ho deciso che in qualsiasi corso avrei messo la Palestina, perché se ne può parlare veramente in qualsiasi disciplina, se ne, in qualsiasi disciplina facciamo parte, però non è che non ho paura, ecco, certo che ho paura, ma questa cosa va fatta perché è giusto farla, ed è giusto farla cercando anche di documentarsi il più possibile per poter scegliere le parole, per poter legittimare quello che diciamo, e soprattutto sapendo che poi c'è un corpo collettivo che è lì con te quando ti poi nel caso ti possa succedere qualche cosa, ed è questo quello che a me personalmente permette di andare avanti, ma anche di continuare a avere la gioia militante di stare nelle azioni.
1: Ciao, buongiorno. Tra l'altro, leggendo, mi ricollego a quanto dicevi, insomma, adesso, perché leggendo giusto appunto oggi le notizie dai quotidiani italiani sul DDL antisemitismo, è stata fatta una panoramica anche appunto sugli altri paesi, su alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui la Francia, e proprio, se non sbaglio, la Francia è l'unico paese che al momento ha ritirato questa, o sospeso, insomma, questa proposta.
0: Sospeso
1: questa proposta che era stata fatta, proprio veniva sottolineato nell'articolo, proprio per le proteste che queste avevano suscitato, e immagino l'impatto che comunque questo abbia anche sulle politiche e, come hai detto in apertura, sulle istituzioni e il loro ruolo, e soprattutto sul loro tentativo perlomeno di frenare queste realtà che invece mostrano sostegno e vicinanza al popolo palestinese.
0: Sì, allora per quanto riguarda come diciamo le reazioni che ci sono state alla appunto era la Lua Yadan, perché appunto portata avanti da questa parlamentare Yadan, e ci sono state organizzazioni di manifestazioni, di presidi davanti all'Assemblea Nazionale ogni volta che veniva discussa la legge, con una presenza costante di persone da mezzogiorno alla sera, perché poi molto spesso queste leggi venivano poi discusse alle 9 di sera, così, quindi con persone che costantemente arrivavano, non magari tantissime, però con una presenza costante della bandiera palestinese, di prese di parola, eccetera, ogni volta che la legge doveva essere discussa. E poi ci sono state delle tribune, ovviamente, ci sono state delle persone che hanno usato il fatto di essere conosciute per gli studi sul genocidio, gli studi dell'antisemitismo, eccetera, che hanno scritto diversi articoli, che hanno preso la parola, e poi c'è stata quella che è stata fondamentale, ovvero la mobilitazione collettiva che ha portato alla raccolta di migliaia, di centinaia di migliaia di firme contro questa legge, e quindi l'Assemblea Nazionale non poteva non tener conto di tutte queste firme, per cui è stata fatta una campagna proprio per spingere le persone a firmare, a partecipare appunto alla campagna anche a livello internazionale, perché abbiamo ricevuto delle firme anche appunto da altri paesi, abbiamo fatto un appello anche per l'Italia, eccetera. Ecco, quindi questa cosa, la legge non è stata ritirata, è stata all'inizio è stata rivista, anche perché era anticostituzionale per certe parti, quindi è stata rivista, è stata rimessa in circolazione con delle modifiche, e poi è stata bloccata. Non abbiamo però festeggiato, perché sapevamo che non sarebbe stata tolta, quindi il pericolo è sempre lì, e infatti adesso riprenderemo le mobilitazioni appena sarà necessario.
2: Ti faccio un'ultima domanda, così a freddo, nel senso.

0: ne abbiamo parlato prima, parlavi prima del blocco dei beni al presidente di Urgence Palestine. Ti chiedo se in Francia si è mosso qualcosa in relazione alle sanzioni a autistici inventati che ovviamente colpiscono molto in Italia, visto che si tratta di un collettivo italiano, ma si tratta comunque di un collettivo che ha dato per 25 anni servizi internet a tanti compagni e compagne anche francesi.
1: Sì, certamente c'è stata, ci sono stati diversi appelli, ci sono state diverse segnalazioni sui social media per denunciare quello che è successo. Ci sono state delle prese di parola in diversi contesti, anche perché appunto il contesto delle mobilitazioni, cioè il contesto antifascista è molto forte anche nei movimenti appunto per la Palestina eccetera, e quindi è qualcosa che è all'ordine del giorno comunque anche qui, sì.
0: Qua in Italia ci sarà una mobilitazione nazionale divisa nei vari territori il 25 settembre a Roma, lo ricordiamo, un'assemblea per prepararla mercoledì 16 alle 19 al Forte, ma insomma riteniamo che sia molto importante continuare una lotta a tutto campo su questa questione, che pensiamo sia importante insomma non abbia confini nazionali, ecco.
1: Certo, perché come dire, è proprio la dimostrazione del fatto che non in qualsiasi contesto e in qualsiasi maniera ci muoviamo, siamo comunque sempre con il pericolo che cose di questo genere avvengano. E penso appunto che il fatto di costruire delle reti internazionali, transnazionali, internazionaliste, eccetera, sia necessario proprio per poter mobilitarsi poi tutti insieme nel momento in cui avvengano questo tipo di repressioni.
0: Sì, anche perché insomma la questione palestinese è anche al centro di questo tipo di sanzioni, insomma nello stesso ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti, nello stesso inserimento nella lista OFAC di autistici inventati c'era anche Palestine Action, insomma un'organizzazione britannica, e anche un'altra organizzazione che lavora per la Palestina. Rischi insomma per organizzazioni come Urgence Palestine o come tante altre sono molto forti.
1: Certo, senza dubbio.
0: E niente, insomma ricordiamo il crowdfunding per aiutare le persone studenti palestinesi in Francia e per aiutare chi li aiuta a avere un'accoglienza vivibile. E ti ringraziamo molto per questa tua partecipazione, insomma buone lotte e ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi per tutto il vostro lavoro e grazie per questo spazio, questa opportunità. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, presto.

0: 10:07 minuti, torniamo in diretta con una compagna di Sempre Fair Cake, come dire, una presenza che non, cerchiamo di non dimenticarci mai, molto importante per noi, Sempre Fair Cake Bologna Lesbian Film Festival. E intanto ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutte e a tutti, sono Teresa Sala e faccio parte appunto di Sempre Fair Cake.
0: E appunto Sempre Fair Cake quest'anno sarà, insomma, il prossimo fine settimana dal 18 al 20, vedremo poi che c'è anche un prequel il 16, ma partiamo da un anniversario molto rilevante per chi parla e per molte che ci ascoltano.
1: Sì, oggi, quest'anno sono i 10 anni della morte di Luki Masta, che è stata l'attivista lesbica e femminista compagna che ha fondato il festival nel 2007 e che appunto dal 2016 non c'è più, e ci è sembrato importante celebrare questo anniversario ricordandola, e quindi durante l'inaugurazione del festival proietteremo uno dei suoi storici corti, Rapido Finale Compassione, e nello spazio antistante i bagni del festival, dove ogni anno allestiamo una mostra, quest'anno troverete una videoinstallazione che è dedicata proprio a Luki e che utilizza i materiali dell'archivio Luki Masta, perché appunto dopo la sua morte le compagne che organizzavano già il festival, ma che hanno continuato a portarla avanti in questi anni, abbiamo anche fondato un'associazione che si chiama appunto l'Associazione Luki Masta, che oltre al festival ha il compito di custodire e tramandare, condividere, rendere fruibile il più possibile l'archivio di Luki, perché Luki è anche una grandissima appunto collezionatrice, aveva proprio il desiderio di condividere, di tenere memorie, tracce, e poi di condividere quello che è stata, che continua a essere, la storia del movimento lesbico e delle lesbiche in Italia. Quindi sì, troverete questa installazione.
0: Ricordiamolo che Luki è appunto una attivista lesbica fin dai primissimi anni '80, quando era molto molto giovane, insomma direi una ragazzina, e visibile fin dall'inizio. Poi è stata una delle fondatrici del collettivo TIASO, uno dei primi collettivi lesbo-femministi italiani, il primo collettivo a Bologna, e poi è stata molti anni invisibile nell'associazione Visibilia, che organizzava il festival Immaginaria, poi appunto Fuori Campo, il collettivo di Luki dei primi anni 2000, e Fuori Campo, che partecipava anche a Facciamo Breccia, e poi non meno importante, insomma, Sempre Fair Cake, tutta la sua attività di raccolta di documentazione. Purtroppo una malattia ce l'ha portata via prima che che realizzasse, insomma, il suo progetto di fare un documentario sul movimento delle lesbiche in Italia, ma insomma tante compagne, riunendosi nell'associazione Luki Masta, insomma, hanno realizzato questo importante progetto di un archivio che adesso ha anche una sede e che quindi è consultabile con più facilità.
1: Sì, esatto, proprio da quest'anno, e con un'inaugurazione che sarà in autunno, cioè da quest'anno abbiamo una sede per l'archivio in via Polese a Bologna, tra l'altro nella casa che è del MIT e sarà anche di Lesbiche Bologna, quindi ci piace anche questa idea proprio di stare insieme come associazioni lesbiche e trans del territorio, e appunto ci sarà un'inaugurazione e cominceremo una serie di attività anche di divulgazione di questi materiali, perché è proprio una delle cose per noi importanti, che è importante anche per Luki, era la visibilità, e quindi in questo caso anche la visibilità dell'archivio, e il portare avanti l'archivio è un modo di continuare a rendere visibili e a raccontare le storie delle lesbiche.
0: E per questo vi ringraziamo caldamente. Arrivando a Sempre Fair Cake, al festival, lo definite, io ritengo in maniera veramente molto appropriata, festival di comunità. Ci vuoi spiegare che significa?
1: Beh, certo, questo è un festival che nasce appunto nel 2007 con l'idea, con l'urgenza di avere uno spazio in cui vedersi rappresentati e anche e soprattutto incontrarsi, perché sappiamo che gli spazi per le lesbiche, per le soggettività, ormai per di più parliamo di soggettività LGBT, perché il concetto di lesbica e di che cos'è la nostra comunità negli anni si è anche molto allargato, e il desiderio in qualche modo, sappiamo che diciamo la rappresentazione della soggettività lesbica rispetto a 20 anni fa oggi si trova anche nel mainstream, diciamo, però continuiamo a pensare che ci sia bisogno di certe rappresentazioni, che ancora tante soggettività e spesso tante persone che vivono esperienze intersezionali, quindi intersezionalità tra lesbismo e altre identità, manchino dalla rappresentazione, e quindi continuiamo a proporre contenuti che secondo noi sono importanti e soprattutto di stimolo, perché poi l'esigenza di avere uno spazio dove incontrarsi, dove riconoscersi, dove condividere ed elaborare alcune cose è ancora molto molto urgente.
0: Se vogliamo arrivare al programma di quest'anno, sì, diciamo alle specificità di questa edizione 2026.
1: Sì, esatto, diciamo come tutti gli anni il festival si tiene dal venerdì sera alla domenica, abbiamo vari appuntamenti con lungometraggi di fiction, documentari, le sezioni corti a colazione e delle sezioni dedicate invece diciamo al piacere lesbico il venerdì e il sabato sera. Diciamo la novità, una delle novità principali di quest'anno è che c'è un pre-festival il 16 di settembre, mercoledì, con l'inaugurazione di una mostra a Spazio Labò, che è un centro di fotografia in Strada Maggiore, sempre a Bologna, con cui abbiamo iniziato questa collaborazione e che presenterà la mostra Among Us, tra noi, di Roman Manfredi, fotografa inglese che da anni lavora a raccontare e documentare le identità delle persone della comunità LGBTQIA+, working class, quindi con un taglio anche sulle questioni appunto di classe in modo molto importante. Il lavoro si dipana tra progetti in Inghilterra e anche a Napoli, quindi toccando varie realtà, e ci è sembrato una mossa, una proposta molto bella, anche l'idea un po' di allargarci in città, prenderci altri spazi, altri luoghi e anche presentare un mezzo con cui varie volte abbiamo dialogato, però magari non in modo così specifico come la fotografia. Durante i giorni del festival, appunto, oltre alla programmazione dei film in sala, che invito sul nostro sito a vedere, spaziamo da storie che arrivano dalla Francia, Germania, fino al Nepal e al Brasile, e passando anche per la Cina. Ricordo gli appuntamenti il sabato all'ora di pranzo nel giardino antistante, quindi un evento gratuito. Avremo una talk dedicata ai cortometraggi in cui interverranno le registe ospiti che hanno presentato cortometraggi durante il festival. Ci sembrava un momento importante poter parlare, dialogare del ruolo del cortometraggio ancora oggi nella rappresentazione delle soggettività LGBT, ricordando anche che Sample Fair Cake nasce come festival di cortometraggi, perché appunto è anche il formato più facilmente avvicinabile quando le risorse sono poche. Sappiamo che spesso appunto le persone LGBT, la nostra comunità, le risorse e le nostre storie non ricevono grande attenzione, comunque non ancora così tanta da avere dei budget, e il cortometraggio è un modo efficace, tutto sommato economico, di raccontare e trasmettere le nostre storie. All'ora di pranzo invece di domenica avremo la presentazione di 10 anni di Non facciamo un lesbo dramma, il libro di Frad, che è appunto uscito 10 anni fa e si festeggia con Asterisco Edizioni i 10 anni e con una riedizione. E il pomeriggio della domenica, sempre alle 18, sempre un evento gratuito nel giardino antistante il cinema, Stand Up with Palestine di Rachele Borghi, quindi questo formato che in realtà stiamo esplorando da vari anni. Di
0: sì, Rachele Borghi, fra l'altro abbiamo sentito subito prima di te, con cui ci siamo dati appuntamento. Comunque sì, continua pure, insomma, la stand up di Rachele sulla Palestina è domenica, quindi.
1: Sì, esatto.
0: Insomma, ricordiamo anche che negli ultimi anni c'è sempre stato uno spazio importante per la Palestina a San Preferkeik, sia in collaborazione con un festival cinematografico di cui, scusami, ma non ricordo il nome,
1: Shashat,
0: sì, con appunto pellicole che arrivavano direttamente da quel festival, e poi quest'anno con questa stand up.
1: Esatto, sì, diciamo che per noi la questione palestinese, ben prima direi del 7 ottobre, ma ovviamente dopo 7 ottobre 2022 in maniera ancora più importante, è stato un tema che ci ha viste coinvolte, che abbiamo voluto sempre ribadire un sostegno, una vicinanza, una presenza e anche un posizionamento politico, ovviamente, e quest'anno abbiamo deciso di continuare, diciamo, questo a presidiare questo tema con la stand up di Rachele, compagna che copriamo molto bene. E comunque sì, ecco, negli anni abbiamo cercato sempre di il più possibile, nei vari modi, di dare spazio e rilevanza a voci che non fossero solo quelle dell'Occidente, dei paesi da cui ovviamente ci arrivano produzioni più numerose e anche tendenzialmente qualitativamente migliori, come ovviamente i paesi anglosassoni, ma anche i paesi europei, ma di cercare delle cose che magari fossero meno evidentemente immediatamente lesbiche, ma che magari parlassero più di tematiche femministe o di sorellanza o comunque di tematiche legate alle donne anche da altri paesi, perché appunto per noi è importante ricordare l'intersezionalità e l'importanza di persone che magari appunto non riescono neanche a esprimere il lesbismo, per cui è più difficile, perché sono magari contesti anche più complessi.
0: Senti, so che è sempre molto complicato per chi organizza un festival citare un film invece che un altro, anche perché dietro a un festival c'è anche una grande scelta, insomma, di cosa proiettare, ma mi incuriosisce particolarmente la pellicola che è una coproduzione Nepal, Stati Uniti, Norvegia, la regista credo sia del Nepal, non so se ci vuoi dire qualcosa su questo.
1: Sì, Puja Sir è un film che proiettiamo sabato alle 14. In realtà il regista è uomo, è scritto insieme alla moglie, il film è stato scritto insieme alla moglie, che è anche protagonista del film, e racconta, in realtà, avendo come protagonista una poliziotta lesbica molto maschile, che si trova in un'indagine che in realtà si interseca molto con questioni di conflitti etnici, di conflitti anche di classe, di storie di donne. Devo dire, trovo molto forte il fatto che in tutto questo, che è anche un mondo politico e di relazioni, anche in cui, come in quasi tutti, appunto, la parte politica e di gestione a capo ci sono uomini, però mette molto al centro le donne, e oltre a delle dinamiche di genere e di identità di genere, di rapporti di etnici, mette anche molto al centro la questione di classe. E anche qua credo che sia sempre un tema molto importante e che non sempre magari mettiamo a fuoco nel modo giusto. La cosa interessante è
0: ci sembra che quest'anno la mettiate particolarmente sotto osservazione, la questione di classe, lo dico con grande interesse, perché l'hai citata per la mostra, per questo film,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, appunto, cioè, credo che sia molto importante, magari appunto non sempre in modo più ampio, oltre al festival, credo che lo teniamo al centro, però ecco, credo che questo sia un film interessante anche da questo punto di vista, che affronta anche, credo, delle tematiche, un conflitto appunto in un paese di cui credo conosciamo ancora troppo poco.
2: Ciao, ti volevo fare una domanda, ma le pellicole che verranno poi viste in questo festival di 3 giorni, ci sarà anche modo di recuperarle? Ho visto sul sito tramite OpenDDB, giusto?
1: Sì.
2: A partire dal 21 settembre?
1: Sì, esatto, come dal Covid in poi abbiamo una versione online del festival, che ci piace mantenere appunto conscia che non tutte le compagne, le amiche possono venire in presenza, ma magari hanno il desiderio e il piacere di vedere i film che abbiamo passato al festival. quindi dal 21 di settembre al 1 di ottobre sarà possibile vedere sulla piattaforma OpenDDB alcuni dei film, diciamo quasi tutti i cortometraggi e due documentari che sono Queer Me e Nirud, che abbiamo passato al festival.
0: Senti, ti farei un'ultima domanda, chiedere per chi non conosce Sempre Fair Cake, come si fa a partecipare, diciamo, in presenza a Sempre Fair Cake? E poi, insomma, Sempre Fair Cake è un festival, dà un premio, c'è una giuria, se ci vuoi dire due cose anche su questo.
1: Certo, allora il festival si tiene al Nuovo Cinema Nosadella a Bologna. Diciamo la sala è quella su Via dello Scalo e nel giardino antistante, quindi diciamo a parte il mercoledì che ci spostiamo in centro per l'inaugurazione della mostra, il resto del festival ci vede in quella location, dove potete trovare, oltre a diciamo i film in sala e questi momenti nel giardino, ci sarà anche presenza di banchetti con varie fanzine, magliette.
0: Diciamo che il giardino dà proprio ampio spazio, diciamo, alla comunità, visto che è un festival,
1: esatto,
0: di comunità,
1: sì.
0: Si può stare insieme, si può chiacchierare, si può bere qualcosa, si può mangiare qualcosa, ci sono tanti banchetti di tante realtà, c'è la Libreria delle Donne di Bologna, immagino anche quest'anno.
1: Certo.
0: Quindi insomma è uno spazio già molto ricco prima e dopo i film, quindi mettendoci film ancora di più. Si può fare l'abbonamento o comprare anche singoli ingressi, immagino, ma lo si può fare online e in presenza?
1: Sì, esattamente, noi suggeriamo sempre di comprarle, cioè il più possibile comprare online per smaltire le code, perché in alcuni momenti ci possono essere delle code anche lunghe in cassa. L'abbonamento fino al 15 di settembre lo trovate scontato a 50 euro online. Comunque appunto è possibile comprare anche i singoli biglietti, sono in vendita su Dice, app e sito di rivendita, e appunto potete prendere l'abbonamento o l'ingresso ai singoli eventi. E, c'è un'altra domanda?
0: La giuria.
1: Esatto. Allora, come ogni anno siamo una giuria di professioniste ed esperte, che quest'anno vede coinvolte Rachele Borghi, di cui abbiamo già parlato, attivista, accademica, professoressa alla Sorbona e appunto grande attivista e compagna, Chiara Liberti, che è direttrice artistica del Festival Biografilm di Bologna, e Wissal Wababi, artista, poetessa, diciamo molto legata alla questione della diaspora, e saranno loro tre ad assegnare, diciamo, i premi, oltre a, cosa che per noi è sempre molto importante, ci sarà per ogni categoria un premio del pubblico, quindi invitiamo chi viene a votare alla fine di ogni proiezione, o diciamo ci sono dei QR code per accedere alle pagine di votazione, o abbiamo le nostre fantastiche maschere che vi inseguiranno chiedendovi di votare in modo carino e rispettoso, però che vi inviteranno a farlo, ecco.
0: E
1: perché
0: qui
1: crediamo sia un premio importante anche per chi lo riceve, ed è anche per noi un feedback su, cioè avere un feedback su quello che stiamo facendo e quello che è piaciuto.
0: E quindi niente, insomma, l'appuntamento per chi già è a Bologna è per mercoledì 16 settembre alle 18:30 allo spazio Labò, e poi da venerdì a domenica, da venerdì 18 a domenica 20 al cinema Nosadella, a partire da venerdì 18 alle 18, e da cinema Nosadella e il giardino antistante, e poi dal 21 online. Se ho dimenticato qualcosa o se vuoi ricordare qualcosa, c'hai tutto lo spazio.
1: Niente, vi invitiamo a partecipare numerose, come dicevi anche prima, lo spazio del festival è uno spazio che va molto oltre, che parte dalla sala e che ha la programmazione anche al centro, ma che va molto oltre, quindi anche solo venire nel giardino e stare credo che sia un'esperienza molto bella, molto forte, e vi aspettiamo numerose e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Insomma, 50 euro per un festival intero io ritengo sia un prezzo popolare. Purtroppo viviamo nel capitalismo e non si riesce a fare a meno di quello, ma per chi non riuscisse, effettivamente già il giardino che è gratuito è molto molto ricco di umanità e cultura lesbica.
1: Sì.
0: Grazie ancora e grazie per
1: sempre
0: per Sun Prefer Cake. Ciao.
2: Ciao.
1: Buona giornata e grazie, ci vediamo al festival.

0: in onda. Come dicevamo, per una volta negli ultimi tempi non parleremo della vicenda Autistici Inventati, vorremmo tornare alla notizia, una notizia proprio giusto del 26 agosto, quindi era la notizia che noi pensavamo che ci avesse svoltato la prima trasmissione dopo l'estate, non sapendo che ben altre notizie sarebbero arrivate. E la notizia riguarda la sentenza che non possiamo dire condanna, ma in cui Meta, che era accusata di aver avuto dei comportamenti che solamente danneggiavano le persone adolescenti, favorivano l'adescamento, lo sfruttamento sessuale e che più in generale causavano dipendenza e quindi inducevano le persone più giovani a dei comportamenti dannosi per la loro salute, mi rendo conto aver detto tante cose diverse, ma perché così era, perché era una di quelle grandi sentenze, un po' minestrone, perché
1: facendo due passi indietro, c'erano stati due processi a Meta.
0: Scusa, c'ho no, c'è questo tasto difettoso. Sì.
1: Ecco, allora dicevo, perché c'era stato già tanto il microfono.
0: Riviamo?
1: Riprovo adesso. Perfetto, non lo toccare più.
0: Lo so.
1: C'era stato già lo scorso anno, mi pare, o i primi mesi di quest'anno, un processo in Texas che aveva condannato in primo grado Meta, perché è ritenuto responsabile di aver progettato Instagram e Facebook per dare dipendenza in particolare a adolescenti. Questo è il precedente. Poi è successo che a un certo punto 29 stati, peraltro alcuni governati dai repubblicani e altri dai democratici, hanno portato in tribunale Meta, ovviamente, come dicevi te, per una serie di questioni, quindi non solo per quello per cui era già stato condannato in Texas e per il quale Meta ha annunciato un appello, ma per tutta un'altra serie di questioni, insomma. E quindi il processo è partito a fine agosto, mi pare, in California, appunto, in cui Meta era accusato di questa serie di nefandezze da 29 procuratori distrettuali di questi stati. E dopo solo una settimana, mi pare di capire, Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari, di cui 2,2 alla California, non so per quale motivo.
0: Perché quei soldi sono spalmati tra i diversi stati,
1: immagino,
0: e hanno tra l'altro una serie di altre eccezioni. Cioè, qui va detto qualcosa, che questa cifra di 17 miliardi di dollari,
1: che sembra gigantesca,
0: stiamo parlando dell'8% del ricavato annuale di Facebook, di Meta, e del 27% dei profitti annuali. Quindi stiamo parlando di un'azienda che, diciamo, questo colpo che gli ha permesso un vantaggio di mercato per 15 anni buoni, magari di più, magari di meno, per aver fatto male i conti, ma diciamo un vantaggio accumulato storicamente che continuerà a dare i suoi frutti, nemmeno se lo guardi sulla base annuale la fa andare in rosso. Esatto. Come sostanzialmente è quanto piccolo è un vantaggio, no? È come se la multa per aver parcheggio a nido di sosta costasse meno del parcheggio a nido di sosta anche di un giorno solo, no? Chi dovrebbe mai, no, pagare il ticket?
1: Certo.
0: Questo è il genere di multa di cui stiamo parlando. In realtà multa, ho usato questa espressione, ma in realtà non è esatta, perché questo è stato, diciamo, un patteggiamento. Cioè c'era questo processo in cui gli esiti esatti non erano prevedibili, ma che sarebbe stato sfavorevole a Meta, nella forma, cioè nel fatto che c'è stata una condanna, si capiva. Poi che cosa avrebbe ordinato, questo non lo sappiamo, però diciamo che Meta in questo colpo, cioè acconsentendo a questo patteggiamento, in realtà se l'è cavata molto bene, se l'è cavata così bene che il giorno del patteggiamento le sue azioni sono salite di parecchio. Questo vi fa capire come evidentemente questa notizia era assolutamente estremamente positiva per Meta, perché poteva andare molto peggio. Quello che è successo non è poi così grave e non si sono presi grossi provvedimenti contro il suo monopolio da questo punto di vista. Alcune precisazioni sui soldi sono che, vabbè, quei soldi vanno poi distribuiti tra i vari stati, questo può essere anche un dettaglio da poco, che dovrebbero usarli per diciamo degli argomenti correlati.
1: Non sono neanche un miliardo a stato comunque.
0: Beh no, sono molto di meno, perché gli stati
1: sono 29,
0: sono 50.
1: No, ma 50. Quelli che hanno fatto il processo sono 29.
0: Ah,
1: no.
0: Solo quelli dici si buscano i soldi.
1: Beh, penso proprio di sì. Comunque, sono meno di un miliardo.
0: Sì, sono meno di un miliardo, ma 5 di quei miliardi sono in realtà condizionali. Cioè, quei soldi verranno pagati non tutti subito, ma saranno diluiti in 10 anni.
1: Quindi, pensate.
0: Ok.
1: Il solletico proprio gli hanno fatto.
0: Il solletico, quindi sì, no, non c'era, quest'anno non è che faranno un fatturato del 25% più basso delle previsioni, ma solo del 2,5% più basso. Ho fatto i conti un po' non benissimo, ma insomma penso che di questo stiamo parlando all'incirca. Ma altri di quei soldi sono invece a dare ancora dopo, e solamente se altre aziende, i suoi principali rivali, che se non sbaglio sono state indicate in particolare in YouTube e un'altra che non mi ricordo, forse poteva essere TikTok, se anche le altre implementeranno questo genere di misure. Ok? Quindi,
1: quale genere di misure?
0: Esatto, quella a cui arriviamo tra poco, cioè ai cambiamenti che devono essere implementati.
1: Quindi l'esito del processo è che loro hanno patteggiato di versare questo denaro in queste forme che ci hai appena descritto, e in più hanno accettato di fare dei cambiamenti al software.
0: Esatto, hanno accettato di fare dei cambiamenti al software. Questo è forse l'aspetto più interessante, perché si va a nominare quello che sembrava essere un tabù. Cioè, stiamo vedendo che l'aspetto monetario, finché si rimane su queste cifre assolutamente trascurabili per queste aziende, non risulta mai rilevante, non è un deterrente efficace per nessuno. La prospettiva di essere scoperti dopo 20 anni e che puoi ricevere una multa che fa il solletico chiaramente non mette paura a nessuno. Qualcosa che sì,
1: no, dico, peraltro diciamo Meta ha accettato di fare questi cambiamenti, ma non ha accettato di prendersi la responsabilità di aver causato tutta quella serie di cose.
0: Sì, cioè non si è dichiarata solo colpevole.
1: Cioè, lei ha detto: vi do sti soldi, faccio questi cambiamenti che voi ritenete, ma io non ho responsabilità su quanto è successo finora.
0: Sì, è il giorno di patteggiamento che tu fai appunto per non arrivare a sentenza. Questo per loro è stato di nuovo un ottimo vantaggio. Perché? Perché la sentenza è vero che poteva essere grave, ma soprattutto una condanna, soprattutto in una cornice di giurisprudenza giuridica come quella diciamo di stampa anglosassone, in cui il precedente conta, sarebbe stata pesantissima, perché avrebbe dato la stura a un'enorme quantità di nuovi processi che grosso modo tutti poi sarebbero conclusi in maniera avversa a Meta. Cioè,
1: tanto che
0: se 29 stati poi risultano vittoriosi, perché gli altri non dovrebbero fare altrettanto?
1: Ma tanto che si parlava di un meccanismo simile a quello che diciamo hanno subito le industrie del tabacco, no?
0: Sì.
1: Quindi esattamente quello, da dipendenza, fa male alla salute, voi lo sapevate, e quindi una serie di a cascata di misure che hanno limitato il potere e il guadagno delle industrie del tabacco.
0: Sì, quindi però questo non c'è stato, e attualmente non c'è una sentenza né in un verso né nell'altro. Meta non risulta né innocente né colpevole delle cose che sono state di cui era accusata. Sta semplicemente pagando e ponendo comunque, accettando di fare alcuni dei rimedi per un problema che loro sostengono che non esista. Vediamo quali sono i cambiamenti che hanno detto durante, appunto, approvati da un giudice, quindi dovrebbero avere un effetto obbligatorio, deduco. Non sono tanto degli annunci che si fanno alla stampa, sono tutti quanti effetti che si applicano solamente alle persone sotto i 18 anni. E per cui quindi varrebbe un limite giornaliero di 2 ore per le utenti sotto i 18 anni, oppure questo potrebbe diventare di 1 ora se le altre piattaforme di social media, se non sbaglio sempre sono YouTube e TikTok quelle in questione,
1: sì,
0: acconsentono. a fare altrettanto. Ok, quindi stanno dicendo noi non faremo cioè faremo dei passi in più delle altre, per questo per detto, ma appunto quindi arriviamo a 2 ore, ma per fare quella a 1 ora lo facciamo soltanto se anche le altre lo fanno. Quindi mi aspetto che questo non succederà, no. Ma a meno che non saranno anche loro forzate dalle circostanze, che il numero dei like o le reazioni non verranno visualizzati alle utenti sotto i 18 anni, che di notte o nelle orari scolastici non verranno inviate notifiche su queste piattaforme agli utenti minori di 18 anni, un cambio dei meccanismi per riportare il contenuto pericoloso che si a cui si impegneranno questa volta a rispondere nel 90% dei casi entro 6 ore. Questo è il, diciamo, il livello di servizio a cui hanno acconsentito. Secondo me è interessante notare il fatto, no, che molte di queste cose sono sostanzialmente delle, come dire, si fatica a capire perché dovrebbero applicarsi soltanto alle persone sotto i 18 anni. Questo non abbiamo detto da subito, era il qui, come dire, si sta da parte, diciamo, delle persone adulte, che poi sono quelle che portano avanti i processi, sta avvenendo anche un grande fenomeno, no, di paternalismo, per cui si sta dicendo che le uniche persone che subiscono i danni di questa piattaforma sono le persone minori, perché per carità non sarò certo io a difendere Meta se questo può essere un modo per metterla in difficoltà, ma sostanzialmente si sta dicendo che una serie di cose che sono buon senso in generale devono valere soltanto per delle categorie specialmente protette, nello specifico quella delle persone minorenni. Questo
1: me restano un paio di domande. Una è quella, questo era un processo di 29 stati. Potrebbe essere che gli altri, quanti sono? 50 e passa, meno 29, quindi 22 stati facciano di nuovo causa a Meta, magari per le stesse ragioni? Perché,
0: immagino.
1: Perché, diciamo, l'impressione è che Meta stia cercando di parare i colpi e mettere delle pezze ad un processo, non in senso giudiziario, ma un processo
0: storico.
1: Sì, esatto, un processo storico che sembra partito, io aggiungo finalmente. E quindi, appunto, sì, intanto qui ha patteggiato e ha fatto e ha detto che farà queste modifiche, cercando di tirar dentro anche gli altri social media, perché ci sono stati anche processi verso YouTube di singoli stati che YouTube ha patteggiato e ha versato, in cui YouTube ha versato dei soldi per chiudere lì il processo. Ma insomma, il tema ormai è partito e è in via di sviluppo, diciamo. Quindi stanno mettendo delle pezze, ma sembrerebbe che non sarà l'unica pezza che dovranno mettere. Ecco, questo mi rimane un po' come auspicio, un po' come domanda, se effettivamente sarà così.
0: Senti, io non lo so ovviamente, però mi viene da dire che se avessero soltanto dato dei soldi come risarcimento, allora senz'altro ti avrei detto di sì, che era almeno quello che mi aspettavo, andando tanto al ragionamento. Però sempre per il ragionamento, la carta che dicono ok, questo è vero che è successo, però io ora dei cambi li sto facendo, sarà sicuramente uno strumento che cercheranno di utilizzare per dire non mi puoi condannare due volte per la stessa cosa, anche se non è vero che l'hanno condannato due volte, sì, i soggetti erano diversi, no, e cose del genere. Quindi non so, può darsi che potrebbero esserci altri soldi da pagare, però come abbiamo visto si tratta comunque di non molta roba. Però per esempio non mi aspetto molti altri cambi da un processo se fosse fotocopia, ma sugli altri 22 stati, perché sarebbe difficile dire perché dovrei fare delle altre cose oltre a quelle già patteggiate.
1: No, sicuramente questo è vero, però per esempio potrebbe essere che
0: poi a volte, diciamo, le parti potrebbero rifiutare il patteggiamento, perché lì il patteggiamento, diciamo, non te lo approva soltanto il giudice, te lo devono approvare anche
1: coloro che hanno fatto le denunce.
0: Poi i prossimi potrebbero rifiutare il patteggiamento e poter arrivare a sentenza, questo non lo sappiamo.
1: No, e l'altra cosa è che alcuni potrebbero fare denunciare invece YouTube o TikTok, che pure applicano le stesse tecniche per mantenere agganciate le persone, insomma.
0: Sì. Sì, e quindi io, diciamo, no, il morale della questione è che queste cose sono sufficientemente sbagliate perché chi le fa paga. Le persone dicono che fare così è manipolatorio e danneggia lo stato mentale delle persone, che quindi queste misure vanno disabilitate, ma questo non è un comportamento, a quanto pare, finora attualmente sanzionato da un punto di vista legale, né è sufficientemente riprovevole che questa cosa sia bandita completamente per le persone, a prescindere dalla loro età, quasi che sia l'essere diciassettenni la cosa che ti rende vulnerabile, no, alle notifiche, al doom scrolling e a cose del genere, e non il modo in cui sono costruite, insomma, che risulti efficace a prescindere da queste categorie.
1: Sì, peraltro a me, tu mi perdonerai, mi prendo 3 minuti ancora, perché questo mi riporta un po' alla questione autistici inventati, perché
0: non ce se ne libera mai.
1: Non ce se ne libererà mai, anche in futuro, per fortuna. Perché per esempio sul JAP, sul sito di JAP, Wuming Foundation, a un certo punto, parlando di autistici e inventati e di quello che era successo, ora si può più o meno essere d'accordo sulla motivazione, sullo specifico, però quello che loro dicevano è che uno dei motivi per cui autistici inventati è stato attaccato in quanto infrastruttura digitale indipendente, infrastruttura di comunicazione indipendente, era proprio perché era fuori. Noi sappiamo che non è solo per questo, però questo secondo me è motivo di questa questione è motivo di riflessione, a mio parere, ovvero proprio perché la comunicazione del dissenso si vuole che passi esclusivamente all'interno di queste piattaforme commerciali che, come sappiamo, tra le altre cose, oltre ad essere manipolatorie, ma fanno del controllo un livello, motivo, uno dei motivi per cui esistono, perché ormai sappiamo che il legame tra l'apparato militare, l'apparato industriale tecnologico delle grandi imprese, soprattutto negli Stati Uniti, è fortemente compromesso, nel senso che è compenetrato, diciamo, e quindi la questione del comunicare esclusivamente all'interno di queste piattaforme dà un livello di controllo, sia in termini, appunto, che tutte le varie intelligence possono facilmente arrivare agli autori di post, di messaggi e così via, sia perché c'è proprio un controllo di quello che è di come è l'andamento della comunicazione. Quindi, diciamo, in altri articoli, per esempio, Circe ha scritto internet ormai è rotta. È rotta perché c'è un controllo statunitense su molte delle infrastrutture, ma è rotta anche perché noi abbiamo lasciato che la maggior parte delle nostre comunicazioni, delle nostre interazioni con altri esseri umani passassero quasi esclusivamente attraverso questo genere di piattaforme, e quindi abbandonando sempre di più, diciamo, l'importanza che invece hanno le piattaforme indipendenti.
0: Certo, sì, appunto, sappiamo che la quantità di volte che le piattaforme dei social media sono state utilizzate addirittura, no, in molti casi per mandare in diretta, no, una quantità di stragi, no, l'hanno fatto spessissimo i terroristi bianchi negli Stati Uniti, ma l'ha fatto, per la verità,
1: anche in Nuova Zelanda,
0: sacco di gente, certo, quello di Christchurch in Nuova Zelanda, comunque 51 vittime, è stato trasmesso in diretta da non mi sono ricordo su quale piattaforma, mi sembra su Facebook è stato promosso, e no, e non è che sono andati a chiudere Facebook per questo motivo.
1: Annaggia.
0: Certo. Però sì, vabbè, diciamo, insomma, sulla notizia abbiamo un po' detto quello penso che ci fosse da dire, quindi l'abbiamo un po' ripresa per chi nel frattempo l'avesse persa, come era facile fare in questi giorni movimentati, e abbiamo cercato di far capire che, come dire, il danno ingiunto sono veramente bruscolini, però secondo me sarà interessante andare a vedere comunque come sarà recepito, no, questi cambi che arriveranno, se arriveranno, perché poi li stiamo a vedere. Da una parte hanno ordinato un giudice, quindi lo devono fare, però siamo sicuri del fatto che si inventeranno tutti quanti metodi con cui magari li può disabilitare se un genitore acconsente, esatto. E magari poi diventerà il segreto di Pulcinella, qual è il trucco per fartelo disabilitare in automatico e cose del genere. Vedremo cosa succede. Secondo me rimangono comunque delle cose interessanti, perché queste sì vanno a smuovere un tabù, no? Quasi come quasi che l'idea che una piattaforma social media debba essere disponibile con funzionalità inalterate a tutte le ore del giorno e della notte, in tutte le modalità, sempre, sia assolutamente un must, no? Cioè tu o hai le notifiche sempre abilitate, oppure non è davvero una piattaforma libera in cui mandarsi messaggi, no? I limiti, il capitalismo non riesce proprio ad accettarli.
1: No, assolutamente. I limiti soprattutto sui propri guadagni non riesce ad accettarli.
0: Soprattutto quelli, sì. Noi ci prendiamo uno stacco con i Model 500, ritorniamo in chiusura, in realtà soltanto per una piccola notiziola che ci andava comunque a commentare.
1: Su una cosa che avevi promesso non avremmo parlato mai più.
0: L'avevo promesso. Quindi

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

anni ospite al teatro Biblioteca Quarticciolo, spesso raccontato solo per esami episodi di criminalità, ma raramente per le pratiche di mutualismo e rigenerazione sociale che i suoi abitanti portano avanti ogni giorno. Reverse vuole appunto ribaltare questa narrazione, valorizzando le risorse della borgata e mettendolo in dialogo con pratiche artistiche nazionali e internazionali. Quindi un programma multidisciplinare che intreccia laboratori, incontri, spettacoli, residenze artistiche, podcast e momenti di festa. La rassegna è interamente gratuita, prende infatti ispirazione da alcune esperienze del quartiere: la palestra popolare, il doposcuola dei ragazzi, la bottega Quarticciolo, economia di quartiere, il laboratorio di ristorazione Quarticciolo. È un progetto che attraverso danza, musica e teatro, circo e audiovisivo intende ad aprirsi e coinvolgere la comunità, prestando particolare attenzione all'accessibilità economica, fisica e sensoriale e al coinvolgimento diretto delle giovani generazioni. Per cui per info e prenotazioni scrivere a biglietteria@orbitaspellbound.com. Quindi ripetiamo, Reverse, rassegna gratuita dal 14 settembre al 25 ottobre al Quarticciolo.

0: Passiamo adesso invece al consueto appuntamento con il cinema al cortocircuito. 15 settembre, quindi domani, martedì, alle ore 21, Un semplice incidente per la regia di Jafar Panahi. È un film del 2025, vi ricordo. Il cortocircuito si trova in via Filippo Serafini 57, quindi domani 15 settembre alle 21. Cinema.
1: Mercoledì 16 settembre, assemblea pubblica contro l'esalzione ad autista Cinventati al centro sociale Forte Prenestino. E la vicenda la conoscete: il 26 agosto il segretario di Stato americano Marco Rubio accusa il collettivo Autistici Inventati di fornire infrastrutture a gruppi terroristici e lo inserisce nelle liste OFAC. 10 giorni dopo il collettivo annuncia la sua chiusura. La portata di questa mossa enorme non si limita a essere un attacco all'internet aperto e alla libertà di informazione, data la completa arbitrarietà della designazione di terrorista. Nel mirino potrebbe finire chiunque. Il meccanismo delle sanzioni, raro in Italia, usatissimo fuori dall'Occidente, è quintessenzialmente capitalista. Non ha bisogno di condanne penali per impedire il dissenso. E per fare sì che questo dissenso continui a vivere senza essere relegato alla clandestinità o all'irrilevanza è necessario contrastare concretamente le sanzioni.
0: A livello nazionale sta partendo la campagna Nel Mirino, che desidera anzitutto ottenere il mantenimento del conto corrente presso la banca etica di Autistici Inventati e l'apertura di quello di Francesca Albanese, che era stato chiuso in un caso è simile, anzi uguale a quello che è successo poi dopo per Autistici Albanese. Queste esperienze dimostrano che negare la possibilità di accedere al sistema bancario rende difficile, se non impossibile, il proseguimento di ogni attività. Pensiamo che su questo si debba e si possa muovere una mobilitazione larga e trasversale, dato che il meccanismo OFAC è una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Per questo la campagna Nel Mirino ha indicato la data del 25 settembre, simbolica perché è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle sanzioni contro AI, come giornata di mobilitazione territoriale in tutta Italia. L'obiettivo di questa giornata sarà in primo luogo quello di continuare la pressione su Banca Etica. Se, come afferma nel suo comunicato, le sanzioni sono ingiuste, allora non deve rendersene complice. Pretendiamo passi concreti. E dunque per questo, come Avana, avvisi ai naviganti, indiciamo un'assemblea pubblica al CSOA Forte Prenestino per mercoledì 16 settembre alle 19, in cui approfondire i temi e gli obiettivi della campagna e decidere collettivamente

0: declinare la giornata di mobilizzazione qui e a Roma. Aggiungiamo noi, in un mondo fascista, l'antifascismo è un reato e quindi qualcosa bisogna fare.
1: Assemblea pubblica quindi contro le sanzioni ad autistici in vetta di mercoledì 16 settembre alle 19 al Forte Prenestino in via del Pinacento Cella.

0: festival di economia sociale, vivere, abitare, cooperare. Un'altra economia è già qui, 30 appuntamenti, oltre 60 ospiti a vivere, abitare, cooperare, il festival dedicato all'economia sociale. Brancaccio, Giardini, Spin Time, Fossic Project, Feta Rappa e Marangoni dal 17 al 20 settembre, 4 giorni gratuiti a Nuoro 7. Nuoro 7 è l'indirizzo, via Nuoro numero 7. Di questo evento, e il programma completo lo trovate su nuoro7.it, e vivere, abitare, cooperare, e, festival di economia sociale dal 17 al 20 settembre, e poi c'è anche l'Off Festival dal 23 al 24 settembre. E ingresso libero e gratuito.
1: In particolare il 23 settembre con Keep the Net Open, Still Possible è la domanda che si fanno, e il caso autistici inventati, e ci sarà quindi un incontro su questo tema. E poi il 24 resistere agli algoritmi, piattaforme, intelligenza artificiale, sovranità, alternative. Bene, e ricordiamo l'indirizzo via Nuoro 7, ovviamente a Roma.

0: Arriviamo all'appuntamento al centro sociale occupato e autogestito ex SNIA per il prossimo, questo fine settimana, da giovedì a domenica dal 17 al 20, va in scena ITAP, cibo, territorio e conflitto. È una creatura a due volti, da un pomeriggio e appunto cibo, territorio, conflitto, e la sera ITAP si trasforma in beat up e diventa musica e ovviamente anche sempre territorio e conflitto, cibi di strada dal mondo. 4 giorni di cucina popolare, di cultura indipendente, di saperi condivisi, di pratiche di liberazione, di autoformazione, musica e resistenza. Il giro del mondo attraverso il cibo, cibo popolare, originario di 4 continenti, che racconta la cultura e il conflitto dei territori contro il capitale. Cibo genuino e contadino, proveniente da filiere solidali fuori dal mercato della grande distribuzione organizzata. Un'ecofesta autofinanziata, senza sponsor né padroni.
1: Apertura degli stand alle ore 19, ci saranno birreria artigianale, e villaggio dell'editoria indipendente, piazzetta dell'artigianato e autoproduzione, e dibattiti, approfondimenti, laboratori, infoshop.
0: E poi a partire dalle 19.30 due palchi saranno attivi, alternandosi ovviamente. Il primo apre presto alle 19.30 sul piazzale della SNIA, Bob Rusk and Friends, Gea, Mauro 2B, MHD e THT Small, Homie, Dummy, e i nomi per me impronunciabili, e ci terranno compagnia appunto sul piazzale. Alle 9 invece comincerà il palco al quadrato, dalle 21, il 17 aprirà Kenobit,
1: Gom Jabbar, Marbit, Square Terror, venerdì Patagarri, Don Pasta, Alex, DJ set di Pince Perro e Carcassa. Il sabato avremo Aichiko, Godugong, Battimenti e DJ set di Silvia Trix. Allora, domenica anche Beba, Ateneo, Kiki e DJ set di Baldonado.
0: E dunque, per finire, diciamo che gli introiti delle sottoscrizioni all'ingresso andranno anche a sostenere la raccolta solidale per le spese legali del maxi processo Notav e della cassa di resistenza per i prigionieri politici palestinesi in Italia. Quelli dei vari stand della cucina sosterranno anche i progetti, le lotte di organizzazione e comunità in resistenza, i progetti che portano avanti questi che si impegnano nel tenere questi stand durante i hit up, e poi le sottoscrizioni dei banchetti degli editori e altri partecipanti andranno a sostenere Gazzella Onlus, attiva in mutuo soccorso a Gaza, comunque con l'esistenza palestinese, con Cuba nel cuore, Yankee Go Home. Dal 17,
1: ripetiamo, hit up e beat up dal 17 al 20 e al centro sociale ex SNIA Viscosa in via Prenestina 173.

0: Fish Workers Coalition, Tech Worker Coalition, e giovedì 17 settembre si torna con il TWC di Roma, il ritrovo per tech worker che vogliono incontrarsi dopo il lavoro, un'occasione per socializzare, conoscersi e parlare del nostro lavoro e come organizzarsi nei prossimi mesi. Quindi 17 settembre dalle 18 alle 21.30 a Chatmat, in via delle Palme 106 a Centocelle.
1: Andiamo adesso al bilancione occupato in viale Claudio Caligari a Fiumicino. La data è quella di venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 17. Spider, qui dovrei aiutarmi nella lettura di questi nomi latinoamericani. Otro mundo possibile.
0: Perché io secondo te conosco
1: lo
0: spagnolo.
1: Lo ciancichi.
0: Incontro di attivisti e conflitti ecologico a Fiumicino, da Fiumicino alla Colombia, tavola rotonda con Juvenis Morales Blanco, Alleanza Colombiana Libre de Fracking e Premio Goldman 2026. Ci sarà anche Andrés Gómez Orozco, coordinatore per l'America Latina della campagna globale Fossil Fuel Treaty. Giuseppe De Marzo, GEA Scuola e Campagna Italiana per il Trattamento sui Combustibili Fossili, il collettivo No Porto e i Tavoli del Porto. Quindi un altro mondo è possibile, altro mondo possibile, e il venerdì 18 alle 17 al bilancione occupato in via Claudio Caligari a Fiumicino.

0: tutte e tutti colpevoli di Palestina. Stiamo parlando di iniziativa al Hip Hop, centro sociale occupato e gestito Hip Hop a Marino in via Capodacqua 2, venerdì 18 settembre, a cominciare dalle ore 19, assalti frontali più MP Mancini degli Indaco. Ci sarà una cena buffet a partire dalle ore 20 e un concerto a sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. Stop al genocidio e alla normalizzazione statunitense israeliana della Palestina, di tutta la regione medio orientale. Organizza Castelli Romani per la Palestina. Leggiamo qualche stralcio del comunicato. La profonda complicità tra lo Stato italiano e il progetto coloniale sionista si manifesta in tutta evidenza nella repressione che dopo il 7 ottobre del 2023 ha colpito diversi palestinesi residenti in Italia. Hanan Yahesh, come sappiamo, è stato condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi per associazione con finalità di terrorismo, con l'unica colpa di aver fatto parte del Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese. Le motivazioni riguardanti la condanna sono state pubblicate con enorme ritardo e non fanno che confermare il carattere prettamente strumentale del suo processo. A lui si affiancano Mohammad Hannoun, Riyad al-Bustani, Yasser el-Asali e Raed Davoud, accusati di aver contribuito al finanziamento di Hamas. Si trovano tuttora in custodia cautelare. Ad aprile la Cassazione aveva in realtà annullato il loro arresto a causa dell'inconsistenza dell'impianto accusatorio basato sulle dichiarazioni di un agente sionista e sul disinvolto utilizzo di fonti aperte pescate a casaccio sul web, pratiche che avevano segnato anche il processo contro Hanan. Nonostante ciò, a giugno il Tribunale del Riesame di Genova, a cui la Cassazione aveva demandato la decisione sulla loro liberazione, si è espresso in maniera contraria. Un altro
1: è stato condannato a 4 anni per l'addestramento, per autoaddestramento con finalità di terrorismo. La sua colpa è detenere nel proprio smartphone dei video sulle attività della resistenza a Gaza, abitualmente trasmessi anche sui telegiornali, e aver pubblicato un video sui social in cui incitava le popolazioni arabe ad opporsi al genocidio. La sua condanna è un vero e proprio caso di terrorismo della parola, è stata perfino maggiore la pena della richiesta dell'accusa. Siamo di fronte a autentici processi politici che mirano a delegittimare la resistenza e a criminalizzare la solidarietà con la Palestina. È necessario rafforzare il movimento in sostegno dei palestinesi e colpiti dalla repressione.
0: Questo appuntamento è venerdì 18 settembre a Marino, all'Hip Hop via Capo d'Acqua. Siamo tutte e tutti colpevoli di Palestina. Ricordo il concerto degli assalti frontali più Mancini degli Indaco.

Active Minds, Jittery, Speed Drone, sono tutti i nomi di band punk che si esibiranno all'Ateneo Occupato venerdì 18 settembre, all'Ateneo Squat in via Fattiboni 1 a Roma. E quindi Active Minds, Speed Drone e Jittery, Cena Vegana, sottoscrizione libera dalle ore 21 a Ateneo Squat in via Fattiboni 1.

0: Siamo arrivati a sabato 19 settembre, che stiamo parlando delle mattinate al biomercato in Certosa, in via Galeazzo Alessi, al giardino liberato della Certosa. Ormai abbiamo imparato che il sabato mattina è dedicato a questa magnifica iniziativa, appunto, che porta stand di piccoli produttori alla Certosa e il giardino liberato via Galeazzo Alessi, sabato 19 settembre dalle 9 alle 14.
1: E chiudiamo con l'ultimo comunicato, che riguarda sabato manifestazione a Roma, il tempo di Spin Time è ora, corteo nazionale da Piazza della Repubblica, e appello e corteo e assemblea nazionale, il tempo di Spin Time è ora, in realtà sì, 19 settembre, 19 e 20 settembre. Nell'ultimo mese Spin Time è diventato il simbolo nazionale del diritto all'abitare, alla città e alla lotta, e della lotta alla finanziarizzazione immobiliare. La sua resistenza e soprattutto la solidarietà trasversale che ha generato dalle realtà territoriali al terzo settore, dalle esperienze civiche ai movimenti studenteschi, hanno rilanciato il dibattito pubblico sull'abitare e sul futuro delle nostre città, dimostrando che una coalizione plurale può ancora determinare il corso degli eventi.
0: L'esperienza di Spin Time non deve essere salvata in quanto unicum da preservare, ma perché la salvaguardia di quella comunità e dei diritti inalienabili di centinaia di donne e uomini che stanno lottando da più di 13 anni per il diritto di tutte e tutti a una casa e a un welfare di prossimità possa aprire una breccia nelle politiche urbane, affermando la prevalenza dello spazio pubblico e del diritto all'abitare sulla massimizzazione del profitto che guida il saccheggio delle città da parte dei fondi immobiliari.
1: Perché Spin Time è un modello replicabile, una via possibile dal pubblico burocratizzato e il privato speculativo, un modello operativo di nuove prospettive di trasformazione urbana a beneficio di tutta, di tutti e tutte, in continuità con le esperienze dei commons e delle esperienze innovative mutualistiche presenti in diverse città del paese e in Europa.
0: E si arriva così alla manifestazione del 19 e l'assemblea del 20 settembre. Vogliamo costruire una coalizione ampia di reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti. Una vera forza deve essere mantenuta e ampliata, perché solo un'alleanza trasversale può contrastare la finanziarizzazione delle città e sconfiggere il governo di destra loro alleato. I fondi immobiliari e investire SGR in particolare sono avversari definiti e concreti quanto il governo Meloni e il suo piano casa.
1: La manifestazione del 19 vuole essere un corteo animato e unitario che mette al centro una domanda chiara: di chi è la città? Da più territori arriva già da tempo una richiesta di città che vogliamo costruire, una città fondata sulla partecipazione, sui diritti e sulla capacità di produrre comunità. E questa è la sfida che vogliamo assumere insieme a tutte le realtà disponibili a sostenerla.
0: Sì, scusa, vado io. L'assemblea del 20 settembre, assemblea nazionale, sarà l'occasione per organizzarsi collettivamente, per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica per il diritto all'abitare in una città inclusiva, accogliente, in cui siano garantiti i diritti di ognuno e di tutte e tutti.
1: Da una parte la loro umanità,
0: la nostra umanità, dall'altra la barbarie. Bene, questo è l'appuntamento per Spin Time a Piazza della Repubblica, sabato 19 settembre alle ore 15. E anche ultimo comunicato per lo spazio comunicazioni di questo lunedì 14 settembre, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa.
1: Una radio libera, indipendente e antifascista.
0: E ci sentiamo presto, restate con noi.

0: Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
3: Siate bravi, non fateci incazzare.
4: Di Radio Onda Rossa, terminata definitivamente la rassegna stampa mattutina, diamo adesso il bentornato a Fabrizio dell'Anarchivio Salerni. Buongiorno Fabrizio, ci senti?
5: Sì, ti sento benissimo. Buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta, eccoci qua.
4: Allora, buongiorno a te, grazie come al solito per essere con noi e oggi con te per farci raccontare un incontro che si è tenuto nello scorso fine settimana in quel di Bologna, un meeting delle biblioteche e degli archivi libertari, a cui credo poi abbiano partecipato anche insomma tanti ricercatori, ricercatrici, cultori e cultrici della materia, chi più ne ha più ne metta. E io ti lascerei subito la parola, così intanto ci racconti la genesi di questo incontro, che cos'era, e poi magari cerchiamo di capire che cosa è uscito fuori da questi due giorni di confronto.
5: Perfetto Marco, allora, grazie per lo spazio che mi concedi. Dunque, come accennavi tu, c'è stato questo fine settimana questo incontro al Cassero di Porta Santo Stefano, che è uno spazio storico del movimento anarchico bolognese, e dall'11 al 13 settembre praticamente c'è stato questo incontro della FISED, che è una sigla che sta per Federazione Internazionale des Centres d'Études e de Documentation Libertaire. Non so se l'accento sia stato
4: ci stiamo,
5: quindi insomma la Federazione Internazionale di Centri Studi e Documentazioni Libertarie, che è praticamente un progetto che nasce nel 79 durante un incontro a Marsiglia tra il CIRA, che è il Centro Internazionale di Ricerca Anarchica svizzero, che si trova sia a Ginevra che a Losanna, che è uno, insieme a quello di Amsterdam, è uno dei, diciamo, degli archivi più forniti d'Europa e anche a livello mondiale, veramente un centro di documentazione notevole, ed altri archivi. Insomma, questo progetto che poi, ecco, ha avuto, diciamo, degli alti e bassi. Adesso erano, l'ultimo incontro che c'era stato risaliva a 10 anni fa, sempre a Bologna, poi c'è stata questa interruzione, adesso è ripreso questo progetto, e i compagni ci hanno invitato a presentare il nostro percorso, per cui siamo andati volentieri e devo dire che abbiamo trovato una bella situazione che adesso brevemente proverò a raccontare. Praticamente, ecco, era questa tre giorni in realtà, perché cominciava venerdì. Noi per vari motivi siamo stati presenti soltanto nella giornata di sabato. Venerdì, diciamo, dal pomeriggio c'è stata, oltre diciamo, un'introduzione, c'è stata una chiacchierata rispetto alla memoria dei movimenti. Quindi praticamente c'era questo compagno Lorenzo Persica che parlava appunto del ruolo degli archivi nella ricostruzione dei movimenti della memoria storica. E il sabato, diciamo, che è stata la giornata clou. Nella mattinata c'è stata la presentazione di tutti gli archivi e i centri di documentazione presenti, e devo dire che la presenza è stata notevole, sia a livello italiano, e quello era prevedibile perché comunque, vabbè, per la distanza, no? Erano presenti una ventina di archivi, di compagni che rappresentavano archivi e centri di documentazione, biblioteche anarchiche e libertarie, ma c'erano compagni un po' da tutta Europa, prevalente la presenza dei compagni francesi, C'erano anche compagni dalle Americhe, c'erano compagni cileni, c'erano compagni dal Brasile, addirittura una doppia rappresentanza dal Brasile, da San Paolo e dal nord del Brasile, nella regione dell'Amazzonia. E è stata organizzata molto bene, nel senso che ognuno aveva circa 3 minuti più o meno, insomma, di tempo per presentare il proprio progetto. E quindi, insomma, ci sono stati parecchi interventi, però la mattinata, diciamo, è andata abbastanza agevolmente. E questo per quanto riguarda la mattina. Poi nel pomeriggio ci sono stati dei workshop più, come dire, più tecnici, più specifici riguardo quello che è la gestione digitale degli archivi, come, che programmi usare, insomma, discorsi un po' più tecnici e specifici. E poi il giorno dopo, la domenica, invece c'è stata una chiacchierata, un confronto sul ruolo degli archivi a giorni d'oggi. Ecco. Però a questa chiacchierata, per motivi tecnici, non abbiamo non siamo stati presenti, quindi non possiamo riferire. Quello che, ecco, la valutazione che possiamo dare rispetto a questo incontro è che è sicuramente positiva per quanto riguarda, appunto, la presenza e la capillarità anche, no, della partecipazione. Quindi, ecco, poi sono stati dati degli appuntamenti futuri, ma questo poi ne possiamo parlare anche successivamente. È stato approntato un comunicato in solidarietà con compagni di Autistici Inventati, che non so se è già uscito, perché poi è uscita una bozza che doveva essere definita, però, ecco, se non è già uscito, sicuramente tra oggi e domani, insomma, verrà pubblicato e firmato da questa assemblea. E ecco, noi come archivio Biblioteca Alfredo Salerno siamo stati invitati a livello informale, nel senso che formalmente non facciamo parte di questo percorso, però, ecco, ne parleremo, insomma, valuteremo anche un'eventuale adesione, perché sicuramente ci sono dei contenuti molto interessanti. Questo, ecco, mi è rimasto un po' un'infarinatura di come nasce questo percorso, di quello che è stato e di quello che è uscito fuori.
4: Senti, non so poi se c'hai qualche curiosità. Sì, no, io volevo chiedere, diciamo, visto anche che, appunto, ha una dimensione globale, perché arrivano realtà dal Sud America, insomma, già questo lascia intendere un po' la rilevanza. È un momento questo di dialogo e di discussione, ovviamente, ma come dire, ci sono anche delle linee di collaborazione che vanno avanti oltre questo incontro, oppure insomma si rimane sullo scambio delle iniziative, delle prospettive, però poi ognuno va da sé. Com'è organizzata in generale questa struttura?
5: Allora, sì, molto interessante questa domanda. Dunque, premetto che per quanto ci riguarda, come archivio Biblioteca Alfredo Salerni, è stato un primo approccio da parte nostra, quindi diciamo, quello che potrò dire adesso è soltanto un'idea di base, perché, appunto, c'è un percorso antecedente sul quale però non posso relazionare, perché non abbiamo fatto parte. Quello che posso dire è che in Italia, a seguito anche di questo percorso, che, come ho accennato precedentemente, è un percorso, diciamo, abbastanza storico, perché nasce nel 1979, poi con alti e bassi, però, insomma, ci sono stati vari incontri, sono stati fatti dei bollettini, eccetera eccetera. Qui in Italia, per esempio, è stata costituita, adesso non so bene in che anno, però sicuramente sono un po' di anni che esiste, la REBAL, che praticamente sarebbe la rete di biblioteche e archivi anarchici e libertari. E questo è un progetto avviato da compagni di lingua italiana. E niente, quindi questo, insomma, esiste già da diversi anni questa rete di collegamento, che oltre a mettere in contatto le varie biblioteche, mette a conoscenza un po' chiunque si colleghi a livello telematico con questa rete di diciamo di, della disponibilità del materiale presente e di dove poterlo trovare, insomma, quindi comunque è un, tra virgolette, un servizio anche molto molto importante, insomma, per i compagni che vogliono fare delle ricerche, degli studiosi, insomma, quello che sia. Quindi sì, sicuramente è un, diciamo, è un, questo, un percorso finalizzato alla, al potenziamento del materiale che c'è a disposizione, che c'è in archivio, che mette a disposizione di chiunque.
4: Benissimo. Senti, questo tipo di appuntamento, diciamo, ha una scadenza, nel senso, vi siete già dati una data successiva e quindi dire, per chi magari non può andare fuori Roma, ma è qui radicato nella nostra città, pensate di organizzare qualcosa di simile nei tempi futuri?
5: Allora, guarda, per quanto riguarda il progetto della FITER, c'è l'intenzione di dare una continuità, perché come ho detto prima erano 10 anni che non erano passati all'ultimo incontro. Per quanto ci riguarda, i presupposti ci sono tutti, perché abbiamo visto, insomma, la partecipazione è stata notevole e anche l'interesse. È stato già dato un prossimo appuntamento internazionale, non proprio dietro l'angolo, perché a San Paolo in Brasile, perché come ho detto c'erano presenti dei compagni brasiliani che hanno dato, appunto, che si sono proposti per questo incontro, anche per superare un po' questa visione eurocentrica, no? Certo. Rispetto a un certo tipo di percorso, e cercare di rivitalizzare ulteriormente, insomma, quello che è il movimento nelle Americhe. E a questa proposta c'è stata un'adesione, diciamo, collegiale. Quindi indicativamente il prossimo incontro sarà tra un paio d'anni a San Paolo del Brasile, e dovrebbe esserci un incontro intermedio a livello europeo in Romania, che erano presenti anche dei compagni rumeni di Cluj, per appunto affrontare un po' tutta l'organizzazione, vedere valutare, perché, insomma, chiaramente arrivare in Brasile comporterà anche dei costi, e quindi, insomma, andranno fatte anche delle iniziative in questo senso. Per quanto riguarda qui a Roma, sì, potrebbe essere interessante magari organizzare dei momenti locali dove magari far conoscere meglio questo progetto, anche invitando dei compagni magari proprio di Bologna, che loro in particolare, o anche dell'Archivio Pinelli di Milano, che sono i compagni che qui in Italia hanno maggiormente seguito questo percorso fin dall'inizio, per presentare meglio di quanto posso fare io adesso questo progetto, e mettere a conoscenza tutti quanti, e quindi magari anche interessare un po' tutti. Questo può essere un'idea, sicuramente di questo, come dell'eventuale adesione a questa federazione, ne parleremo appena ci vedremo giù a Centoceglia. E poi magari, ecco, se non ci sono altre cose, due parole possiamo dire anche sulla sede dopo.
4: Le 100 celle?
5: Sì.
4: Sì, l'ultimissima cosa prima di chiudere con la sede, perché poi ovviamente si intreccia con quello di cui stiamo discutendo in questi giorni, ci hai detto che ovviamente la questione autistici inventati è stata discussa, c'è un comunicato di solidarietà che è uscita dalla fine dell'incontro. Quali sono le prospettive dal punto di vista magari anche solo tecnico, che però tanto tecnico non è, per quanto riguarda, come dire, le infrastrutture informatiche, che gioco forza ormai qualsiasi archivio deve utilizzare?
5: Allora, guarda, questo discorso di rispetto agli autistici inventati è stato, diciamo, è stato affrontato, diciamo, per quanto ci riguarda anche il gioco forza, perché noi avevamo tra l'altro una edizione L legata a loro che abbiamo dovuto modificare per le note vicende. E, come ho detto, uscirà questo comunicato di solidarietà, di cui io adesso ho una bozza che però non vi leggo perché poi andrà modificata, però il titolo dovrebbe essere questo, dovrebbe essere invariato, cioè contro il fascismo imperante per la progestione delle reti e della vita, e dovrebbe essere firmato appunto l'assemblea della FISA e della riunita a Bologna 11-13 settembre 2026. Per quanto riguarda, ecco, questo c'è particolare, come dire, attenzione sulla parte dei compagni bolognesi che hanno anche, insomma, una conoscenza personale, no, dei compagni della rete, certo, della rete autistici invertati. Quindi è stata molto sentita questa cosa. Per quanto riguarda il discorso tecnico, sicuramente insomma verranno approntate, diciamo, delle soluzioni. Per quanto riguarda i workshop che sono stati fatti nel pomeriggio, non ti nascondo che ho seguito giusto la vicenda, nel senso che poi non sono un tecnico e le riunioni erano molto tecniche, quindi diciamo ci sono altri compagni del nostro gruppo che si occupano di queste cose e poi magari loro seguiranno meglio queste vicende.
4: Benissimo, Fabrizio, chiudiamo allora con il nostro archivio, quello di Via De Gelsi, che dovrebbe essere in fase di riapertura in tempi non troppo lunghi, giusto?
5: Sì,
4: sperabilmente almeno.
5: Parlando degli scongiuri, diciamo, si comincia a intravedere la dirittura d'arrivo, quindi se tutto va bene, diciamo che la prima settimana di ottobre dovremmo diciamo riattivare lo spazio e presumibilmente, insomma, entro il mese di ottobre ripartire con le iniziative. Quindi questo è. Magari nel mezzo potremmo pensare anche una pezzicciola di riapertura, vediamo un po', che tanto, insomma, male non fa.
4: Assolutamente. Va bene, Fabrizio, ti ringraziamo moltissimo. Allora, diciamo, attendiamo gli aggiornamenti per le riaperture, le prossime iniziative, per qualsiasi cosa, come sempre siamo qua come al solito.
5: Perfetto, io ti ringrazio nuovamente, Marco, per lo spazio e saluto tutti.
4: Benissimo, a risentirci, alla prossima, un abbraccio.
5: Ciao.

0: Allora, 10 e 28 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce e in diretta e diamo il benvenuto a Gianni Galleri dall'altra parte del telefono. Buongiorno Gianni, ci senti bene?
1: Mi sento bene, buongiorno a tutti e tutte.
0: Benissimo, allora grazie per essere con noi. Anzitutto noi ti abbiamo disturbato perché qualche giorno fa a Meridiano 13, una realtà insomma informativa che anche molti di noi conoscono e apprezzano, ha rieditato un tuo articolo dell'anno scorso sulla vita e purtroppo la morte di una giovanissima promessa del basket bosniaco, avvenuta ormai 34 anni fa, proprio nel settembre del 1992. Edin Salajerevic si chiamava, questo che forse avrebbe potuto essere davvero un campionissimo, e ci sembrava evidentemente non solo a noi una storia utile da raccontare e ricordare in questi giorni. Ti lascerei subito la parola, così ci puoi raccontare insomma di questo ragazzo, della sua morte, della sua uccisione prematura e soprattutto anche, seppur in breve, del contesto in cui si svolse quella vicenda.
1: Certo, un grande piacere. Allora, premetto che io ho trovato questa storia, che è praticamente sconosciuta in Italia, mentre mi trovavo a Tuzla, città nel nord-est della Bosnia, che stavo scrivendo un libro su una delle squadre di Tuzla, quella del 94, lo Sloboda Tuzla, che vinse il primo campionato bosniaco di basket. Mi trovavo all'interno della sala del Museo dello Sport di Tuzla e trovandomi lì con altre persone particolarmente competenti nel tema del basket della città, passando davanti a questa foto della Juniores del 92, tutti scuotevano la testa indicando un giocatore, come a dire che era la classica storia sbagliata di cui insomma si era un po' perso le tracce. Ho chiesto e mi è stata praticamente raccontata questa storia, a mio avviso incredibile, in cui praticamente questa giovanissima promessa del basket al tempo jugoslavo ancora vince il campionato juniores a sorpresa allo Sloboda Tuzla, che è una squadra insomma di seconda fascia rispetto alle grandi classiche Partizan, Stella Rossa eccetera, e ha una coppia di giocatori particolarmente promettente. Uno è Damir Mulaumerovic, che giocherà anche in tutta Europa, giocherà in nazionale croata e parteciperà anche al campionato italiano nelle file della Fortitudo, mentre l'altro è appunto Edin Salajerevic, che è un giocatore che, come si dice anche il cognome, ha origini musulmane, fa parte della componente musulmana della Bosnia e della Jugoslavia, cosa che al tempo era assolutamente normale. Se non che succede che in quel preciso contesto, nell'aprile del 1992, nella parte orientale della Bosnia, stanno iniziando tutta una serie di azioni portate avanti da costituito esercito della Repubblica di Serba di Bosnia, ma anche e soprattutto da componenti volontarie provenienti dalla Serbia. Stanno cambiando le componenti etniche della zona, ovvero stanno cacciando i musulmani dalla Valle della Drina, certe volte li cacciano, certe volte ricorrono anche insomma a uccisioni, campi di concentramento eccetera. In genere l'azione avviene bloccando le strade che arrivano nelle diverse città, si può dire Zvornik, Visegrad, e la stessa Nica, che è la città da cui proviene di fare, e poi in quel momento si chiude le città e con l'aiuto inizialmente dell'esercito jugoslavo, che di fatto è diventato l'esercito della Repubblica di Serbia, sono isolati i bosniaci e coloro che si rifiutano di cedere al discorso etnico, siano essi serbi, croati eccetera, vengono allontanati o peggio. In questo contesto il nostro ragazzo di 19 anni non sa che cosa sta succedendo, perché chiaramente siamo in un'epoca pre-internet, quindi le informazioni circolavano più complessa. Lui decide di tornare a casa, come è normale che sia un ragazzo di 19 anni, è stato convocato dalla nazionale juniores della Jugoslavia. Lui però prima dice: passo a casa, c'è la festa del Bayram, la fine del Ramadan a casa sua, vuole passarlo con i genitori e poi andare a fare questo stage con la nazionale jugoslava, che lo porterà a giocare in Polonia con la maglia della propria nazionale. Però succede una cosa che nessuno si aspettava in quel momento, ovvero la sua città Vlasenica viene isolata e iniziano gli stupri, le uccisioni e le persone di etnia bosniacca vengono uccise, le donne e i bambini vengono sfollati e gli uomini, e con uomini si intende insomma ragazzi dai 16 anni in su, vengono portati nei campi di concentramento e torturati e uccisi. Loro cercano di lasciare come famiglia a quel punto, a partire dall'aprile del 92, cercano di lasciare la città, ma non gli permettono di lasciarla proprio per la presenza di Edin, perché Edin rappresenta agli occhi di chi vive in quella città un musulmano di successo, e quindi non è accettabile che questo che gioca a basket gli venga permesso di andare via. Addirittura dicono alla famiglia: ma se volete potete andare, basta che lui resti qui. Chiaramente la famiglia non se ne va, e quando a settembre le cose degenerano e le truppe volontarie passano casa per casa per portare gli uomini nei campi di concentramento, la famiglia in qualche modo si consegna dicendo: vabbè, noi non abbiamo fatto niente, non vedo perché dovrebbero farci qualcosa. Prendono la madre piccola, che viene salvato per miracolo da un volontario che dice: dai, a 13 anni mandalo via, e mentre Edin e il papà Muharrem vengono accompagnati verso il campo di concentramento che sorge vicino alla città. Tra l'altro c'è questo particolare molto toccante, per cui Edin aveva la maglia dello Sloboda Tuzla, la tuta, il pezzo sopra della tuta, mentre se ne andava al campo di concentramento. Viene di fatto portato via da quelli che erano i suoi amici, quelli a cui lui regalava le magliette, regalava i biglietti, però in quella situazione ormai si erano persi tutti i legami di amicizia, conoscenza, eccetera. E questo è il 12 settembre 1992. Il corpo di Edin Salaharevic viene ritrovato in più fosse comuni, disperso nel 2009. Fino ad allora la madre e il fratello Nedim, che vive a Tuzla, non hanno mai avuto notizie di cosa possa essere successo. Quando al processo il giudice ha chiesto se il fratello voleva sapere che cosa era successo esattamente a Edin, il fratello si è rifiutato e il giudice ha espresso il suo favore in questo rifiuto, perché ha detto sarebbe stato opportuno da raccontare a un familiare quello che era successo al ragazzo. E qui si apre, diciamo, la seconda parte del discorso, ovvero il discorso che c'è stato tutto un iter processuale complicatissimo, perché non solo riferito a Edin chiaramente, ma a tutte quelle persone che persero la vita in quei giorni, perché c'è di fatto le persone che hanno commesso quei reati sono tuttora in situazioni apicali a Vlasenica, cioè governano la città o hanno ruoli nella polizia, eccetera eccetera, perché chiaramente dopo il 92 la città è diventata una città serba, e quello che è stato fatto non è stato mai scontato. E chiaramente tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo in Italia più o meno riferito a quello che successe poi nel 95 intorno a Srebrenica, però diciamo che, se vogliamo dirlo, quello che successe nel 95 a Srebrenica è il finale di quello che era iniziato nel 92. E qui chiudo con una considerazione del tutto personale, dicendo che quando mi viene detto che Ratko Mladic ha soltanto difeso i serbi di Bosnia da un potenziale genocidio che avrebbe ripreso quello degli anni 40, che effettivamente c'è stato, mi sento di dire che è una lettura parziale, è una lettura giustificativa, perché nel 1992 non ci fu, e la storia dimostra che non c'è stato un effettivo tentativo da parte delle componenti non serbe di genocidiare la popolazione serba, ma c'è stata la volontà di una parte politica, ovvero i serbi di Bosnia, di acquisire quel territorio in una situazione che poi sarebbe sfociata nella guerra.
0: Ecco, questo mi sembra uno dei dati più importanti da segnalare e da sottolineare, e tutti noi ricordiamo, sappiamo, anche i più distratti, quello che è avvenuto a Srebrenica, che però avviene nel 1995. Qui stiamo parlando di 3 anni prima, quindi, come dire, i prodromi di quello che poi sarebbe successo nel 95 c'erano tutti, e sono stati 3 anni in cui è avvenuto davvero di tutto. L'altro aspetto che mi pareva, poi dimmi tu se sono nel giusto o no, mi premeva sottolineare, era il fatto che ci sono stati degli altissimi rappresentanti del basket jugoslavo ufficiale che hanno tentato di spendersi per la sorte di Edin, e nonostante il loro peso non sono riusciti a ottenere nulla, anzi sono stati in qualche modo, diciamo, qualificati come serbi traditori, o no?
1: Assolutamente, perché durante quel periodo che va dall'aprile al settembre del 1992, quando era più chiaro che cosa stesse succedendo in quella zona della Bosnia, tanti, a partire da tutta la dirigenza dello Sloboda Tuzla, per cui Edin era tesserato, ma anche rappresentanti della Stella Rossa, del Partizan, del Vojvodina, ma anche la stessa federazione di basket

0: del tribunale di Vlasenica si è espressa con parole dure nei confronti di chi provò a tirarlo fuori, dicendo: ma che fate tutto questo rumore semplicemente per un musulmano, non siete veri serbi. Questa è una situazione che racconta anche quanto poi soprattutto nelle prime fasi ancora ci fosse chi non vedeva di buon occhio queste azioni, quanto ci fosse un non sia stato tutto esattamente scritto al giorno uno. C'erano tante situazioni sfumate che potevano andare in tanti altri modi, purtroppo non lo sono andate, e quelli che abbiamo visto, che vediamo noi, abbiamo visto noi ad oggi, è uno dei possibili percorsi che ha fatto la storia, ed è una cosa secondo me necessaria quando si parla di questi temi, cercare di leggerne anche i percorsi che sarebbero potuti essere alternativi, perché questi ci aiutano a complicare l'analisi che facciamo, perché altrimenti finiamo con un'analisi in cui diciamo serbi cattivi, musulmani vittime, e è una reductio stupida che toglie tantissimo di possibilità di comprensione di quello che è successo in quei giorni, perché non tutti si comportarono in un modo, non tutti gli altri si comportarono nell'altro modo, ed è giusto riconoscere responsabilità, ma è anche giusto capire quanto le cose furono complesse in quei giorni.
1: Assolutamente sacrosanto quello che stai dicendo. Gianni, l'ultima cosa che volevo chiederti, l'ultimo aspetto, forse uno dei più amari del tuo pezzo, riguarda l'attualità, o insomma quasi attualità, quando racconti a un certo punto nel 2023 il ritorno a casa del fratello di Edin a Vlasenica, e si ritrova davanti casa un pallone da basket squartato, tagliato a metà, come a dire che insomma il tempo non sembrerebbe essere passato.
0: Esattamente così, come dicevo prima, il problema fondamentale è che lui chiaramente ha una casa a Vlasenica, e quindi dice: dopo anni vorrei provare a rivivere dove sono cresciuto, ma questo non è possibile, perché appunto purtroppo gli assassini di un tempo hanno i ruoli che avevano in quel periodo, non sono stati giudicati, e ancora rimane questo tipo di odio nei confronti di chi in quei giorni fu torturato, ucciso, e questo si ripercuote sia sulla vita normale di tutti i giorni, ma anche in particolare sugli aspetti, come dicevo poc'anzi, processuali, che non arrivano da nessuna parte, perché le persone che sanno hanno paura a giustamente loro, dal loro punto di vista, a raccontare, perché potrebbero incorrere in problemi oggi ancora vivissimi. Io sono stato a Vlasenica. Oggi Vlasenica è una città serba, nel senso che è una città dove si trovano riferimenti sui muri a una storia soltanto di una parte. C'è una piccola zona dove divisa da quella serba, dove c'è diciamo una sorta di memoriale, grande piccolo memoriale con tutte le tombe musulmane, che sono diverse dalle tombe serbe. C'è questa sorta di gioco cromatico per cui i cimiteri serbi sono neri, nel senso che le tombe spessissimo sono di colore nero, mentre dalla parte della collina c'è questo cimitero musulmano con le steli, perché la lapide bosniaco musulmana ha la forma di una piccola stele, tutte bianche in fila, e lì sono riuscito a, con un po' di fortuna e con delle foto che avevo visto, a ritrovare la tomba di Salah Harevic, che non fortunatamente, ma in qualche modo con un minimo di tenerezza post mortem, riposa accanto al papà, che anche lui recentemente dovrebbero essere stati ritrovati i resti, se non altro per sapere che è effettivamente morto, e toglierlo dalla lista dei dispersi e metterlo in quella dei caduti, insomma.
1: Benissimo, Gianni, ti ringraziamo moltissimo. Prima di lasciarci, ti possiamo chiedere qua

0: qualche come dire, consiglio di lettura o di visione su questi temi. Chiaramente, insomma, c'è il famoso documentario su Petrovic e Divac che in tantissimi abbiamo visto, però suppongo che ci sia anche altro o magari più di nicchia. E poi c'è un film che è stato fatto per ricordare Edin, anche se dubito che sia girato molto al di fuori della Bosnia, o sbaglio?
1: Assolutamente, ma forse neanche in tutta la Bosnia, visto che
0: chiaramente
1: non riconosce quello che è successo. Sì, è disponibile, si chiama Le case che piangono, quindi se c'è, nell'articolo, insomma, c'è il link alla tutte le informazioni relative a quest'articolo. Per quanto riguarda alcuni consigli, dal mio punto di vista, per approcciarsi a tutto ciò che è accaduto in quegli anni, le due letture fondamentali per iniziare sono Maschere per un massacro di Paolo Rumiz e La guerra in casa di Luca Rastello. Quelle sono due libri agili per dimenticare, che secondo me servono per iniziare a capire come poi decodificare tutti gli altri testi, perché se uno dice iniziate dalle guerre quando la persona si ritrova in mano 600 pagine diventa un po' scoraggiante, però quelli secondo me sono i due libri fondamentali. Andando su altri materiali, è uscito l'anno scorso un podcast molto molto bello, approfondito e fatto benissimo, che parla di Srebrenica, ma fa anche dei bei contesti in cui racconta che cosa è successo prima, che cosa è successo anche alla comunità serba, eccetera eccetera, che si chiama Enclave e è fatto da Silvia Longhi e Samuele Sciarrillo. Lo trovate su tutte le piattaforme di podcasting disponibili. Questi tre punti secondo me sono ottimi punti di partenza per iniziare a comprendere tutto quello che è successo. Mi permetto di promuovere il mio libro. Uscirà inizio nuovo mese, che si chiama La finale di Sarajevo, che racconta, insomma, questa incredibile storia, anche questa scomparsa dai radar, in cui a una squadra di basket fu chiesto di entrare nella Sarajevo assediata per giocare le finali del primo campionato bosniaco. Erano solo dei ragazzi di 20-30 anni che si ritrovarono catapultati nella città più pericolosa del mondo in quel periodo, e questo libro ci permette anche di capire un po', ho cercato di raccontare un po' che cos'era la Bosnia fra il 92 e il 95, anzi anche qualche anno prima, finché era Jugoslavia, grazie all'aver ritrovato il diario di una di queste persone, che mi ha permesso, insomma, di avere una fonte di prima mano che mi raccontasse com'era vivere in quel periodo.
0: Benissimo, Gianni, ti ringraziamo moltissimo, ci sentiremo presto, insomma, anche per le tue future fatiche editoriali.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: 8 e 7 in punto, andiamo a iniziare con la rassegna stampa di oggi. E quale modo di migliore per aprire i microfoni se non iniziare con l'inferno dei Bulls of Canada, visti i giornali di oggi, ma non andiamo ad anticipare nulla. E allora, prima di far partire la sigla, ricordiamo un po' gli appuntamenti di oggi, in particolare uno che è l'assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici inventati. L'assemblea si terrà al Forte Prenestino alle ore 19. Leggo velocemente: assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici inventati il 26 agosto. Il segretario di Stato USA Marco Rubio accusa il collettivo Autistici Inventati di fornire infrastrutture a gruppi terroristi e lo inserisce nelle liste OFAC. 10 giorni dopo il collettivo annuncia la sua chiusura. Vado un po' avanti, pensiamo che su questo si debba e si possa muovere una mobilitazione larga e trasversale, dato che il meccanismo OFAC è una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Per questo la campagna Nel Mirino ha indicato la data del 25 settembre, data simbolica perché è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle sanzioni contro la I, come giornata di mobilitazione territoriale in tutta Italia. L'obiettivo di questa giornata sarà in primo luogo quella di continuare la pressione su Banca Etica. Se, come afferma nel suo comunicato, le sanzioni sono ingiuste, allora non deve rendersene complice. Pretendiamo passi concreti. Per questo, come Havana avvisa i naviganti, indiciamo un'assemblea pubblica al CSOA Forte Prenestino per mercoledì 16 settembre alle 19, in cui approfondire i temi, gli obiettivi della campagna e decidere collettivamente come declinare la giornata di mobilitazione qui a Roma. E appunto questa è l'assemblea di oggi. E sono diversi poi gli appuntamenti, soprattutto di questo weekend. C'è i TAP a Snia, c'è l'iniziativa al bilancione di venerdì 18 settembre, otro mondo possibile, incontro di attiviste e conflitto ecologico, distributivi da Fiumicino alla Colombia. C'è un presidio antifascista a Ostia venerdì sempre 18 settembre alle 18 davanti all'ex colonia Vittorio Emanuele, e insomma un appuntamento uscito ieri, pubblicato ieri. Leggo velocemente: venerdì 18 settembre Forza Nuova annuncia una passeggiata per la sicurezza a Ostia, ancora una volta il copione è lo stesso: parlare di degrado, sicurezza e difesa delle donne per indicare come problema gli stranieri, chi vive ai margini, chi ha meno. Una narrazione semplice costruita su paura e macismo, senza una proposta concreta sul tema sociale abitativo, senza una proposta per la Vittorio Emanuele che salvaguardi la sua vocazione culturale. C'è un breve comunicato, insomma, che si può trovare in giro. Ostia non ha bisogno di chi cerca consenso indicando un nemico tra gli ultimi, ha bisogno di spazi pubblici, servizi, case, lavoro dignitoso, diritti, e di una comunità che non abbia paura di riprendersi le proprie strade contro le ronde, contro il razzismo. Ostia è di chi la vive, quindi l'appuntamento è alle 18 davanti all'ex colonia Vittorio Emanuele. Arriviamo poi, insomma, facciamo un salto di qualche giorno in più, giusto per ripetere un po' tutti gli appuntamenti strada. Martedì 22 settembre davanti la sede del nono municipio, basta veleno nei nostri polmoni, manifestazione davanti, insomma, alla sede del municipio a Laurentino 38, via Ignazio Silone 100, alle ore 16. Anche di questo, insomma, se ne è parlato un po' dai microfoni di questa radio, e se ne continuerà un po' a parlare in vista dell'appuntamento di martedì. Questo è più o meno quanto per quanto riguarda i vari momenti in città. Direi che possiamo andare con la sigla della rassegna stampa, che io adesso troverò magicamente sul mio computer, e poi dopo andiamo.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
2: Il sito

0: arrivare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E allora, 8 e 11, siamo pronte per la rassegna stampa, entriamo un po' nel merito, l'abbiamo annunciata con l'album Inferno di Boards of Canada, giusto perché insomma non è come sempre rassicurante. Rasserenante vedere di mattina i giornali, ma noi facciamo questo per voi, ve ne diamo anche una lettura così un po' più sicuramente abbordabile magari rispetto che leggerli da soli o da sole. Abbiamo qua sotto la prima pagina del manifesto, il titolo è Broglio di Ricino, la fotonotizia è di La Russa e Meloni che bisbigliano, anche questa immagine sicuramente non piacevole da vedere di prima mattina, ma ve la raccontiamo noi per voi. Questa insomma prima pagina del manifesto riporta un po' nella fotonotizia una delle questioni che poi in realtà a più riprese viene se ne discute nelle prime pagine dei giornali, che è tendenzialmente la questione sulla legge elettorale. Se ne parla nella pagina 2 e 3 del manifesto, leggo qua invece dalla prima pagina: resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libero di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Fratelli e Forza Italia capiscano la fregatura. Quindi sì, Broglio di Ricino è il titolo di questa prima pagina. Poi vado a leggere insomma sul taglio basso di questa prima pagina l'altra notizia che riprenderemo in qualche maniera dalle prime pagine dei giornali di oggi, che è quella che da un paio di giorni si sta definendo come una guerra d'Europa, o almeno questo è un po' il concetto che ne esce fuori traducendo dai vari articoli, la guerra d'Europa, perché questo fronte di guerra pian piano si sposta un po', cioè non che non fosse esplicito prima, però si rende sempre più esplicito in questo caso. Se qualche giorno fa era l'attentato al confine con la Polonia, oggi è un drone abbattuto in Lituania, un confronto al largo della Danimarca, la guerra in Ucraina assume tratti sempre più europei, intanto la presunta tregua sui siti energetici annunciata da Donald Trump continua a essere tale solo a parole. Di questo se ne parla a pagina 5. C'è sempre, per rimanere sul tema guerra in Ucraina, il manifesto riporta le parole del deputato Dem Sarracino: non abbiamo paura delle primarie, vincerà Schlein e la coalizione resterà unita. L'Ucraina, non credo che il Movimento 5 Stelle intenda lasciare solo quel popolo. Certo è che il nostro governo sarà molto più attivo sul fronte diplomatico. Il riferimento è un po' alle varie i vari dibattiti che ci sono stati fra 5 Stelle, PD, su una diciamo lieve poi spaccatura, dico lieve perché mi sembra sempre tutto veramente come si dice, paradossico, sto chiedendo quale, paradossale, ho chiesto un consiglio alla voce qua davanti a me, paradossale, perché appunto da un lato c'è Conte, che è il Movimento 5 Stelle, che si fa voce di una ipotetica chiusura, insomma basta armi all'Ucraina, invece il PD ha una direzione molto chiara su questo, in tutto ciò insomma un Calenda della situazione sta in disparte a dire questi non si alleeranno mai, più o meno questo è il riassunto del dibattito politico sulla guerra in questo momento, con lo sfondo ovviamente le primarie e le elezioni del 2027. Più o meno sì, più o meno è questo, mentre se cambiamo, facciamo così, versante, leggo qua, sempre che poi segua a pagina 4, un segno di pace a Mosca, Salvini sfida Vannacci, leader della Lega intervistato dall'agenzia russa TASS, l'atteggiamento del governo italiano in questi anni è stato il più equilibrato possibile a differenza di altri, insomma così se lo volevate sapere. L'altra notizia riportata qua sulla prima pagina del manifesto invece vola direttamente negli Stati Uniti, in vista del midterm.

Sulle primarie, questo è un articolo di Gad Lerner, il voto nei gazebo a suggello dell'Unità ha destato un certo scandalo fra i ben pensanti che sul palco di Reggio Emilia la segretaria dei Giovani Democratici, Virginia Libero, abbia detto: "Non saremo i soldati delle vostre guerre, noi organizzeremo i disertori". Il riferimento è a un intervento appunto che ha fatto la segretaria dei Giovani Democratici a Reggio Emilia, che ha suscitato un sacco di scalpore, dibattito. Appunto, un intervento sul tenore di queste parole che riportava Gad Lerner. In realtà ancora non ho capito, cercando di interessarmi, perché abbia suscitato così tanto dibattito. Però, insomma, per quel che ci interessi, proveremo un po' ad approfondire. L'ultima questione che si riporta a pagina 6. Quarto anniversario dopo Mahsa Amini, l'Iran non è più lo stesso. Il 16 settembre 2022 Mahsa Jina Amini moriva in detenzione, accusata di indossare male il velo. Il suo omicidio aprì una rivolta senza precedenti in Iran. 4 anni dopo il cambiamento sociale si è sedimentato nonostante la repressione. E con questa notizia ho chiuso la prima pagina del manifesto. Ritorniamo ancora con Inferno dei Boards of Canada e poi ritorniamo in voce.

Ci siamo, torniamo in voce 8:21 e andiamo a leggere dalla Repubblica l'articolo rispetto alla questione in Lituania. Attimo che ci organizziamo. Allora, drone russo sulla Lituania, prima dell'arrivo di Crosetto i caccia italiani lo abbattono. Incidenti a catena ieri nel nord Europa, una fregata spara due Bengala e sfiora un elicottero danese, un velivolo senza pilota precipita vicino a una base aerea tedesca, un altro appare in video mentre attacca la frontiera tra Ucraina e Polonia. Due caccia italiani abbattono un drone non identificato sopra la Lituania, una nave da guerra russa in acque internazionali lancia due Bengala in direzione dell'elicottero danese che la sorvegliava. La polizia tedesca trova resti di un drone a un chilometro. Scusate, dalla base militare di Wunstorf. L'alta tensione tra NATO e Russia è una frizione quotidiana in cui è complesso stabilire i confini tra l'incidente e l'escalation. Ieri alle 00:20 due Eurofighter italiani decollati in modalità scramble.

con le immediate reazioni a un allarme dalla base lituana di Siuolai. Un nome un po' difficile da pronunciare, hanno abbattuto a 5 km dalla centrale idroelettrica di Kruonis un drone è entrato nello spazio aereo della Lituania. Arrivava dalla Bielorussia, ma non è ancora stato attribuito dove sia decollato, chi lo abbia lanciato, quale fosse la sua missione, è per il momento ignoto. Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Nausea ha detto che probabilmente era un drone russo o ucraino finito fuori rotta, ma non è possibile stabilirlo. Il ministro della difesa Guido Crosetto, che era atteso ed è volato in Lituania, poche ore dopo l'abbattimento nell'ambito di una missione programmata, fa un passo in più. Sembra si tratti di uno Shahed, non dell'ultima versione, che molto probabilmente proveniva dalla Russia. Non so che altri paesi potrebbero lanciarlo, ma non ho la certezza, quindi non posso dirlo. Secondo le autorità lituane, trasportava un esplosivo. Nauseda ha ringraziato gli alleati per la rapidità della risposta. Con l'inferno di droni scatenati nella guerra in Ucraina, la velocità di reazione è vitale per un paese che confina sia con la Bielorussia che con l'esclave russa di Kaliningrad, uno dei punti più esposti dell'alleanza. Gli Eurofighter italiani della Task Force Air Baltic Thunder 3 sono schierati a Siuolai da fine luglio nel dispositivo NATO di sorveglianza dei cieli baltici. Il 3 agosto erano decollati per intercettare due caccia russi sul Baltico senza violazioni dello spazio NATO. Routine. Ma il 14 agosto hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lettone. Anche in quel caso era entrato dalla Bielorussia, ma le indagini dissero poi che si trattava di un drone ucraino fuori rotta. È trascorso un mese e ci risiamo. Poche ore prima, centinaia di chilometri più a ovest, una fregata russa ha lanciato due flare di segnalazione verso un elicottero militare danese che fotografava la nave in acque internazionale al largo di Gedser. Uno dei due razzi è passato a pochi metri dall'elicottero. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo, il ministro della difesa Bruce, ha stigmatizzato la crescente disponibilità russa ad assumersi rischi. Nel Baltico, forze russe e NATO interagiscono ad alta tensione e a distanza ravvicinata, un errore di calcolo può far precipitare la situazione. È anche per episodi come questo che la presenza dei nostri militari sul fianco est è fondamentale, dice Crosetto. Anziché smorzare la tensione, Mosca attizza il fuoco. Il Ministero della Difesa russo ha diffuso il video di un nuovo attacco con un drone sullo stesso posto di frontiera con la Polonia, colpito domenica. Se Varsavia reagisse attaccando la Russia, lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ammonisce il consigliere di Putin Patrushev. L'ambasciatore russo in Danimarca definisce invece provocatorie le manovre dell'elicottero danese intorno alla nave russa. Sconsiderati e pericolosi sono i comportamenti con cui Mosca mette alla prova la nostra prontezza e determinazione, che non fa che rafforzarsi, replica von der Leyen. La frizione NATO-Russia nel Baltico è in atto da decenni e durante la guerra fredda era peggio, ma oggi ci sono la guerra a poche centinaia di chilometri dalla NATO e i droni, e le conseguenze possono essere molto meno prevedibili di allora. E questo era un po' l'articolo sulla Repubblica rispetto appunto al drone abbattuto in Lituania. E, se si va nella pagina seguente, leggo difesa e servizi intravedono la mano del Cremlino, un messaggio al ministro, e vado nella parte finale di questo articolo. Le incursioni dei droni vanno inserite in questa strategia. Da una parte sono un modo per testare le difese NATO, insiste Crosetto. Dall'altro si alza la tensione e si lanciano messaggi negativi alle opinioni pubbliche. Un'escalation figlia di quella che Crosetto chiama un incremento di protervia, forse alimentato dal fatto che in Russia vedono un maggior successo sul campo di battaglia ucraina e si sentono più forti, arrivando a provocare il fronte est, operazioni che dovrebbero spingere l'Alleanza Atlantica ad attrezzarsi non solo cambiando la natura delle missioni al confine, come quella in Lituania, che adesso è una vera e propria difesa, mentre prima era di air policing, sorveglianza aerea, ma anche dando vita, secondo Crosetto, a un'Europa continentale della difesa che vada oltre i 27 membri dell'UE. Un progetto ancora sull'abbozzato che si scontra con i sovranismi montati nell'Unione e che fanno breccia pure nello stivale, come confermano le pochissime voci che si levano pure dall'opposizione sulla vicenda del drone abbattuto da Carlo Calenda di Azione e Ivan Scalfarotto di Italia Viva. Crosetto vuole comunque portare a Dama un tentativo, per questo ha programmato un tour nelle principali capitali del continente. Con la Lituania, dice, si potranno portare avanti investimenti congiunti, ma l'obiettivo di fondo dell'Europa della difesa sembra meno alla portata.

E allora torniamo sulla prima pagina della Repubblica e sulla legge elettorale. Leggo qui: legge elettorale sì del Senato nella bagarre, prima via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. E questo è insomma quanto si riporta qua. La notizia la vediamo anche da altre prime pagine sulla legge elettorale. Poi c'è la fotonotizia riservata al drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, tendenzialmente gli articoli che abbiamo letto da poco. E, sempre sulla legge elettorale c'è un'intervista a Elly Schlein, che dice una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne, e segue a pagina 11. Andiamo a vedere diciamo i punti salienti di questa intervista facendo un rapido salto a pagina 11. Arrivo direttamente alla domanda: qual è la cosa che le piace meno? Il mix fra capilista bloccati, abolizioni dell'alternanza di genere fa sì che avremo un Parlamento in prevalenza maschile e di nominati. Una simulazione fatta sull'attuale composizione delle Camere dimostra che se questa legge fosse stata in vigore nel 22 sarebbe stato eletto con le preferenze solo un parlamentare su 5. L'80% sarebbe stato designato i partiti. Anche qui Meloni aveva promesso di restituire agli elettori la libertà di scelta, poi però come al solito è stata incoerente, per non perdere la legge ha perso la faccia. E sull'alternanza di genere non è prevista per i capilista, quelli cioè che hanno il seggio sicuro, l'hanno cancellata. In teoria potranno essere tutti uomini, l'ho già detto, non ce ne facciamo niente di una presidente del consiglio donna che non aiuta le altre donne. Perciò lancio un appello alle deputate, ribellatevi e affossiamo insieme questa schifezza. L'aumento esorbitante delle firme chieste ai partiti non presenti nelle camere vi preoccupa? È una vera porcata, una palese violazione della rappresentanza. Con questo meccanismo nel 2013 Fratelli d'Italia non sarebbe riuscito a entrare in Parlamento. Ci hanno bocciato le firme digitali, senza dimenticare che hanno anche ridisegnato i collegi esteri, proprio come Trump, per favorire loro candidati. Meloni ha minacciato il voto anticipato se la legge elettorale dovesse naufragare. Lei ci crede? Più che una minaccia, una speranza per il paese. Prima si vota, meglio per gli italiani, che fin qui non hanno ricevuto una sola risposta sul caro vita, il caro bolletta, le liste d'attesa in sanità, eccetera, eccetera. Sempre che voi riusciate a scrivere il programma su cui pesa il no d'Ucraina, come lo risolverete? Come abbiamo sempre fatto, abbiamo discusso e poi abbiamo trovato l'accordo. Ora è tempo di accelerare, è ciò che si aspetta la nostra gente, sapendo che non partiamo da zero, ma dalle tante proposte presentate insieme in Parlamento. Siamo tutti impegnati a mandare a casa la destra, che non si salverà con questa legge truffa, in qualsiasi momento, con qualunque sistema elettorale. Noi li batteremo e cambieremo finalmente il paese. Insomma, questo è un po' il disco che si ripete del centrosinistra sulle elezioni. Ritorniamo di nuovo sulla prima pagina della Repubblica, e c'è ancora un riferimento all'articolo 52 della Costituzione: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Penso che il riferimento sia sempre a questo intervento fatto dalla segretaria dei Giovani Democratici, e se ne parla qua dal titolo I disertori della Costituzione. L'articolo 52 della Costituzione non ha certo la popolarità del molto più noto articolo 11. È un po' questo il dibattito che si sta creando all'indomani di questo intervento fra l'articolo 11 appunto e l'articolo 52. Poi a pagina 18, forse dopo lo andremo ad approfondire, prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. C'è un'inchiesta che insomma stavo provando un po' ad approfondire proprio ieri sera, in cui fondamentalmente ultra giornali e banche, complotto contro Lotito per prendersi la Lazio, una sorta di inchiesta che va a mappare una serie di notizie uscite sul conto di Lotito, fondamentalmente per far inimicare chi tifa la Lazio, mettiamola così, contro il presidente Lotito, per chiederne le dimissioni. E in questa inchiesta si fa un po' una mappatura di notizie tendenzialmente false che però insomma all'interno di questo gioco fra banche, giornali e ultra. Continua la telenovela Report, questa volta è Formigli che si pronuncia e viene riportato qua sulla prima pagina della Repubblica. Ranucci ha sbagliato, ma Report va difeso.
Torniamo velocemente, insomma, sempre sulla questione calcio, perché c'è un articolo che dice: quella saga nera tra politica e pallone, ultima trasferta della Lazio, sugli spalti di Udine c'è una bandiera che richiama la Charlemagne, divisione nazista formata da volontari francesi. Quindi, insomma, penso che sia appunto un articolo che vada un po' a parare su questo. Questa era la prima pagina della Repubblica di oggi. Ritorniamo in musica, ma a brevissimo riandiamo di nuovo con le notizie.

0: I love you, but I love the lower.
1: Okay. 8:36, torniamo in voce per continuare la rassegna stampa. Ricordiamo che il numero per chiamarci qua in radio è lo 06 49 17 50. Se volete commentare con noi o proporre questioni da sviscerare, insomma, il numero è questo e saremo ben contenti e contente di rispondere. Intanto, nel mentre che pensate un po' a come passare questa mattinata insieme qua in radio, andiamo a leggere dal Corriere della Sera la questione su Schengen e l'ira di Madrid, una vergogna, nel mentre Roma insiste con lo stop. Sul Corriere della Sera ripercorriamo un attimo le tappe. Tra il 30 e il 31 luglio oltre 70.000 migranti entrano nell'exclave spagnola di Ceuta dal Marocco. La maggior parte è indotta a tornare indietro, in 5.000 restano a Ceuta e in Europa scatta l'allarme immigrazione. L'Italia decide, Schengen sospeso. Il 1 agosto l'Italia ripristina per un mese i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Verifiche mirate sui cittadini extra UE provenienti dal paese iberico. Per italiani e altri europei tempi d'attesa più lunghi. Sanchez nel mentre risponde con una stretta. L'8 agosto introduce controlli a campione nei porti e negli aeroporti per chi arriva dall'Italia. Le verifiche restano in vigore fino al 7 settembre e poi rinnovate di 15 giorni. Ieri Roma ha deciso di prorogare i controlli alle frontiere per chi proviene dalla Spagna di altri 15 giorni per rischi per la sicurezza interna con pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Anche Madrid proroga i controlli all'8 ottobre. Insomma, come si manifesta l'immigrazione, il razzismo tendenzialmente è più o meno attraverso queste questioni tra il burocratico e insomma la violenza istituzionale e lo squallore anche della narrazione giornalistica. Vediamo appunto il titolo è il braccio di ferro tendenzialmente. Vado leggermente un po' avanti per affrontare la questione dal Corriere della Sera, un articolo di Marco Galluzzo. È di nuovo scontro e distanza fra Madrid e Roma. Ieri il governo di Giorgia Meloni ha deciso di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per chi viene dalla Spagna, comunicando la decisione con una nota del Viminale, secondo la quale permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Subito dopo è arrivata la risposta simmetrica del governo spagnolo, che a sua volta ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, facendo slittare la scadenza all'8 ottobre 2026. Entrambi i governi hanno comunicato la decisione all'Unione Europea, visto che si tratta di una sospensione delle regole della libertà della libera circolazione in base al trattato di Schengen. Ma come a luglio, subito dopo i fatti di cronaca di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Albares ha definito assurda, inutile e una vergogna la decisione del governo italiano. Albares ha accusato Roma di minare lo spirito della cooperazione europea. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa distruggere lo spirito e la filosofia di ciò che vuol dire essere partner europei, ha dichiarato il ministro. Secondo Albares, la decisione di Roma sarebbe legata soprattutto a ragioni di politica interna. Il ministro ha criticato poi sia Meloni sia il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, sostenendo che non si starebbero comportando da leader europei all'altezza delle circostanze. Su X, Tajani replica, l'Italia applica le regole e i trattati europei, con l'unico obiettivo di difendere la sicurezza delle frontiere e dei propri cittadini. La reazione del governo spagnolo alla decisione italiana di proseguire con la sospensione di Schengen appare quindi fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. Molto più disteso invece il clima nell'incontro di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi fra Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Quest'ultimo sta facendo un giro delle capitali europee per preparare il prossimo vertice di Bruxelles a metà ottobre. Nella nota diffusa da Palazzo Chigi, al termine del confronto, si mettono in evidenza almeno tre aspetti positivi da parte della premier italiana. Meloni ha condiviso, tra virgolettato, la proposta di Costa di porre la competitività al primo punto dell'agenda del prossimo Consiglio europeo, sottolineando in particolare come il continuo aumento dei prezzi dell'energia richieda azioni mirate e immediate a livello europeo a sostegno delle imprese e dei cittadini europei. Il Presidente del Consiglio ha anche accolto positivamente l'inclusione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di un dibattito strategico sull'immigrazione che consentirà di fare il punto sul nuovo approccio europeo al contrasto dell'immigrazione irregolare, sulle soluzioni innovative innovative sull'attuazione del nuovo regolamento sui rimpatri. Insomma, fa specie un po' tradurre, parafrasare che cosa vuol dire un dibattito strategico sull'immigrazione dopo la tragedia di Ceuta di quest'estate. Insomma, abbiamo visto qual è la strategia delle potenze e delle frontiere nei confronti delle persone immigrate. Insomma, tutte queste parole in burocratico non fanno veramente il paio con la realtà. In questo quadro, particolare attenzione dovrà essere dedicata al rafforzamento del controllo delle frontiere esterne e al consolidamento dei partenariati con i paesi di origine e di transito, spiega la nota di Palazzo Chigi. Si è poi discusso del prossimo bilancio della UE, che per Meloni deve essere all'altezza delle priorità strategiche dell'Unione, a partire dalla politica agricola comune e dalla politica di coesione che previste dai trattati restano alla base della competitività e della sicurezza economica. Il nuovo bilancio dovrà inoltre rafforzare i partenariati con i paesi di origine e di transito dei flussi di immigrazione irregolare. Intanto in Spagna c'è un dibattito fra popolari e socialisti. Sa dove si trova Ceuta? Punto di domanda. Popolari contro socialisti, sui migranti si spacca la coalizione di von der Leyen. Scontro alla vigilia del discorso sullo stato dell'Unione. Vado un po' avanti. La polarizzazione tra i partiti spagnoli si è trasferita in plenaria a Strasburgo alla vigilia del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen, che affronterà anche il tema della strumentalizzazione della migrazione. La Presidente del gruppo Socialisti e Democratici, la socialista Perez, ha accusato l'UE di non avere mostrato la stessa solidarietà nei confronti di Madrid, rivolta invece verso l'Italia durante la crisi a Lampedusa, oppure verso Polonia e Lituania. La solidarietà europea non può dipendere da chi governa o da che paese vive la crisi, ha attaccato. Con lei la leader Ayer, che ha puntato il dito contro la premier italiana Meloni per aver attribuito a Sanchez la responsabilità della crisi di Ceuta con la politica della regolarizzazione dei migranti. Ha chiamato l'Europa a una risposta e nessuno l'ha rimessa al suo posto, ha detto la politica francese. Anzi, la posizione di Meloni e della premier danese Frederiksen è stata sostenuta da altri 20 stati membri. Il vicepresidente del PPE, il belga Leners, ha invece accusato il governo spagnolo per il ritardo di settimane nella richiesta di aiuti alla Commissione. Per l'eurodeputata di Podemos, Sanchez, l'estrema destra ha trasformato Ceuta in un laboratorio dell'odio. Ci sono stati anche momenti di tensione quando Vox ha interrotto urlando l'intervento del Verde Asens. Susanna Ceccardi della Lega ha usato la retorica dell'invasione dell'Europa da parte di migranti irregolari, suscitando la reazione del liberale svedese Al-Salani, che ha replicato: sa dove si trova Ceuta? Il risultato è che la maggioranza Ursula, composta da popolari, liberali e socialisti, si è spaccata ancora una volta sulla migrazione, che resta un tema altamente divisivo per il Parlamento. L'ipotesi di una risoluzione unitaria dei tre gruppi sui recenti attacchi ibridi e sulla strumentalizzazione dei migranti a Ceuta, nonché sulla necessità di una risposta coordinata per proteggere le frontiere esterne dell'UE, al voto in plenaria domani è tramontata ieri. Perché PPE e SD non hanno trovato un'intesa? Del resto, in conferenza stampa, García Pérez aveva avvertito il PPE: se la risoluzione si concentrerà sulle minacce all'integrità territoriale, allora saremo con loro, ma se vorranno manipolare Ceuta per attaccare il governo spagnolo, ci scontreremo. Sono state presentate 7 proposte di risoluzione che domani saranno votate singolarmente, partendo da quella del PPE, che potrebbe passare con i voti dell'estrema destra. Ci sarà battaglia sugli emendamenti. Gaetano Pedullà dei 5 Stelle ne proporrà uno in cui il Parlamento critica la decisione dell'Italia di reintrodurre i controlli alle frontiere, ritenendola non necessaria né proporzionata. Questo, insomma, è un po' il dibattito a Strasburgo rispetto alla questione Schengen, dopo, insomma, un'estate in cui l'Europa ancora una volta ha spiccato per la sua immensa brutalità e violenza e sistema di frontiere. Di questo se ne parla più o meno nelle varie prime pagine dei giornali. Ora l'abbiamo letto dal Corriere della Sera. La fotonotizia del Corriere della Sera invece si riferisce a un fatto di cronaca, non so come si potrebbe definire se non così. Il riferimento è alla scrittrice e giornalista Cristina Stilitano, vittima degli spari mentre era in strada a Roma, colpita dai pallini per la strada a Roma. Questo è il titolo. che racconta insomma la paura dopo essere stata colpita con dei pallini in una strada di Roma. La vicenda se ne sta parlando in questi giorni, il Corriere della Sera la riporta in prima pagina. Anche qui se ne parla di del complotto dietro Lotito, questo è insomma l'estrapolo dei concetti dall'articolo che poi segue a pagina 14 e 15, appunto un piano con fake news e minacce contro il presidente della Lazio Lotito per costringerlo a vendere. Sul Fatto Quotidiano facciamo un salto a un altro giornale. C'è anche qua la questione della legge elettorale, ovviamente come un po' sta continuando nell'ultimo tempo il Fatto Quotidiano. C'è la questione di Ranucci, ricorre, chiesto il reintegro, la RAI avvia l'iter di licenziamento. Anche qua si parla di Lotito. E la diciamo fotonotizia, il titolo di questa prima pagina è Dissenso vietato, Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe. Anche qua si parla di coalizioni spaccate, il Parlamento UE chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla sugli USA, Israele, Qatar. Ecco, si dà diciamo praticamente tutti gli tutti i partiti italiani. Sul taglio basso andiamo insomma a leggere rispetto a la questione del film Nazza andato alla Biennale di Venezia e un po' ecco il dibattito che si sta generando, soprattutto gli attacchi da parte dei sionisti, da Netanyahu a Ben Gvir e quant'altro. Il film è comunque nel mirino, Netanyahu trema, Bibi Files in UE. Questo è l'articolo che poi segue a pagina 6. Un altro articolo invece riprende la questione dell'intelligenza artificiale, rischi in caso di guerra, cisternino, ormai nei test l'IA fa da sola e sceglie l'atomica. Ricordiamo insomma qualche giorno fa si è aperta una questione, quantomeno un dibattito per quanto non così esaustivo, però in cui dalla Silicon Valley tendenzialmente dicono che bisogna stoppare il progresso con l'intelligenza artificiale perché questa è sempre più pericolosa e in 10 anni ci ucciderà tutti. Dall'altro lato ci sono Trump e Elon Musk che dicono no raga, state tranquilli, andrà tutto bene, qua dobbiamo fare il progresso. Alla luce di questo dibattito, ecco insomma la notizia di oggi può essere inquadrata in questo filone qua. Ritorniamo con un po' di musica così che ci riorganizziamo con gli articoli. But then why can't you bring that same feeling home? I won't be home. I really wish that I could be there. No, never did it. That was atypical. What makes you think you can do it? I watched him for back then. Well, he said a man's fellows will be there of his own household. Well, I hardly believe that your own father or mother or brother or sister would be your enemy. You're gonna call him a liar? No, I'm not calling him a liar. Well, I can do all things through the Lord. You can do it. You saw the way we live and what we did, do you believe? I really don't think so. Let's see, I've lost track. Or that I love any physical being. I think that's wonderful. Well, he said. I love you, but I love the Lord. Or that I love any physical being. I think that's wonderful.

0: Allora, 8:52, torniamo in voce, prometto che adesso cambiamo stile musicale, insomma, sono le 8:53, si può mettere qualcosa di più attivo, di più allegro. E passo la parola alla voce che sta qui con me in radio, vediamo se funziona tutta la tecnologia. Dovrebbe, no, forse no, riproviamo.
1: Vediamo se funziona adesso.
0: Funziona,
1: sì, forse
0: funziona.
1: Sì.
0: Ok, allora ti passo la parola.
1: Mi passi la parola per leggere un pochino, non si sente?
0: Non si sente bene, allora faremo un piccolo cambio di microfono.

0: proviamo a leggere il domani. Non so se si sente, stiamo ancora un po' cercando di testare questi microfoni. Ci sei un po'?
1: No, non funziona.

0: Provo? Provo, va?
1: Oh, dovrebbe funzionare tutto,
0: no? Ci siamo?
1: Ci siamo, io
0: ci
1: sento.
0: Sentiamo?
1: Tu mi senti?
0: Okay, io ti
1: ci
0: sento,
1: sentiamo?
0: Ti sento forte e chiaro.
1: Ci sentite? Ci sentiamo, ce la sentiamo,
0: ce la sentiamo
1: calda.
0: Mo, non esageriamo.
1: Dai, allora vediamo quanto ce la sentiamo. Sugli 87.9 ce la sentiamo troppo, ridimensionateci.
0: Leggiamo un po' il domani, che apre con nuove provocazioni russe, jet italiano abbatte un drone, spari su un elicottero danese, quindi di nuovo è questa la notizia che torna in apertura di quasi tutti i giornali. Prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni. La Fed verso il rialzo dei tassi, debito USA sempre più in bilico, il Pentagono, finite le munizioni. Sempre in prima pagina, oltre a questo articolo, troviamo tra l'europeismo che non c'è, tra sovranisti e filoputiniani, noi siamo una zavorra. Ci dedichiamo un secondo dopo queste prime notizie a un altro articolo che compare sempre in prima pagina, sia il Melonellum, la sinistra contro la legge truffa, quindi di nuovo su legge elettorale e quant'altro, ma vogliamo un attimo dedicare l'attenzione a un articolo a pagina 11 che parla degli affitti folli nonostante il PNRR non è un paese per fuori sede. Questo è un argomento affrontato molto da questi microfoni. Un secondo che vado a recuperare l'articolo. Eccoci qua. Stanze a costi folli, anche con il PNRR, gli studenti sacrificati agli speculatori. Il 2 settembre il Ministero dell'Università ha annunciato di aver superato il target del PNRR. Ci sarebbero 63.200 posti letto per studenti universitari contro i 60.000 previsti, uno sforzo straordinario. Ma i costi di una stanza sono folli. Per quanto riguarda diciamo la questione degli studentati, che sono poi in realtà studentati privati, come dicevo abbiamo parlato molto da questi microfoni, ci saranno approfondimenti anche nei prossimi mesi, perché è una questione che riguarda la città nella sua interezza e purtroppo non solo le persone che studiano. Quindi privati protagonisti. Un anno fa Ludo ha fatto un conto elementare, realizzare un posto letto costa circa 90.000 euro, il contributo è di 20.000, un ente pubblico non ha ovviamente gli altri 70.000, un fondo immobiliare sì, e ha anche il modo di rientrarci. Il risultato, come ha scritto il Domani, è che circa il 75% delle risorse del PNRR è finito a soggetti privati e che nei decreti registrati a marzo 2025 il 98% dei posti era affidato ai privati. Infatti un altro diciamo paragrafo dell'articolo si titola Città dimenticate. Ci sono poi le città dimenticate, il report del Ludo del marzo 2025. Quando era pronto il 20% dei posti segnalava intere città universitarie senza progetto finanziato, tra queste ovviamente anche Roma. Non mi dilungherai a parlare troppo di questo, segnaliamo però che è un argomento a cui teniamo particolarmente di rilevanza, perché appunto non riguarda solo studenti, studentesse e studentati, ma che coinvolge l'intera città, dando in mano il pubblico a fondi immobiliari e privati.
1: E allora riprendo voce, se insomma non hai altro da commentare, facciamo una veloce rassegna di quello che accade nelle prime pagine di quei giornali, Il Messaggero, Il Tempo, eccetera eccetera, così giusto per vedere se ci sono notizie che compaiono qui e non da altre parti. Ho qua proprio Il Messaggero, che più o meno sì, va sulla stessa linea degli altri quotidiani, tranne che che sull'oroscopo, perché fa l'oroscopo sull'acquario, se vi può interessare. Abbiamo un acquario qua, l'acquario qua, allora lo leggiamo velocemente, il mantra del giorno, leggiamo il mantra del giorno: il magnetismo scavalca la volontà. Wow. Quindi acquario, siate dei magneti. Vabbè, dai, andiamo avanti. Quindi sì, acquario magnetico, questa è la voce del messaggero. Poi invece, proprio dall'altro lato di questa prima pagina, un'altra questione che potremmo dire che è magnetica, o che quantomeno lo è stata, o almeno per noi, visto che cioè, in particolare con una trasmissione di con un programma di questa radio ne abbiamo parlato parecchio. Sto parlando ovviamente della famiglia del Bosco. I bambini delusi, famiglia del Bosco salta e ritorna a casa, troppi giornalisti, salta il primo ritorno a casa casa dei tre fratellini del Bosco, la visita prevista nell'abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli ai genitori Catherine e Nathan è stata spostata per questioni legate alla sicurezza. Cosa fa la sicurezza? Cosa è capace? Di cosa è capace la sicurezza? Sulla verità, invece, diciamo, se si parla di Lotito e di Ranucci, sono un po' i due personaggi antitetici, ma che ritornano in queste prime pagine. E anche qua si parla di Schengen, si parla della famiglia del Bosco, altro shock, salta l'incontro a casa tra i bambini e i loro genitori. E poi in questo articolo c'è una domanda, ovvero: il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo. Un articolo che segue a pagina 6: c'è la compagnia petrolifera, il commerciante di carciofi, ci sono società immobiliari, costruttori e produttori di vini, ma anche un orologiaio influencer milanese e un consorzio di imprese specializzato nel super bonus 110%. Così agli inizi di giugno il sito Pagella Politica descriveva il variegato universo dei finanziatori di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. E insomma, c'è un articolo che dice: non c'è nessun giallo, è tutto ok. Costo del petrolio fuori controllo, la tregua energetica la rompe Kiev, colpita ancora una raffineria russa. Sul fine vita, Fratelli d'Italia vuole ritirare il protocollo lombardo. E poi si torna sulla questione dell'intelligenza artificiale, perché la tesi del tempo è che l'ultima, cioè gli allarmi su questa apocalisse fondamentalmente dell'intelligenza artificiale fanno comodo alla sinistra, da Barack Obama a Beltroni, questa è la linea che tracciano della sinistra. Bello parlare della sinistra. Andiamo avanti. Scusate, questo non era il tempo, ma era la verità. Vado velocemente su il giornale. Vabbè, si parla del processo che vedrà insomma coinvolti da un lato la russa Junior e dall'altro lato Vecchioni, il cantautore. Se ne parlavo anche un po' stamattina, un po' in giro, di questa questione. Anche qua si parla dei soldi che riceve Vannacci, i soldi della rete che guarda a Mosca. Il generale Vannacci attacca il giornale, ma non chiarisce sui soldi ricevuti. E più o meno sì, cioè poi vabbè, più o meno questo. Direi che le notizie sono poi le altre che abbiamo letto dalle prime pagine. Un veloce salto sul Sole 24 Ore, poi insomma andiamo un po' a sceglierci qualche articolo da commentare. Si parla qua sulla prima pagina del Sole 24 Ore di una notizia che molto probabilmente affronteremo dal Manifesto, poi dopo meglio. Comunque in generale c'è una lettera di 100 deputati della UE per chiedere sanzioni ai coloni. Ieri c'è stata una nuova incursione da parte dei coloni nella moschea di Al-Aqsa, sempre rispetto appunto a questo fronte qua, crimini di guerra. L'ONU chiede l'accesso ai corpi sepolti a Gaza. questo lo riporta sul taglio alto la prima pagina del Sole 24 Ore. Anche qua vado subito a prendere la questione dell'IA. Amodei e la ricerca di un ritmo sicuro per la I. Etica di frontiera è il titolo di questo articolo sull'intelligenza artificiale. Poi c'è un'intervista a Matteo Salvini sul Sole 24 Ore, ne leggo una piccola parte. Ci sono 350 aziende italiane che continuano a operare in Russia malgrado la guerra e le sanzioni, sono aziende eroiche per le quali per le quali già essere ascoltate è importante. Il vice premier Salvini si va avanti e dice: posso fare da tramite con le autorità di Mosca per creare un canale di ascolto diretto su problemi nelle transazioni, pagamenti e logistica. Quindi insomma, questa intervista verte molto sull'aiuto per le imprese in Russia. Si parla di carburanti, prezzi alle stelle, altra proroga del taglio, accise, rebus sui buoni benzina, e più o meno possiamo chiuderla così. C'è, cioè, giusto il titolo, lo leggo: giustizia penale, tempi ridotti del 40%, meno di un anno in primo grado, più veloci anche in appello e Cassazione, la riduzione complessiva fa meglio dell'obiettivo del 25% fissato dal PNRR, meno di un anno per arrivare a una sentenza penale in primo grado. Scusate, prendiamoci un secondo per rileggere questa frase. Meno di un anno per arrivare a una sentenza penale in primo grado. I dati del Ministero della Giustizia sul primo semestre 2026 fotografano una diminuzione dei tempi in tutte le fasi. Rispetto al 2019, la durata di un processo penale passa da 392 a 299 giorni nei tribunali, da 841 a 483 giorni in appello e da 166 a 73 giorni in Cassazione. La durata complessiva arriva così a 856 giorni, con un miglioramento dei tempi del 40% sul 2019, ben più alto del target PNRR fissato al 25%. Niente, così si svela il motivo per cui negli ultimi anni veramente ci sono una serie di processi che corrono e volano. Vabbè, vado a sapere un po', ci sono ovviamente diversi motivi che stanno dietro, comunque qua abbiamo dei dati e i tempi sono ridotti del 40%, questo sul fronte giustizia. Allora, io direi che adesso ce ne andiamo con uno stacco musicale, così che ci riorganizziamo con i prossimi articoli da leggere. Avevamo promesso di cambiare un po' mood e lo facciamo.

gigantic like old Wagon. What if it is me, Jado?

E allora, 9:16 torniamo in voce su questa rassegna stampa di oggi 16 settembre, mercoledì. Il numero per la diretta è sempre lo stesso, 06 49 17 50, se volete chiamare, commentare scusate un po' con noi quello di cui stiamo parlando. Di cosa andremo a parlare ora? Andiamo un po', ecco, ad affrontare il tema Palestina. Lo facciamo principalmente dal Manifesto e il Fatto Quotidiano, anche perché tendenzialmente sono gli unici quotidiani che un po' ne continuano a parlare. Sul Manifesto, a pagina 8, striscia continua dalla Cisgiordania alla Galilea, la nuova frontiera dei coloni. I giovani delle colline occupano terre del villaggio arabo di Majid al-Krum, è rivolta contro il presunto insediamento pastorale. Un articolo di Michele Giorgio. I coloni sono arrivati la scorsa settimana dagli insediamenti accanto a Betlemme. Hanno montato delle tende, si sono impossessati di un pozzo d'acqua e allestito un ricovero per pecore che sino ad oggi non abbiamo mai visto. Abbiamo protestato, chiesto spiegazioni. Dicono di aver ottenuto un permesso dalle autorità per portare al pascolo il loro gregge. Proprio

In Giordania cominceranno a tagliare i nostri alberi d'olivo, a invadere i campi coltivati, a ostacolare i nostri movimenti, poi daranno vita a una colonia vera e propria. Noi non lo permetteremo, promette Haider, aggiungendo che la popolazione di Majid al-Khrum mantiene un presidio permanente a breve distanza dai coloni. Tutti i giorni alle 17 ci riuniamo per protestare sulle terre occupate. Non smetteremo sino a quando gli occupanti non andranno via. Il terreno privato su cui è stato allestito l'avamposto coloniale si trova nella zona chiamata Russa, sulla cima della collina di Kavalis tra Majid al-Khrum e Shahab. È uno dei pochi rimasti ai palestinesi in quella zona dopo l'appropriazione da parte dello Stato di Israele di gran parte delle terre arabe dopo il 1948. Da queste parti ogni anno ricordano ancora la lotta per la difesa delle terre che sfociò nelle proteste del 30 marzo nel 1976, quando la polizia aprì il fuoco sui manifestanti in vari villaggi della Galilea, uccidendo 6 cittadini palestinesi. Per gli abitanti di Majid al-Khrum, la politica del governo Netanyahu di piena libertà di azione per i coloni. Dopo la Cisgiordania, ora prende di mira i palestinesi in Israele. L'autorità fondiaria israeliana ha dato il via libera all'uso dei terreni come pascolo, però i coloni già si preparano alla costruzione di una postazione permanente. Hanno fatto arrivare anche una ruspa, spiega l'avvocato Hussein Almana del Comitato Popolare di Majid al-Khrum. Sul posto, aggiunge, sono state erette delle tende subito collegate alla rete elettrica. Poi hanno portato ciò che serve per la vita quotidiana, bombole di gas e altre attrezzature, ma nulla che indichi l'arrivo di un gregge. La denuncia presentata al Comitato per la pianificazione e l'edilizia non è servita a nulla e la gente di Majid al-Khrum non si aspetta nulla di diverso dagli organi giudiziari. È convinta che solo la mobilitazione popolare potrà fermare i coloni. La mossa dei giovani delle colline è figlia delle idee del ministro delle finanze e uno dei leader dei coloni, Smotrich. Qualche mese fa Smotrich aveva avvertito che la rivoluzione degli insediamenti non si sarebbe limitata alla Cisgiordania e si sarebbe estesa al Negev e alla Galilea. Un suo piano prevede la creazione di 40 nuovi insediamenti urbani, 20 in Galilea e 20 nel Negev, con l'obiettivo di attrarre 1 milione di cittadini ebrei nelle due regioni. E il suo collega alla sicurezza, Ben-Gvir, ha fatto dell'attacco nel Negev ai centri beduini presunti illegali una delle sue battaglie. Tuttavia, l'idea di giudaizzare la Galilea, ossia di renderla maggioranza ebraica, non può essere limitata ai piani di Smotrich. Risale alla seconda metà degli anni 30, quindi prima della fondazione di Israele, quando il movimento sionista intensificò la colonizzazione della regione con il programma Muro e Torre, con l'obiettivo di creare una nuova realtà demografica. A partire dalla metà degli anni 50, quindi dopo la Nakba e l'esplosione di centinaia di migliaia di palestinesi, varie istituzioni statali e parastatali, tra cui l'Agenzia Ebraica, lavorarono alla creazione di una cintura di insegnamenti ebraici attorno ai villaggi arabi che non erano stati distrutti nel 48. A ciò seguì nel 76 il Memorandum Koenig, che considerava insidiosa per lo Stato la crescita della popolazione araba in Galilea e la sua concentrazione territoriale. Piani ai quali se ne sono aggiunti altri negli anni successivi. Nel marzo 2023 il governo israeliano ha approvato un progetto per incoraggiare l'insediamento ebraico nella Galilea e nel Negev. Il ministro Smotrich, quindi, è solo l'ultimo tassello di un percorso politico che va avanti da decenni. Rami Haider ha lanciato l'allarme. L'arrivo dei coloni mette a rischio la prossima raccolta delle olive. È la nostra ricchezza, Majid al-Khrum prende il nome dagli oliveti. Il pericolo è che i coloni possano provare a impedire la raccolta per distruggere la nostra economia. La polizia è sempre qui per proteggere i coloni, proprio come avviene in Cisgiordania. Non resteremo inerti davanti a chi vuole imporci una nuova realtà. Quindi questo su, per quanto riguarda un po' un reportage di Michele Giorgio su... i nuovi insediamenti dei coloni dalla Cisgiordania alla Galilea. Sto sempre qua sul manifesto, c'è un altro articolo, inchiesta sulla flottiglia, vertice all'Aia tra inquirenti europei, un vertice tra inquirenti europei sugli assalti israeliani alla Global Summit Flottiglia dell'ottobre 25 e del maggio 26. Ieri da Roma il sostituto procuratore è partito alla volta dell'Aia in Olanda per incontrare i suoi omologhi spagnoli, turchi, polacchi e olandesi con l'obiettivo di condividere le informazioni raccolte sin qui. In Italia sono due i fascicoli aperti sul caso, uno che riguarda i fatti dell'autunno e un altro invece sui fatti della primavera.
I reati ipotizzati sono sequestro di persona, tortura, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. Sono state raccolte a tal proposito numerose testimonianze degli attivisti italiani che avevano preso parte alle missioni, tra cui alcuni parlamentari, videogirati a bordo e fotografie. È stata acquisita in particolare la registrazione pubblicata da Ben-Gvir, che mostra attivisti inginocchiati e ammanettati ad Ashdod, mentre

0: Lui li schernisce. La procura di Roma ha inoltre predisposto due rogatori internazionali verso Tel Aviv per acquisire, tra le altre cose, i nomi dei militari intervenuti durante gli attacchi alla flottiglia e altre informazioni sulla catena di comando. Israele, del resto, respinge le accuse e sostiene che tutte le operazioni siano legali e che gli attivisti siano stati trattati secondo la legge. Sempre all'AIA, poi, lo scorso 29 maggio, una delegazione di legali, vittime e personale medico della Global Summit Flotilla ha depositato una comunicazione ufficiale all'ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale. Nel documento si accusano i comandanti militari israeliani e vertici politici di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, torture e condotte rilevanti ai fini del crimine di genocidio. La richiesta è che i fatti siano inclusi nell'indagine già in corso sulla situazione in Palestina e invita gli stati, parte dello Statuto di Roma, a riferire formalmente la situazione alla Corte. Tutto ciò, per chiudere questa prima pagina, si accompagna a una notizia di genocidio e di fondamentalmente altri quattro palestinesi uccisi tra Gaza City, a nord di Gaza City, nel quartiere di Sheikh Radwan. Insomma, cioè, lo ripetiamo, ci avviciniamo a ottobre, un momento importante, sicuramente, come tutti i momenti sono importanti per parlare di Palestina. Ci avviciniamo al 10 ottobre, data di mobilitazione internazionale a fianco della resistenza palestinese, continuiamo a parlare di Palestina e a stare in strada. Allora, quindi questo era per quanto riguardava il manifesto. Non so se vogliamo fare un salto subito sul Fatto Quotidiano.
1: Sì, ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, alle pagine degli esteri. Il Fatto Quotidiano si occupa di Israele, il Likud perde voti, i rivali divisi salvano Netanyahu. 52 a 52, nessun blocco otterrà la maggioranza per governare di 61 seggi e Benjamin Netanyahu per il momento punta più che ottenerla a evitare che ci arrivino gli avversari. Quindi ci parla un po' il Fatto Quotidiano della campagna elettorale, chiudendo questo breve articolo dicendoci che con una sostanziale parità tra i blocchi, lo scenario che si preannuncia il 27 ottobre assomiglia sempre più allo stallo dei 2 anni tumultuosi in cui Israele votò 4 volte tra il 2019 e il 2021 e alla fine Netanyahu si impose alleandosi con la destra estrema. Per evitare la caduta a Netanyahu non resta che scommettere di ripetere quella performance. E di seguito leggiamo un altro articolo che riguarda Netanyahu. Dopo Nazza, che è il film di cui anche si parlava in apertura, il film che è stato presentato a Venezia, dopo Nazza l'allarme dei media, rischi di censura a The Bibi Files. Che cosa ci dice quest'articolo? Che appunto dopo Nazza c'è un altro film che arriva ad agitare Netanyahu, perché tra meno di 2 settimane, il 29 settembre, al Parlamento europeo di Bruxelles sarà proiettato un film che è la sua bestia nera, il documentario The Bibi Files. Una proiezione a meno di un mese dalle elezioni. Si allarmava ieri il Jerusalem Post, che è diciamo un film che critica a 360 gradi l'operato di Netanyahu da premier, dai processi per corruzione ancora in corso dopo 6 anni e decine di rinvii, al finanziamento di Hamas al 7 ottobre. Netanyahu ha fatto di tutto per bloccarlo, è riuscito a evitare che entrasse nei cinema israeliani, ma non ad impedire che varcasse i confini di Israele. Ora la società Pueblo Unido di Giulio Innocenzi con Mescalito Film si preparavano a portare il film in Italia in versione aggiornata. Quindi dopo l'anteprima al Parlamento europeo per The Bibi Files ci sarà una proiezione in contemporanea il 30 settembre dal Cinema Quattro Fontane di Roma e in collegamento con altre decine di sale. Una serata evento in media partnership con, vabbè, questo ci interessa poco, ma segniamo segnaliamo l'uscita di questo film. Peraltro, se non vado errata, anche Nazza dovrebbe essere proiettato tra il 28 e il 30 settembre. Prepariamoci ad andare a vederlo. Rimaniamo un attimo sul fatto, per questioni che riguardano Palestina e Israele, perché in un piccolo trafiletto si parla del DDL antisemitismo. Oggi l'aula, DDL antisemitismo blindato, PD spaccato. Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera finirà di votare il DDL antisemitismo, che prevede l'adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo formulata dall'International Holocaust Remembrance, Alliance, che di fatto impedisce la critica a Israele. Di questo si è parlato questi microfoni in altre rassegne stampa, ma segnaliamo che appunto oggi c'è l'aula. Sempre rimanendo appunto su questioni che riguardano Israele, ma spostandoci un po' più in alto, sempre sul Fatto Quotidiano, segnaliamo una notizia purtroppo interessante in maniera raccapricciante, ma che insomma ben ci fa rendere conto del clima di militarizzazione che ci sta invadendo. Fiumicino, il radar non sarà israeliano, è militare e non ha l'autorizzazione. Il sistema antidrone dell'aeroporto di Fiumicino era stato affidato a un'azienda del governo israeliano, la Rafael Advanced Defense Systems, ma il Consiglio di Stato annulla tutto. Il sistema fornito è un radar militare, un'arma di guerra di cui però nessuno ha mai ottenuto un'autorizzazione né una certificazione. Per questo i giudici hanno imposto alla società che gestisce lo scalo, di proprietà Mundis, holding infrastrutturale guidata a maggioranza dalla famiglia Benetton, 60 giorni per firmare un contratto per l'azienda che aveva perso l'aggiudicazione e si era perciò rivolta alla giustizia amministrativa. Elettronica SPA, ditta della famiglia Benigni, sì, partner di Leonardo e Thales. Ecco qua. Non solo. Gli atti della vicenda sono stati trasmessi dalla Procura di Roma per valutare possibili reati come l'importazione abusiva di armamenti. Scusate, ma ho lontano quello che leggo e quindi ci vedo poco. La vicenda risale a 4 anni fa. I vertici di Adre vogliono dare in appalto la protezione dei cieli di Fiumicino. La strada scelta è quella di una gara informale con procedura riservata. Invitano varie società del settore e a maggio del 2022 scelgono gli israeliani. A dicembre la decisione viene però contestata dalla società italiana, che lamenta, tra le altre cose, la mancata esibizione della documentazione sui punteggi attribuiti dalla commissione. Nel gennaio 2024 Elettronica SPA impugna l'assegnazione davanti al TAR di Roma sulla base di due principi di fondo: il sistema antidroni, e direi che possiamo anche un po' concludere per non leggerlo tutto, per non dilungarci troppo, ma ci sembrava una notizia importante da segnalare, come altri simili riguardo appunto la militarizzazione dei sistemi di controllo e quant'altro. Possiamo forse spostarci, basta.
0: Ci spostiamo,
1: con le notizie.
0: Per fortuna che a Fiumicino abbiamo i compagni e le compagne del Bilancione, che fra un aeroporto, un CPR a Ponte Galeria, mega progetti di porti croceristici, insomma, resistono e ci fanno e sono un punto di riferimento anche per noi. Ricordiamo che proprio fra qualche giorno là a Fiumicino, al Bilancione occupato, ci sarà un'iniziativa con attivisti e attiviste dalla Colombia e niente, così, incursione spot fra una notizia e l'altra. Allora, io ti avevo detto prima che avrei voluto leggere qualcosa sull'IA, è vero, ma forse la rimando ancora a qualche articolo dopo, perché volevo dare lettura di di una notizia uscita oggi su Rai News. Il riferimento è all'inchiesta dei certificati anti-CPR, un'inchiesta di cui si è sentito parlare già da tempo, che coinvolge fondamentalmente medici in tutta Italia che sarebbero accusati di aver fornito certificati in cui dicevano che le persone non erano idonee alla la reclusione dentro i CPR, come poi se qualcuno potesse essere idoneo a ciò. Detto ciò, che cosa ne abbiamo di nuovo? Ne abbiamo di nuovo che stamattina la polizia, fin dalle prime ore del mattino, ha fatto perquisizioni anche a Bologna e Rimini, nuove perquisizioni infatti a medici in tutta Italia. Vado a leggere: dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 16 settembre, la polizia, tramite il servizio centrale operativo e la squadra mobile di Ravenna, è impegnata nell'esecuzione di perquisizioni locali, personali e informatiche emessi dalla procura di Ravenna nell'ambito dell'inchiesta sui presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti di perquisizioni sono, a eccezione di un solo caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti e sarà eseguita nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese, con il concorso delle squadre mobili territorialmente competenti. Insomma, così per dare un attimo risalto a questa notizia che si commenta da sola. Allora, abbiamo ancora più o meno una mezz'oretta di rassegna stampa. A questo punto, sì, come promesso, vedrei un attimo al volo, prima di rilasciarti la parola, a pagina 10, che cosa si dice sull'intelligenza artificiale? Non ci servono nuove leggi sulla AI, sicurezza, Nvidia sfida OpenAI e Anthropic. Wang dice infatti proprio che bisogna correte più veloce che potete. Jensen Wang non usa mezzi termini. A Dreamforce, la conferenza annuale di Salesforce, che riunisce a San Francisco circa 50.000 persone tra manager, sviluppatori e aziende da tutto il mondo, il fondatore e CEO Mark Benioff mette a confronto i protagonisti della corsa all'intelligenza artificiale, proprio mentre si moltiplicano gli allarmi sui suoi rischi. Amodei, il CEO di Anthropic, Sam Altman, CEO di OpenAI, e Wang, CEO di Nvidia, l'azienda che con i suoi chip alimenta quella stessa corsa. Tutti partono dalla velocità. La più grande sorpresa degli ultimi 10 anni, racconta Modei, è stato il ritmo del progresso, non soltanto tecnologico ma economico. Aveva previsto quanto i modelli sarebbero diventati potenti, non che l'AI sarebbe diventata così rapidamente centrale in tutto ciò che accade nel mondo. Per questo chiede più trasparenza, investimenti in sicurezza, standard comuni per l'industria e infine regole a livello internazionale. Altman porta un esempio concreto. Durante un test, racconta, un modello di OpenAI è riuscito a uscire dalla sandbox, l'ambiente protetto nel quale veniva valutato, a violare un server di Hugging Face e a muoversi nei suoi sistemi per trovare la risposta necessaria a superare il test. Un incidente terrificante, il peggiore che abbiamo visto, è un vero campanello d'allarme. I modelli sono diventati così bravi, così rapidamente, che dobbiamo essere disposti a regolare il ritmo. E conclude: non può essere un piccolo numero di aziende che costruiscono questi modelli a prendere decisioni che dovrebbero prendere il mondo. Intanto cioè, viene un po' restituito il tenore di questo dibattito, cioè che Wang parte dalla stessa premessa ma arriva alla conclusione opposta. La sicurezza è la priorità numero uno, ma è un problema ingegneristico. Bisogna testare i sistemi, e se un'azienda non è sicura di un prodotto non deve metterlo sul mercato. Però non abbiamo bisogno di nuove leggi. Contrapporre velocità e sicurezza è una falsa scelta, possiamo avere entrambe. Se si ha la sensazione che l'azienda stia perdendo il controllo, allora bisogna fermarsi. A schierarsi dalla parte opposta ancora una volta Donald Trump. Qualche ora prima aveva telefonato durante l'intervento di Huang alla conferenza All-in di Los Angeles. In viva voce ha liquidato come una bufala gli allarmi sui rischi dell'AI e come una cospirazione il tentativo di frenare la costruzione dei data center negli Stati Uniti, che a suo giudizio finirebbero soprattutto per favorire la Cina. I data center rendono ricchi gli stati e le persone sono il petrolio dei prossimi 20-25 anni. Su questo rimandiamo tra l'altro a... insomma... sulla questione dei data center sottolineiamo, perché sarà sicuramente una questione con cui fare i conti. Proprio qualche giorno fa sentivo una radio blackout, una trasmissione molto figa su questo, in particolare sulla costruzione di un data center che vogliono fare in un quartiere di Torino, e questo è il tenore, insomma, Trump che dice che i data center renderanno ricchi tutti, ma Insomma, vabbè. Intanto cresce il numero di ricercatori che rilanciano gli allarmi dall'interno dei laboratori. L'ultimo è Bilal Shungtai, ex Google DeepMind, dove si occupava di sicurezza e allineamento dell'intelligenza artificiale generale. Credo che l'AI abbia il potenziale per ucciderci tutti e che stiamo esaurendo il tempo per evitare questo risultato, ha scritto su X, confermando quanto detto giorni prima da Jacob Coxon, ex Anthropic, secondo cui questi sistemi potrebbero ucciderci tutti entro la fine del decennio. Scenario a cui non crede Benioff, ma avverte: la tecnologia non è mai buona o cattiva, è quello che facciamo con la tecnologia che conta, e le aziende devono essere responsabili di ciò che stanno costruendo. Poi vabbè, viene riportato, ma non lo vado a leggere, una sorta di convegno in cui a dibattere sono stati Steve Bannon e Bernie Sanders proprio sull'intelligenza artificiale. E niente, un po' questo, cioè sembra un po' una, continua a essere un po' una questione sulla quale avere, cioè continuare a leggere, informarsi, ragionare su come bloccare, proprio nel giorno in cui dagli Stati Uniti proclamano autistici inventati organizzazione terroristica, che a breve chiuderà. Oggi ci sarà un'assemblea, ricordiamo, dal Forte Prenestino alle 19, e insomma dall'altro lato c'è chi continua ad arricchirsi sui monopoli tecnologici e quant'altro, e questa era un po' una notizia, ecco, che volevamo leggere. Ti passo la parola a te.
1: Torniamo un attimo sul manifesto internazionale per parlare un po' di Iran. C'è un articolo di Francesca Luci: 4 anni dopo Mahsa Amini, la resistenza è silenziosa ma c'è. Il cambiamento si è sedimentato nonostante la repressione accentuata dal conflitto. Di acqua sotto i ponti del Medio Oriente da quel 16 settembre di 4 anni fa ne è passata tanta. Una giovane donna, Mahsa Jina Amini, arrestata dalla polizia morale per il modo in cui indossava il velo, moriva in stato di detenzione. Qualcosa in Iran in quel momento non è più tornato come prima, anche se la ricorrenza passa largamente sotto silenzio all'interno del paese. Il movimento nato da quell'uccisione, Donna, Vita, Libertà, non si è esaurito nei mesi di proteste che nel 2022 attraversarono il paese da un capo all'altro. Ha lasciato un segno più lento da misurare, meno visibile di un corteo represso a colpi di fucili, a pallottole di gomma e lacrimogeni, ma probabilmente più duraturo. Ha cambiato il modo in cui la società iraniana guarda al potere. Gli eventi hanno provocato una crepa anche dentro il mondo accademico e intellettuale che la Repubblica Islamica aveva costruito con pazienza per decenni. Il progetto teorico che voleva leggere la società solo attraverso una sociologia islamica fondata sui principi religiosi e sulla rivelazione, accantonando i concetti nati in Occidente, ha mostrato i suoi limiti. Per anni, almeno nelle università, la sociologia laica era stata vista come uno strumento estraneo, importato e quasi ideologicamente sospetto. Le proteste del 2022 hanno messo a nudo i limiti di quell'impianto. È difficile spiegare con le categorie della sociologia islamica una generazione di ragazze che si toglie il velo in piazza sapendo di rischiare l'arresto, o un movimento che parla apertamente di autonomia individuale e diritti di genere. Insomma, questo articolo ci fa un po' il punto della situazione attuale, anche del movimento Donna, Vita e Libertà. Vi invitiamo a leggerlo. L'ultima parte ci dice solo: l'invito libero del futuro, quando verrà, porterà addosso il segno di chi lo avrà pagato di persona, specialmente le donne del movimento Donna, Vita e Libertà, che hanno aperto la strada a quella libertà millimetro per millimetro, spesso a un prezzo altissimo. Quelle arrestate, quelle uccise, quelle che ancora oggi si tolgono il velo. Non è un dettaglio di contorno della storia, è la base su cui quella libertà sarà stata costruita, ci dice Francesca Luci. E sull'Iran non so se vogliamo parlare di qualcos'altro.
0: Sì, ma... tirerei una linea e arriverei proprio qui a Roma, a qualche quartiere da dove siamo ora, perché sul Manifesto a pagina 12, se non sbaglio, sì, non sbaglio, dal 25 a Roma un decennale all'insegna della rivolta, incontri di inquiete dal 25 al 27 settembre, inquiete compie 10 anni e sceglie rivolta come parola del suo decennale. Nata al Pigneto, il festival romano dedicato alle scrittrici torna tra Cinema Avorio, Libreria Tuba, Biblioteca Goffredo Mameli e Spazio Fivizzano, con 30 appuntamenti e oltre 70 ospiti. Una parola, quella scelta per questa edizione, che tiene insieme letteratura e trasformazione politica. Rivolta dei corpi e delle parole contro esclusioni e gerarchie culturali, ma anche possibilità di produrre altri immaginari. Ad aprire il festival venerdì 25 sarà Veronica Raimo con il monologo La donna in rivolta. La prima giornata mette subito a fuoco alcuni dei nuclei dell'edizione. Erika Loè e Giulia Zacchia ragioneranno sulla violenza economica attraverso la misura del patriarcato. Claudia Durastanti, Giusy Palomba e Valeria Verdolini discuteranno di classe sociale e accesso alla produzione culturale. Tornano anche i ritratti di Signora, con tra gli altri Mirella Armiero su Fabrizia Raimondina, Anita Raglia su Christa Wolf, mentre Gioia Salvatori chiuderà la serata rileggendo in chiave comica Madame Bovary. Sabato, accanto agli esordi presentati da Valentina Farinaccio, l'incontro sulle cattive maestre con Annalena Benini, Federica Manzon e Carola Susani ricostruirà genealogie artistiche e letterarie. Vado un po' avanti, dalle viaggiatrici raccontate con Igia Bascego, lo sguardo si sposterà poi sulla violenza e mafia con Celeste Costantino e sulle proteste delle donne dall'Iran alla Palestina. Domenica, la storia dei femminismi attraverso la cassetta degli attrezzi femminista di Chiara Alessi e Giulia Siviero, l'incontro sugli 80 anni del voto alle donne con Marianna Aprile, Serena Dandini e Rossana Dedola. Insomma, quindi questo è un po' il programma che viene un po' riassunto a pagina 12 del Manifesto, dal 25 al 27 settembre nel quartiere del Pigneto. Poi un altro articolo così che volevo un po' andare a restituire, così per quello che se ne può trarre, è sulla Repubblica a pagina 6. E in questa fase conclusiva, ecco, di rassegna stampa andremo a spalleggiarci qualche articolo, quello che reputiamo così interessanti. Abbiamo detto prima che c'è stata una polemica nei confronti di un discorso della segretaria dei Giovani Democratici, che per quel che ci può interessare comunque ci restituisce qualcosa su quello che è il dibattito attuale sulla guerra, a mio parere, soprattutto in un momento in cui a sinistra, con le primarie alle porte, proprio sul tema della guerra e delle armi, della diserzione, poi diserzione comunque è una parola che viene portata un po' nel dibattito ora, a mio parere, in questi termini, ma ecco, c'è anche un po' una spaccatura. E vediamo un po' che si dice. I giovani Dem, la diserzione, si accende il dibattito nel partito. Hanno diviso, hanno fatto discutere e litigare le parole della segretaria dei Giovani Democratici, Virginia Libero. In fondo si sta parlando del tema che più spacca non solo il PD ma anche l'intero campo largo: la politica estera e i conflitti in corso. Non saremo noi i soldati delle vostre guerre, ha scandito dal palco di Reggio Emilia, spingendosi a promettere: organizzeremo i disertori. La chat dei giovani Dem ribollano. C'è chi sta con la segretaria, chi ha una posizione ancora più drastica e chi è dalla parte dei riformisti Dem, che mai hanno messo in discussione il supporto a Kiev in termini di aiuti militari. Sta di fatto che tra GD parte l'ordine del silenzio. Tanti che ricoprono un ruolo all'interno dell'organizzazione giovanile rispondono così: preferiscono rilasciare dichiarazioni, imbarazzi il dibattito. La segretaria dei giovani è molto stimata dalla segretaria nazionale Elish Line, che tuttavia per il momento ha sempre tenuto una posizione sull'Ucraina in linea con i principali partiti socialisti europei, nel tentativo anche di conciliare le varie anime del partito, ma stando molto attenta a non rompere con Giuseppe Conte, che è contro ogni tipo di riarmo. Per questo le parole di Libero sono state interpretate da alcuni come una fuga in avanti, ma da tanti altri come una boccata di ossigeno. Il deputato del PD, Scotto, è tra questi ultimi. C'è solo da ringraziare Libero, che restituisce la parola a una generazione di ragazze e di ragazzi che pensano che la pace sia una politica che va organizzata di fronte a chi teorizza che in Europa dobbiamo acquisire una mentalità di guerra. È una boccata di ossigeno. Andiamo un po' avanti. Mentre a Palazzo Madama... Filippo Sensi prende la parola per contrapporre la diserzione alla resistenza, quindi ricorda Elena Kostaria, leader dell'opposizione georgiana arrestata dal regime filorusso, Emzia Amaglioebeli e tutti coloro che in prigione, in piazza e in trincea illuminano la nostra libertà e combattono e resistono per i valori su cui si fonda la democrazia europea. Il messaggio è chiaro, il Nazareno è il destinatario. Questo, insomma, un po' quanto accompagna questo articolo, fondamentalmente delle immagini che sono delle installazioni nella piazza di Santa Sofia nel centro di Kiev, che celebra i caduti nella guerra contro la Russia della brigata Azov, una unità di combattenti volontari inquadrati nella Guardia Nazionale Ucraina, così per dire anche un po' la guerra come si manifesta. E questa era un po' una cosa che volevo leggere, non so se tu subito mi vuoi rispondere.
1: Forse ci prendiamo un secondo,
0: ci prendiamo un secondo di musica
1: musichetta.
0: E poi ritorniamo in voce.

0: 9.50, ci avviciniamo alla conclusione di questa rassegna stampa. Ma non sicuramente alla conclusione di questa mattina del radio, quindi non azzardatevi a levare gli 87.9. Gli appuntamenti di oggi ve li abbiamo già ricordati, quindi non avete scuse per non parteciparvi. Feel good, dicono i Gorillaz. Noi non sappiamo se filiamo good, ma sicuramente filiamo, l'abbiamo detto, ce la sentiamo caldissima. Comunque continua a fare caldo, così per commentare un po' il tempo che fa. Ti passerei la parola a te, andiamo un po' a commentare delle ultime notizie. Però prima ti devo alzare il volume, sennò ti sto prendendo in giro.
1: Eccoci qua. No, discutevamo un po' sul fatto che invece sul panorama dei giornali internazionali la notizia degli Houthi un po' era scritta dappertutto, mentre sui giornali italiani la ritroviamo, ma non in prima pagina ovviamente. Adesso riportiamo un articolo della Repubblica, pagina 12. La Mecca nel mirino degli Houthi, petrolio, Riad non dà garanzie. L'Arabia Saudita fa sapere alle raffinerie europee che i barili a settembre non sbarcheranno. Il greggio ormai sfiora i $110. Bin Salman vola al Cairo per chiedere aiuto ad Al-Sisi. Forse non mi dilungherei nella lettura intera dell'articolo, ma ci sembrava giusto segnalare questo tema. Si parla anche degli oleodotti sotto scacco, la fase più temibile del conflitto. Leggerei solamente, diciamo, una piccola parte. Che l'ammiraglio Cooper ha informato i suoi colleghi sul piano degli USA per espandere il traffico nello stretto di Hormuz, scrive Axios. I sauditi contano ancora sull'aiuto americano e anche sulla collaborazione di intelligence con Israele, ma sanno che un accordo con l'Iran potrebbe essere più che necessario, inevitabile. E questo per commentare appunto Houthi, Iran e petrolio, che è un tema caldo di questi giorni. Vogliamo vedere se ci sono...
0: C'è un'altra questione, così, che l'abbiamo anticipata. Sul voto per posta negli USA, Trump, diciamo, giubila codardi, tra virgolettato. I giudici respingono l'assalto alle schede inviate attraverso il servizio postale, ma è una vittoria di Pirro ottenuta solo sulle tempistiche. Quindi appunto la notizia è che la Corte Suprema USA ha respinto il tentativo di Trump di limitare gravemente il voto per posta alle elezioni di midterm, ma solo per una questione di tempistiche. Così il giudice di nomina trumpiana ha giustificato il suo voto insieme alla maggioranza e contro il volere del presidente USA. Applicare la regola nelle elezioni del 2026 sarebbe arbitrario, scrive, perché i funzionari statali e elettorali non avrebbero il tempo sufficiente per implementare ragionevolmente le nuove regole. Vado verso la fine. Il danno inferto alla fiducia nel voto però è difficilmente contenibile. A New York Times i segretari di Stato di molti stati USA raccontano della loro missione per fare in modo che l'inquinamento del dibattito non abbia gravi conseguenze sul voto. Non è ovviamente la prima volta che Trump propaga bugie sul voto per posta, dice la testata. La segretaria di Stato del Colorado, Griswold, in Colorado, aggiunge: una delle misure implementate per mantenere la fiducia nel voto è un sistema di tracciamento, come se la scheda fosse un pacco di Amazon. Poi c'è un articolo di Luca Celata che potete trovare a pagina 7 del manifesto. Midterm a rischio, manovre eversive per affondare la democrazia. Poi un'altra notizia, così, di cui si dibatte un po' in questi giorni, sulla vicenda ex Ilva, cassa integrazione, un freno ai licenziamenti. Il governo presenta ai sindacati il decreto a tutela dei lavoratori della fabbrica e dell'indotto, l'offerta della cordata italiana a ottobre. Sono più o meno 2.500 i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva che rischiano di essere licenziati a breve. Le lettere sono già partite, il governo dovrebbe presentare oggi delle misure volte a frenare l'ondata di licenziamenti, un intervento che l'esecutivo punta a introdurre anche per evitare un'escalation delle proteste a Taranto. Così per chiudere un po', e questa volta davvero, andrei anche a vedere che cosa si dice sui quotidiani, sulle prime pagine dei quotidiani romani. C'è sulla Repubblica l'assedio social allo Tito, ha appena venduto la Lazio, nell'inchiesta sul complotto per costringere il presidente a cedere la squadra spuntano anche il giornalista Greco, Greco insomma il cognome, e le fake news diffuse dal suo sito, striscioni, minacce, telefonate anonime e fake news. La Lazio ha una nuova proprietà, la più ricca della Serie A. Al centro dell'inchiesta della Procura di Roma c'è una girandola di pressioni mediatiche orchestrate per costringere il presidente Lotito a cedere la società, un'offensiva che viaggiava su un doppio binario, dalle colonne del quotidiano Il Tempo fino ai social network, dove i tifosi, gli stessi che ora, anche dopo la novità dell'inchiesta, si ripromettono di non tornare allo stadio, rilanciavano le notizie false. Fratelli d'Italia dice: torniamo allo stadio, la squadra lo merita. Insomma, si esprime su questa vicenda della Lazio. Infatti il retroscena, il grande silenzio intorno al padrone, neanche il tifoso Rocca, il presidente della regione, dalla sua parte. Poi sulla questione benzina, 1000 euro in più all'anno per il pieno dell'automobile, il primato del caro benzina. E poi invece sulla cronaca di Roma del Messaggero si parla di spin time, mossa antioccupanti di Fratelli d'Italia, emendamento di Rampelli al decreto sulla pubblica amministrazione per evitare il rientro, un emendamento di Fabio Rampelli apre alla possibilità che il Campidoglio acquisti lo spin time, ma vieta che l'edificio venga riconsegnato direttamente attraverso associazioni ed enti agli ex occupanti. La norma, valida per tutte le amministrazioni pubbliche, stabilisce inoltre che un'eventuale destinazione abitativa debba rispettare le graduatorie per gli alloggi popolari. Quindi insomma Rampelli ancora una volta si dimostra per lo squallore umano che lo contraddistingue. Niente, che cosa dire se non insultarlo in silenzio.
1: Anche a voce alta.
0: Anche a voce alta. Il silenzio sì, era un'allusione. Che cosa c'è? Che la Sapienza parla del fatto che a breve verrà eletto un nuovo rettore, una nuova rettrice. Sono 5 i candidati. Difficile sarà fare peggio di Polimeni, ma insomma ci stupiamo sempre con i rettori delle grandi università. L'eredità della rettrice Polimeni, che arriverà fino al 2032, al tavolo Fabio Luci, Di Maria, Sabrina Sarto, Antonio Cercaterra, Riccardo Faccini e Pierpaolo D'Urso. Così si parla di questa cosa. Più o meno sì, sono queste le principali notizie. Vediamo se sul Corriere della Sera c'è qualcosa di più. Si parla ovviamente di quello che è accaduto a Prati, quartiere in allerta dopo il caso della donna ferita al braccio che sarà operata, altri precedenti negli ultimi giorni. Il riferimento è a questa sparatoria che c'è stata. Anche qua si parla di caldo e condizionatori, ecco le bollette Salasso, luce più cara del 15%, e più o meno questo è quanto. Non so se hai altre questioni da aggiungere. In caso sono le 9:58, quindi siamo proprio alle battute finali di questa rassegna stampa.
1: Sì, volevo solo dire che sempre sulla questione Uti, che ripeto insomma abbastanza importante anche se non riportata nelle prime pagine, c'è anche un articolo sul Manifesto, sempre a pagina 6, dopo la notizia sull'Iran che abbiamo letto, e che ci parla un po' di più della condizione nello Yemen, di quello che sta succedendo, e al fatto che a pagarne il prezzo più alto è la popolazione civile, come sempre. Comunque invitiamo a approfondire la questione degli Houthi, che anche per motivi di tempo non siamo riusciti a leggere oggi.
0: Ma che dire, una rassegna frizzante come al solito sugli 87.9.
1: magnetica.
0: Abbiamo iniziato con Inferno, abbiamo finito con Feel Good dei Gorillaz, e così per provare a fare una parabola così che quando finisce la lettura dei giornali ci proviamo a riprendere a bene. Abbiamo parlato dei scenari di guerra, di come l'Europa si rende sempre più protagonista di questa guerra, tanto nei suoi fronti espliciti quanto nelle sue frontiere, cioè, perché di quello parliamo, di guerra. Abbiamo visto nel dibattito su Ceuta e sul prolungamento dei controlli alle frontiere fra l'Italia e la Spagna, insomma, questo è un modo per parlare di guerra. Abbiamo continuato a parlare di guerra nel dibattito che in questo giro comunque offre degli stimoli in più con questo intervento della segretaria dei Giovani Democratici, ma soprattutto poi di cosa ha prodotto all'interno di quello che dovrebbe essere la sinistra, il centrosinistra, e di come si rapporta il centrosinistra al tema della guerra, in particolare degli aiuti all'Ucraina con le armi e della spaccatura che sta provocando una questione come questa, ma nello stesso tempo gli Stati continuano a dire che vinceranno. Chissà se poi perderanno, comunque, cioè, non lo so, io non, mi fa sempre molto specie vedere tipo comunque vinceremo, io boh, non lo so, comunque a noi cosa ci può interessare, non lo so, così chiacchiere da in radio nelle battute finali delle rassegne stampa. Poi sì, abbiamo visto l'oroscopo degli acquari, siete magnetici, col vostro magnetismo. Riattiviamo la solidarietà nei confronti della Palestina, perché abbiamo parlato anche di questo. Che dire, da questa voce più o meno è tutto, finisco di blaterare cose a caso, sono le 10 in punto, quindi con puntualità chiudiamo questa rassegna stampa. Da questa voce è tutto.
1: Anche da questa.
0: Mi raccomando, sempre sugli 87.9 per i momenti redazionali consueti delle mattinate di Radio Onda Rossa. Vi lasciamo alla musica e ci vediamo oggi all'assemblea al Forte Prenestino contro le sanzioni ad autistici inventati.
1: Ciao.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06 491750 il telefono, 06 446 3616 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

0: la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
2: Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
3: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

E ora sì, ben ritrovati a tutti quanti. Comincia un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa quando sono le 10 e ora sì, 46 minuti primi di questo mercoledì 16 settembre. Quindi un piacere ritornare sui microfoni di Radio Onda Rossa. Spero che sia altrettanto per chi ci ascolta, come ho detto, nell'87.9 per la città di Roma, sempre nella modulazione di frequenza ovviamente, e nel www.ondarossa.info per chi ci sta ascoltando ovunque nel mondo, là dove ci siano le bontà dell'internet, no? Uno spazio che pensavamo libero, che ci avrebbe reso liberi e libere, e invece, ma guarda caso, prodotto dal capitalismo, funziona con le logiche del capitalismo internet. Però almeno ci permette ancora farci sentire e farci ascoltare ovunque nel mondo. Così inizia, dicevamo, un altro spazio redazionale dopo la consueta rassegna stampa di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che sicuramente voi potete già trovare, e se non lo potete già trovare sarà disponibile tra pochissimo nel www.ondarossa.info, il sito della radio che non solo ci permette di arrivare ovunque nel mondo, ma vi permette di giustamente riascoltare le rassegne stampe, le trasmissioni, le interviste, le diverse contribuzioni, no, dei compagni e le compagne, pure di essere al tanto ovviamente degli eventi che Radio Onda Rossa supporta o porta avanti per finanziare questa meravigliosa radio che non so se vi ricordate, altrimenti ve lo ricordo io, ha iniziato la sua 50ª stagione radiofonica. Ricordate che l'anno prossimo, nel 2027, a maggio, si festeggeranno i 50 anni di Radio Onda Rossa, ok? Il mezzo secolo di militanza radiofonica e non solo di questa radio qua a Roma, questa meravigliosa radio di tutti, tutte e tutte. E così inizia, dicevamo, un nuovo spazio redazionale che per ora parlerà particolarmente di un evento, parlando giustamente degli eventi, dicevamo, no, che Radio Onda Rossa supporta, diffonde e di cui piace parlare, perché si parlerà, dicevo, oggi di un evento che avrà luogo questo venerdì 18 settembre al centro sociale Ipo, sapete, no? A via Capodacqua a Marino, con gli assalti frontali. Siamo tutti e tutte colpevoli di Palestina, così diciamo hanno deciso i compagni e le compagne del centro sociale Ipo di chiamare questa serata per il venerdì 18 settembre, come ho detto, con, ve lo dico subito perché di quello si parlerà, con gli assalti frontali. Quindi di quello ne parleremo in questo spazio redazionale, con ovviamente la possibilità a tutti voi di chiamare allo 06 49 17 50 perché il telefono, la linea di Radio Onda Rossa sempre aperta. Quello che questa voce sempre vi ha consigliato per avere una buona comunicazione tra di noi, per anzi riuscirci nella comunicazione, è trovare il momento, no, di chiamare allo 06 49 17 50, cioè essere attenti alla diretta della radio e trovare quel momento nel quale forse è meglio chiamare, per esempio sicuramente quando suona la musica e non quando siamo in diretta parlando, perché siamo occupati e occupate a farne altre cose, giustamente a portare avanti la diretta. Detto questo, siete liberi e libere di chiamare per qualsiasi scambio di pareri attraverso il telefono, sempre aperta, e anche per suggerirci delle cose che forse ci sono sfuggite rispetto a, come dicevamo, eventi, rispetto a quello che sia necessario comunicare, perché giustamente Radio Onda Rossa da 50 anni è un megafono per chi la voce ce l'ha, attenzione, ma forse quella voce non si sente tanto o non ha le possibilità di farsi sentire a tutti, tutte e tutti. Quindi noi, come sempre, apriamo i microfoni, voi chiamate, ne parliamo
e qua sempre la possibilità di avere i microfoni aperti di Radio Onda Rossa. Quindi dicevamo, oggi si parlerà di essere colpevoli di Palestina, si parlerà con i compagni del centro sociale IPO e poi sicuramente ne parleremo con gli assalti frontali. Sì, non lo volevo anticipare, era un dubbio, ma me ne pento nel frattempo che lo pensavo, lo dico, ma sì, lo dico. Speriamo di riuscirci, ormai abbiamo fatto la promessa, abbiamo fatto le anticipazioni, quindi dovremo riuscirci, non c'è tentare, c'è fare, ok? E noi faremo il possibile e ancora di più, come si fa da 50 anni per cambiare questo mondo, noi faremo il possibile oggi per parlare, come dicevamo, di questa serata, di questo evento, di questo venerdì 18 al centro sociale IPO. Questo lo organizza, come sapete, e se non ve lo dico, Castelli Romani per la Palestina. Quindi così un po' la situazione oggi in questo senso rispetto a quello che vi dovete aspettare in quanto al redazionale. Poi ovviamente si vedrà quello che capita, ovviamente i microfoni aperti come sempre, già ormai l'ho detto, i numeri, il numero di telefono, la linea di Radio Onda Rossa ovviamente anche aperta, e così fatta un po' la introduzione un pochino in ritardo, ma siamo arrugginiti dopo la pausa estiva, stiamo ancora, diciamo, un po' prendendo ritmo, direi, no? E quindi c'era bisogno di prepararsi bene per andare in onda della forma migliore per voi, perché l'importante ovviamente non è solo ciò che dobbiamo dire, ma l'importante è come lo diciamo, no? Se lo diciamo di una forma gradevole, una forma che vi arriva meglio rispetto ad altri, ancora meglio, giustamente, di quello si tratta. Andiamo quindi con la prima traccia musicale che aprirà questo spazio redazionale e poi sicuramente si torna ai microfoni con la prima telefonata che abbiamo anticipato, ok? In questo caso, perché poi ne avremo tempo di ascoltare i compagni degli assalti frontali, in questo caso sarà se ovviamente va tutto bene, sarà quello che vi proporrò una traccia che ha a che fare con la Palestina, perché di quello si parlerà in questa puntata, o meglio detto, in questo spazio redazionale. Free Palestine, General Tanso Palestine, giustamente.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 quando mancano meno di due minuti per le 11 del mattino di questo mercoledì 16 settembre. Come avevamo anticipato e lo faremo, parleremo di riconoscerci, di accolarci il fatto di essere tutti e tut colpevoli di Palestina, perché sì, siamo colpevoli di essere solidali contro lo Stato di Israele, di essere solidali con il popolo palestinese, un popolo che è diventato un faro per l'umanità, perché è una causa che ci guida, direi, verso ovviamente un mondo dove pretendiamo che non esista mai più il colonialismo, l'imperialismo, il genocidio contro i popoli. Di quello certamente siamo colpevoli. E per dichiararci e accolarci e essere fieri di essere colpevoli di Palestina, ci sarà questo venerdì 18 settembre, come avete ascoltato nello spotino, una presentazione degli assalti frontali nel centro sociale Ipo, organizzato dai Castelli Romani per la Palestina, per ovviamente creare una sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. Per parlare di questo noi siamo in collegamento telefonico con Piero, un compagno dei Castelli Romani per la Palestina, che dovrebbe essere dall'altra parte della linea.
1: Sì, buongiorno.
0: Ci sei, come stai?
1: Sì, buongiorno. Bene, grazie. Grazie all'ospitalità.
0: Per carità, ci mancherebbe altro. Oh, compagno, parliamone prima di tutto, direi, o prima di parlare nello specifico della serata, della quale poi addirittura ne parleremo con uno, diciamo, dei partecipanti, forse uno dei principali con militantà degli assalti frontali, un po' della causa, perché dobbiamo tornare a parlare di questo. E come dicevamo, come io dicevo un po' nell'introduzione, di dichiararci fieri e orgogliosi colpevoli di Palestina, no? Quando giustamente le istituzioni italiane al servizio dello Stato sionista di Israele, no? Come Aguzzino perseguita e prova a incarcerare a chi lotta per la Palestina, noi dobbiamo rivendicarci questa cosa senza dubbio, e ovviamente poi lottare e fare degli eventi di questo tipo, perché la lotta per la Palestina, per tanti compagni e compagne, soprattutto della diaspora palestinese, della comunità palestinese, significa qua in Italia il carcere, no? Questo va chiarito e va specificato, non è una cosa che va presa veramente alla leggera, si pagano delle conseguenze serie qua in Italia dovuto a, diciamo, i comandamenti dello Stato sionista.
1: Sì, sì, ha detto bene, sì, certo. Le vicende processuali di questi compagni, insomma, in galera, inquisiti in galera ormai da diversi anni, no? Sono 3 anni a questo punto per Anan Yesh, che è stato il primo, insomma, vittima di questo meccanismo per cui si fa pagare in termini repressivi a palestinesi della diaspora, in questo caso i residenti da anni in Italia, diciamo, la complicità, la subalternità del governo italiano rispetto a tutto quello che fa lo Stato di Israele, insomma, no? Da tutti i punti di vista. E quindi velocemente riassumo un po' le posizioni, le cose per le vicende giuridiche di queste 9 persone, no, 9 uomini, insomma, palestinesi. Anan Yesh, che è stato condannato a 5 anni e 6 mesi dal Tribunale dell'Aquila, e che poi per dar corso alla motivazione che dovrebbe essere estesa, insomma, per cui a quel punto poi la difesa può fare appello, sono passati mesi e mesi, e sono stati rinnovati, quella soglia dei 90 giorni è stata raddoppiata, insomma, si arriverà all'appello, si ritiene, si spera, insomma, verso novembre per lui. Ma non diversamente un po' le vicende anche dei 4 arrestati appartenenti all'ABI, no? Con l'accusa di finanziare Hamas e quindi un'organizzazione terroristica internazionale, insomma, quel novero, insomma, di sigle, insomma, abbiamo assistito questi giorni anche la vicenda degli autistici, ma insomma non solo, non a caso, insomma, queste cose avvengono ora, non a caso c'è stato precedentemente un vertice contro gli antifascisti di tutto il mondo, è venuto in America Junior, insomma, no? Per cui, insomma, si attrezza, si dà una veste, insomma, in qualche modo giuridica, plausibile, un'obbligazione plausibile a quello che è ovviamente una guerra di classe. Ecco, chiamiamo un po' le cose nei termini più classici, più consoni, e riscopriamo un po' dovremmo riscoprire un po' tutti insieme la capacità di leggere le cose proprio in termini materialistici in quest'epoca, insomma, prima edonistica, poi ipersoggettivista, ha prodotto sti mostri, insomma, la Trump e via dicendo, insomma. Boh, mi sono allargato, ho perso un po' il filo della cosa, però diciamo, facciamo queste
0: cose. Hai fatto bene.
1: Per sostenere poi ancora un altro giovanotto, insomma, palestinese, che chiaramente stava dalla parte del suo popolo, della sua natura, e stiamo parlando di Bassam Bessarè, condannato una condanna peraltro maggiore alla richiesta del pubblico ministero a 4 anni e 3 mesi, se non sbaglio, ha detenuto in quel di Rossano Calabro, in quella Guantanamo italiana, e che vedrà a novembre, credo, sempre in quel periodo di ottobre-novembre, insomma, forse ottobre, la celebrazione dell'appello davanti al Tribunale di Campobasso. Sarà questa l'occasione per mobilitarsi. Spero che, insomma, si vada un po' a comprendere diffusamente, perché diciamo fino adesso, nonostante, diciamo, ripeto un po', le moderazioni profonde per cui poi Israele, complicità italiane, si accaniscano in questo modo, con questa velocia, eccetera, contro questi palestinesi, ma ovviamente è solo una piccola sfaccettatura del genocidio tuttora in corso, della normalizzazione tremenda dell'egemonia israeliano, sionista e americana, e tutte le vicende, insomma, che possiamo vedere, insomma, assistere in questo momento come nel recente passato.
0: Certo.
1: Allora bisogna, insomma, e poi c'è stato un altro ancora, Abunada, un pugliese, anche lui rinchiuso nel carcere da mesi, di Sassari. Insomma, la situazione è pesante. Allora, come dire, diamoci tutti una svegliata. I palestinesi, quelli più attenti, più di sinistra, più consapevoli, ma non solo i palestinesi, c'è stato recentemente anche un appello di 300 intellettuali arabi, insomma, riportato di recente, di giugno 26. Bisogna dare una spallata, creare le condizioni per una rottura, una contrapposizione frontale a quello che è la normalizzazione, che fa il paio col genocidio tuttora in corso, e purtroppo, e lo leggiamo nelle cronache quotidiane, bisogna ascoltare quello che i palestinesi vogliono veramente. Il palestinese buono non è quello, come dice Nazarene, quello morto, ma non è nemmeno quello che racconta così beneficio così di media, quando se ne ricordano la sofferenza, la galera, le uccisioni di figli, parenti, madri, eccetera. Bisogna sapere riscoprire un po' la storia, leggere in chiave unificata, cioè, voglio dire. E la Palestina non nasce la lotta palestina non nasce dopo il 7 ottobre, nasce 130 anni fa, se vogliamo, nelle azioni dei popolari sionisti, e nasce con la resistenza dei popoli in cui le donne palestinesi hanno avuto un apporto formidabile. Segniamo un po', sottolineo questa cosa, e il fatto che magari in questi giorni sono stati, insomma, sui social si trovano diverse pubblicazioni, una di Romano Rubè, ultima, un altro è uno scambio che c'è stato fra una compagna dei giovani palestinesi, Laila, di Milano con Cecilia della Negra, insomma, sul ruolo, insomma, sempre taciuto ma fondamentale, primario della lotta, e come le donne palestinesi l'hanno affrontata, al di là, insomma, di quello che poi può essere una solidarietà più effettiva o generica che sia, o a volte pure i danni che facciamo complessivamente, no? Al di là di genere, insomma, come visione coloniale, per cui poi ritorna questo discorso, l'umanitarismo e non diciamo le condizioni strutturali, a partire chiaramente dall'egemonia americana nella regione, e chiaramente qui i palestinesi ancora una volta, ma purtroppo credo da ormai da cioè ci rifacciamo dopo il 7 ottobre, sono stati al di là sai questi discorsi, poi perché questa è una cosa che divide pure un po' i solidari, i compagni, no? Sull'asse della resistenza, l'aiuto o meno, ma io personalmente ritengo che i palestinesi, insomma, e non solo io, sono stati ancora una volta lasciati al loro destino, e quindi la battaglia è contro sì l'imperialismo americano e israeliano, ma anche contro tutte quelle borghesie reazionarie arabe, quelle che hanno siglato il patto di Abramo, quelle che non fanno niente nonostante dicevano che avrebbero fornito poi di tante armi. Questo si vociferava 3 anni fa, all'indomani del 7 ottobre, ma poi abbiamo visto che di fatto sono rimasti soli, e si fa solamente esercizio vuoto di retorica, di parole, di cose in nome di qualche dell'unità così o religiosa o d'appartenenza araba, ma poco si vede, insomma, e tanto scontano ovviamente le popolazioni. E quindi aiutiamo questa diaspora a rafforzarsi, questa diaspora che è l'elemento poi il diritto al ritorno, che chiaramente poi non viene considerato sicuramente da chi è il blocco occidentale, sicuramente se ne fregano i paesi arabi, sicuramente non dovremmo fregarci noi complessivamente, certo, qui in Italia, in questo caso come solidarietà e quindi anche la difesa, ritorno un attimo alla cosa, mi sono troppo allargato, forse solidarietà a queste compagne, a questi palestinesi, lei solamente avete appoggiato la resistenza quando stavano come all'Angliadesce in Palestina, o chiaramente facendo o così esprimendo il loro punto di vista, o anche mandando soldi alle famiglie bisognose, che così come ha fatto a Nunne con gli altri, così insomma raccogliendo tanti soldi per la numerosa comunità palestinese araba che stanno al nord, al Milano in particolare. E dispiace che gente come, ecco, questa la voglio dire perché
0: sì,
1: a volte mi sto un attimo, mi scuso Mariano, mi scuso, però sta cosa non lo so, forse per radio bisognerebbe parlarne, però parlarne a volte è pure difficile, ma tanto Dio, ma se succede quelle cose che sono successe in piazza l'altra volta al Pantheon, in cui qualcuno si arroga il diritto di non far parlare gli altri, e questo è successo, al di là della condivisione o meno, però lì, siccome era un insieme di sigle e poi molti hanno aderito, molti hanno andato comunque direttamente in piazza, bisogna dare lo spazio a tutti e non assumere atteggiamenti aggressivi da parte anche di chi può essere fischiato in piazza, perché purtroppo, e qui mi riaggancio un attimo alle cose che dicevo un attimo fa, scusa, come la cosa, e se a Boeste il suo segretario qualche tempo fa disse, dichiarò che a Nunne il suo operato eccetera dell'API, Associazione Palestinesi Italiani, era dannoso rispetto alla causa palestinese, e questo non è stato mai sconfessato, allora leader di segretario di un partito in cui quando si presenta in piazza può essere anche fischiato, come tutti possiamo essere fischiati in piazza quando interveniamo, c'è il diritto di dissentire,
0: certo,
1: e quindi non di obbligare qualcuno. Allora spero che insomma il prossimo appuntamento che ci sarà a Roma, e che è quello, spero molti altri nel frattempo insomma, ma è un appuntamento dovuto, cioè la presenza in piazza ancora davanti alla Camera il 2 ottobre, dove andrà alla discussione finale il decreto, quello antisionismo, uguale antisemitismo, è che ci sia questa capacità complessiva, totale, ecumenica, insomma, di sapere tollerare anche le diversità, e questa mi sembra una cosa molto molto importante.
0: Certo.
1: E poi ci ritroveremo con quanta più forza, caratterizzazione, tutti in piazza, spero tantissimi, anche se chiaramente poi le presenze sono molto diminuite. L'albanese dice giustamente, però la coscienza è molto diffusa, però c'è bisogno ancora un po' di questo ruolo della cosiddetta avanguardia, ovviamente come sempre, no? Il 10 ottobre per una manifestazione grande a Roma come in altre città poi.
0: Certo, non ti sei allargato troppo, direi, perché non è mai troppo quando si parla della Palestina, perché gli spunti sono tantissimi, sei stato, direi, abbastanza esaustivo, appunto parlando del movimento solidale, no? Che a volte in Italia, non senza tante discussioni, si pretende una specie di sommelier della resistenza, no? Dicendo qual è la resistenza buona, qual è la resistenza cattiva, soprattutto dopo di aver lasciato, come hai detto, al popolo palestinese da solo, e quindi con gli elementi a mano che potevo utilizzare per fare la resistenza, e credo che questa, non so se è una discussione saldata, però per fortuna credo si sono date abbastanza, no? Discussioni e assemblee per capire che giustamente, no? Non possiamo cominciare o continuare, meglio detto, a fare i sommelier della resistenza per vedere quale sì, quale no, quale ci piace, capire soprattutto alla diaspora palestinese, alla comunità palestinese, toglierci un po' questa mania di protagonismo, no? Dei solidali, dei cittadini, soprattutto italiani, dico o non, chi vive qua in Italia ma non ha forse un rapporto, dico, diretto con quella terra come sì lo ha la comunità palestinese. Ce n'è tanto da parlare, c'è da colarsi sì la responsabilità, credo io, e hai accennato su questo, il fatto di chiedere al nostro governo, di nuovo in quanto cittadini italiani, ciò che dovrebbe fare, no? Per la solidarietà con il popolo palestinese, cioè di nuovo qua siamo, o almeno le istituzioni italiane attraverso il governo di turno, sono degli aguzzini dell'entità sionista che fanno pagare alla diaspora palestinese il prezzo di qualsiasi tipo di solidarietà, criminalizzando qualsiasi tipo di solidarietà. Quindi sono stati tanti gli spunti che hai portato in questa chiacchiera, che sono importantissimi e ancora da dibattere, da discutere, e hai ragione su quest'ultima cosa, no? Senza paura di confrontarsi, no? Chinando un po' la testa, nel senso di un pochino più di umiltà da parte nostra, come sempre ascoltando alla comunità palestinese e mettendoci a disposizione, no? Per sapere di cosa ne hanno bisogno, come per esempio ovviamente i Castelli Romani per la Palestina hanno sempre fatto, diciamo, da tempo. Ti volevo chiedere, prima ancora di metterci a parlare, perché ti chiederò due o tre parole dell'evento in particolare, così ce lo racconti, ci fai ovviamente l'invito, come faremo tra qualche minuto ancora o tra qualche ora ancora, di come viene questa campagna di solidarietà dei Castelli Romani, cioè si ricomincia un nuovo anno, una nuova stagione, si parte con questa serata del venerdì 18 settembre, la situazione purtroppo, diciamo, non è cambiata per la solidarietà con la Palestina, quindi penso che voi come Castelli Romani solidali con la Palestina, sapete che avete di fronte una stagione nella quale si deve continuare con gli eventi, con la militanza, con la solidarietà con la Palestina, senza se, senza ma.
1: Certo, sì.

0: la disponibilità massima sempre, di nonostante insomma tanti anni, tanti, tantissimi impegni, insomma le fatiche personali eccetera, di Luca, di Milano, insomma, per cui lo ringraziamo se ci ascoltasse, e lo faremo insomma venerdì sera, ricordo alle ore partire dalle 10 a 9 questo concerto, insomma questa collaborazione, questo mix con Mario Piovancini dell'Indaco. E comunque uno cercheremo poi di trovare le forme insomma di proseguire così l'impegno, la solidarietà, ma sapere e far penetrare innanzitutto nelle nostre menti qual può essere, come dire, il legame che ci accomuna, un'attenzione collettiva generale verso la Palestina, che dovrebbe accomodare tutti i settori subordinati, diciamo così, italiani, e avere ovviamente la capacità di saper sviluppare di variare contraddizioni, di sviluppare lotte dove c'è bisogno, ovviamente mi riferisco sul terreno dei bisogni dell'ambiente quanto altro, e visto ovviamente quello che è uno scenario che così del rimacchitto fa spavento, insomma, ritrovare una capacità di analisi, di esemplificazione in termini, uso questo termine, materialista, direttura, insomma, di questo tipo non ci farebbe male a nessuno, insomma.
1: Ricordiamo quindi, come hai detto, l'apertura della serata alle ore 19 con la cena buffet, dalle ore 20.
0: Sì, sì, alle 20 sì, faremo cena buffet, insomma, al solito mancherà la bocchetta.
1: Certo.
0: E le cose, forse farà un po' freschetto, magari qualcuno le verrà. Speriamo un po' d'attenzione da parte giovanile, che è sempre bello, e ci danno gli interventi insomma dei compagni dell'UTAP e dei GP, di cui siamo ben contenti insomma di ospitarli.
1: E lo ricordiamo pure che il concerto, ovviamente lo abbiamo detto ma lo ribadiamo, è a sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. Piero, grazie come sempre per la disponibilità. Io prima di salutarti, o ti saluto, ma prima ti lascio come sempre i microfoni di Radio Onda Rossa aperti per fare un altro invito, per aggiungere ciò che consideri necessario di aggiungere, e di nuovo grazie per la disponibilità.
0: A voi un buon solito, buona giornata.
1: A te buona giornata e buona lotta. Allora, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Abbiamo parlato con Piero, compagno dei Castelli Romani per la Palestina, che organizza quindi questo 18 settembre, questo venerdì 18 settembre, siamo tutti e tutti colpevoli di Palestina, gli assalti frontali con Mancini dell'Indaco a partire dalle 19 ore con la cena buffet a partire dalle 20, chiedendo stop al genocidio e alla normalizzazione usa-israeliana della Palestina e di tutta la regione medio orientale. Di nuovo, questo organizzato per i Castelli Romani per la Palestina al centro sociale IPO, via Capodacqua 2 a Marino, Roma. Dobbiamo esserci ancora, dobbiamo esserci, perché la solidarietà con la Palestina deve continuare, perché siamo colpevoli di Palestina, perché in quanto cittadini e cittadine italiane dobbiamo chiedere al nostro governo cosa dovrebbe fare, perché dobbiamo essere a disposizione della comunità palestinese, che sarà chi meglio decida, no? Di cosa ne hanno bisogno per arrivare a una Palestina libera dal fiume al mare. Quindi il 18 settembre a partire dalle 19 al centro sociale IPO, gli assalti frontali per riconoscerci fieri, orgogliosi, colpevoli di Palestina.
2: Dai, spacca, spingi.

Abbiamo dichiarato più volte, siamo autori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: Bene, si torna sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:33 minuti primi di questo mercoledì 16 settembre, stagione numero 50 di Radio Onda Rossa, sulla modulazione di frequenza della città di Roma e dintorni e nel mondo intero, anche grazie alle bontà di internet, che dobbiamo mantenerla libera. Keep the internet free. Doveva essere uno spazio di libertà, di orizzontalità, di democrazia, internet dico, no? Già negli albori, e invece no, e invece come prodotto del capitalismo ha preso la piega del capitalismo stesso, cioè repressione, interessi economici e così via. Tutto questo lo dico perché, per chi non vive in un barattolo di maionese e più o meno è al corrente di ciò che succede nel mondo, ricordate, gli Stati Uniti hanno dichiarato ad autistici inventati come un'organizzazione terrorista, no? Me ne approfitto di questo perché, per ricordarvi una cosa importante, perché oggi appunto, mercoledì 16 settembre, ci sarà una assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici inventati al CSUA Forte Prenestino, lì a via Federico Del Pino a Centocelle, no? E quindi vorrei leggervi giustamente il comunicato che invita a questa assemblea. Il 26 d'agosto il segretario di Stato USA Marco Rubio accusa il collettivo Autistici Inventati di fornire infrastruttura a gruppi terroristi e lo inserisce nelle liste OFAC. 10 che infatti suona, no? Faccio una piccola parentesi, come OFAC, giustamente, però vabbè, lasciamo questo. 10 giorni dopo il collettivo annuncia la sua chiusura. La portata di questa mossa è enorme e non si limita ad essere un attacco all'internet aperta e alla libertà di informazione. Data la completa arbitrarietà della designazione di terrorista, nel mirino potrebbe finire chiunque. Il meccanismo delle sanzioni, raro in Italia, usatissimo fuori dall'Occidente, è quintessenzialmente capitalista. Non ha bisogno di condanne penali per impedire il dissenso. Per fare sì che questo dissenso continui a vivere senza essere relegato alla clandestinità o all'irrilevanza, è necessario contrastare concretamente le sanzioni. A livello nazionale sta partendo la campagna Nel Mirino, che desidera anzitutto ottenere il mantenimento del conto corrente presso Banca Etica di Autistici Inventati e l'apertura di quello di Francesca Albanese. Queste esperienze dimostrano che negare la possibilità di accedere al sistema bancario rende difficile, se non impossibile, il proseguimento di ogni attività. Pensiamo che su questo si debba e si possa muovere una mobilitazione larga e trasversale, dato che il meccanismo OFAC è una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Per questo la campagna Nel Mirino ha indicato la data del 25 settembre, data simbolica perché è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle sanzioni contro Autistici Inventati, come giornata di mobilitazione territoriale in tutta Italia. L'obiettivo di questa giornata sarà in primo luogo quello di continuare la pressione su Banca Etica. Se, come afferma nel suo comunicato, le sanzioni sono ingiuste, allora non deve rendersene complice. Pretendiamo passi concreti. Per questo, come Havana avvisa ai naviganti, indichiamo un'assemblea pubblica al CSUA Forte Prenestino per mercoledì 16 settembre alle ore 19, cioè oggi, in cui approfondire i temi e gli obiettivi della campagna e decidere collettivamente come declinare la giornata di mobilitazione qui a Roma. Quindi fatto l'invito, ovviamente la chiamata a questa assemblea al CSUA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, Roma Centocelle, ovviamente. Per oggi, ripeto, un'altra volta per chi non ha fatto caso, per chi non prestava attenzione. Mercoledì 16 settembre, quindi a partire dalle 19 fino alle 22, al CSOA Forte Prenestino, ricordatelo, ok? È una cosa molto complicata, molto seria, veramente. Qua già dobbiamo capire che non bastano, anzi non che non bastano, non hanno bisogno dei fatti, delle prove concrete, no? Nemmeno degli indizi, perché come dice il detto, giustamente almeno 3 indizi fanno una prova. Qua nemmeno degli indizi, non hanno bisogno di una quantità X di indizi per farne o inventarsene una prova. Senza il nulla, con il solo loro parere, qua possono dichiarare terrorista o collaboratore del terrorismo a chiunque, a chi loro gli viene in mente, e questo è veramente pericolosissimo, soprattutto perché poi istituzioni come Banca Etica, che dovrebbe o doveva o avrebbe dovuto proporre un tipo di banca alternativa a quella capitalista, poi si piega, no? Alle sanzioni di un paese che non ha giurisdizione sull'Unione Europea. Poi succede questo, no? Addirittura la Unione Europea istituzionalmente ha degli elementi come per poter contrastare, scusate, ho avuto un ictus quasi, perché queste cose veramente così mi mandano veramente in confusione, perché uno veramente dice: ma in quale realtà stiamo vivendo? In quella del Grande Fratello, in quella di Fahrenheit 451, in quella di un mondo felice, forse un insieme di tutte e tre, no? Stiamo vivendo una distopia ormai che nemmeno nei nostri libri più, diciamo, letti di quel tipo avremmo pensato di vivere, e nonostante sembra veramente un mix di tutto, quindi uno fa veramente fatica addirittura a poter parlare con correzione. Quindi ci sono, dicevo, degli elementi per contrastare, addio santo, queste misure, no? E comunque Banca Etica decide di piegarsi alle sanzioni unilaterali di un paese che non ha giurisdizione sull'Unione Europea. Per questo dico, no? Solo per dare questo elemento come prova di quanto siano serie e pericolose queste misure e questa realtà che ci tocca vivere, perché ormai chiunque veramente, boh, lo abbiamo capito quando gli Stati Uniti hanno dichiarato a il collettivo, tra virgolette, antifa, che non si sa, cioè che nemmeno loro sanno spiegare cos'è per loro il collettivo antifa cosiddetto, no? Un sacco nel quale possono entrare tutti e tutte, chiunque loro vogliono. Antifa, sei, punto, basta, terrorista. Quindi è veramente di una follia importante. Per questo la serietà, dico, dell'argomento, quindi importante essere al corrente, capire veramente la situazione, partecipare per vedere nel concreto cosa si può fare, perché non ci lasciano nulla, no? La terra, the land of freedom and liberty, basicamente sta diventando il regime più oscurantista, quasi autocratico, direi, e autoritario, peggio di qualsiasi altra dittatura che loro possono segnalare come il male assoluto, no? Sono sempre stati in realtà la terra dell'ipocrisia, direi io. Però la dobbiamo segnalare questa ipocrisia, queste contraddizioni, queste incoerenze, che per noi veramente stanno diventando, come segnalava il comunicato, una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Non vogliono il più minimo dissenso nel più minimo conflitto, nella possibilità di esprimere il più minimo dissenso. Questo sta diventando il mondo. Non lo sapevamo? Io credo di sì, più o meno. Certo, ormai non serve a nulla. Io te l'avevo detto. Non serve a nulla e non è mai servito. Vediamo cosa si può fare. Per vedere, allora, quindi, cosa si può fare, l'assemblea di oggi al Forte Presenino a partire dalle 19. Quindi io vi lascio con lo spotino che vi invita nuovamente, poi si torna in voce. Abbiamo ancora un'altra telefonata per parlare ancora di colpevoli di Palestina. Nel frattempo, come sempre, ricordate lo 06 49 17 50 aperto, ok, il numero di telefono disponibile per voi, trovate semplicemente il momento di chiamare, però lo volevo ricordare. Quindi oggi l'appuntamento, ok, per parlare degli autistici inventati al Forte Prenestino a partire dalle 19 ore.
1: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
2: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
3: non riguarda solo autistici inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
2: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
1: Siate bravi, non fateci incazzare.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare attivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prego a prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Torniamo sui microfoni di Radio Onda Rossa quando mancano pochino meno di 10 minuti, 9, 8 qualcosa per la precisione, per spaccare a metà questa giornata di mercoledì 16 settembre del 2026. Sono le 11:51 basicamente, no? Quello volevo dire. Allora, ce ne approfittiamo di questo momento per tornare in voce e raccontarvi altre delle cose, altri degli eventi o delle manifestazioni che voi troverete nel www.ondarossa.info, ok? Questo in realtà per la prossima settimana, per il martedì 22 settembre. Basta di veleno nei nostri polmoni, manifestazione davanti alla sede del nono municipio. Abbiamo passato un'estate intera intossicati dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri, Comune di Roma, Rocca, Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio, a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi Celsius, esattamente, quello nel quale si misurano i gradi qua in Occidente, conditi da veleni vari e 400.000 tonnellate di CO2. Quindi basta negligenze e silenzi sulle discariche e roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Vi leggo, prima di lasciarvi con lo spotino che vi invita a questa manifestazione per il 22 settembre, vi leggo, dicevo, il comunicato. Quindi, come dicevamo, l'inceneritore che i politici chiamano termovalorizzatore per addolcire la nostra condanna a morte, così dice il comunicato, significa milioni di metri cubi all'anno di fumi a 200 gradi conditi da veleni vari, 400.000 tonnellate di CO2. Quindi sabato 26 settembre è prevista una grande manifestazione ad Albano, ma dobbiamo farci sentire anche in periferia, nel quartiere dove Titi Di Salvio e la sua giunta festeggiano la costruzione dell'inceneritore, mentre hanno dimostrato totale incompetenza nel difenderci dai fumi tossici di questa estate. Basta negligenza e silenzi sulle discariche e roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Questo detto dal coordinamento non inceneratore di Albano e Roma, e anche da parte del coordinamento popolare Laurentino 38. Quindi vi lascio con lo spotino che vi invita a questa manifestazione del martedì 22 settembre per farci sentire in periferia, giustamente prima della grande manifestazione ad Albano del sabato 26 settembre. Sicuramente se ne parlerà di questo sui microfoni di Radio Onda Rossa nei prossimi giorni. Quindi andiamo con lo spotino che ci invita a questa manifestazione, poi ovviamente si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa per dichiararci, come abbiamo detto prima, colpevoli di Palestina.
1: No all'inceneritore di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Senti, sicuramente ci facciamo una tripletta, degli assalti frontali. Sicuramente non c'è bisogno di presentazione, però forse sì, verso la grande mareggiata nella versione, nel remix, meglio detto, The Ice One. Dobbiamo esserci ora, un classico. E poi sicuramente ce ne ascoltiamo un'altra, sperando la telefonata con Militantà. Gli assalti frontali sull'87.9 di

Eh sì, dobbiamo esserci, quello che suonava. Dobbiamo esserci per la Palestina, dobbiamo esserci per i nostri quartieri, dobbiamo esserci per l'ambiente. Dobbiamo esserci nella lotta di classe ancora. Chiudiamo questa tripletta sperando di poter fare la comunicazione con Militantà. Banditi, assalti frontali sempre sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Restate là, va avanti ancora un pochino. Questo è redazionale.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: tua radio.
1: Lucia Agostina, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio cotolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio

0: Muzica specială te ciocem pe bona în toli giurnii mei. Ui, ui. Pe compania mea gonzola mea dai forța cu anu pensa li guai. Lughi la vată ăștia guai. Cu anu ce zinti de la tai ca-n forța ma giocotulare. Purul o giomană cu noi, si? Te simți no balino visu ca șergii de la gabume potegliare mai. Lurino cu noi, apai.
1: Il lancio delle bottiglie incendiarie con i segnali e qualsiasi spiano sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
2: Radio Onda Rossa, la voce
3: della cultura antagonista.
4: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
3: La voce dei senza voce della cultura antagonista,
5: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
6: Radio Onda Rossa, la voce
7: della cultura antagonista.
8: Radio Onda Rossa. You done no sin.

Sì, torna ancora, siamo alle 12-11 minuti di questo mercoledì 16 settembre, ovviamente in diretta Radio Onda Rossa sull'87.9 della modulazione di frequenza per la città di Roma nel www.ondarossa.info, sito della radio dove voi potete ascoltare e potreste anche ascoltare tra pochissimo gli interventi di questo redazionale, come ormai già si trova la rassegna stampa d'oggi, ok? Ricordatelo sempre, per ascoltare, per riascoltare praticamente tutto ciò che va in diretta. Vi volevo ricordare, anche se lo farò più in avanti quando più o meno questa voce vi saluterà e lascerà continuità al palinsesto di Radio Onda Rossa, giustamente vi volevo ricordare quello che vi dovete aspettare, ok? Sempre sull'87.9 per quello che resta della giornata d'oggi. Una volta che finirà questo redazionale, tra un po', ancora, diciamo, incerto, ancora la fine di questo redazionale, quando sarà non lo so. Perché? Perché dovremo avere qualche altra telefonata, come ho detto, per parlare di la Palestina, dell'essere solidari con la Palestina e di essere colpevoli di Palestina, ok? Quindi la fine di questo redazionale è ancora incerta. Comunque, una volta che finirà e che questa voce vi saluterà, voi dovete ricordare che a partire dalle 13.30 ci sarà Blacked e poi alle 16 notte, nota di classe, alle 18 lo spazio redazionale pomeridiano, ok? A partire dalle 20 fino alle 21 da Roma a Bangkok l'approfondimento sull'Asia. Questa settimana, oggi, se non sbaglio, con una replica, ok? Poi alle 21 prove tecniche di trasmissione, alle 22.30 25 o'clock anatemi e rifiuti urbani, alle 23.45 si chiude la giornata radiofonica con la replica de notte, cosa e città. Man mano, pian pianino, sta cominciando tutto il palinsesto, sta ricominciando, dico, a ascoltarsi tutto il palinsesto di Radio Onda Rossa con alcune novità, come sempre, e si ricomincia, dico, la stagione, una nuova, la 50ª stagione di Radio Onda Rossa. Importantissima questa, perché? Perché un numero tondo più che significativo, direi mezzo secolo di vita di Radio Onda Rossa andremo a festeggiare a maggio dell'anno prossimo, maggio del 2027, quindi per questo più che mai importante esserci all'ascolto di Radio Onda Rossa, esserci al supporto di Radio Onda Rossa e quindi in ogni evento che noi faremo da qua a maggio e fino all'infinito e fino alla fine dei tempi, voi dovete esserci, dovete continuare a fare parte della comunità di Radio Onda Rossa, perché di quello si tratta. Su quello almeno insisto io, dobbiamo capire che facciamo parte di una comunità. Voi che ci ascoltate, che partecipate agli eventi, che venite all'incontro nostro in ogni evento, in ogni situazione, in ogni manifestazione, e forse noi o forse chi si mette davanti a un microfono mettendo del proprio tempo, della propria passione, della propria disponibilità, ok? Delle proprie conoscenze, della propria militanza, tutto ciò davanti a un microfono a gratis, ok? Perché questa è una radio senza padroni e senza padrini, quindi qua nessuno prende un soldo e tutto questo si fa per politica, per militanza, per attivismo, per passione, per amore, soprattutto per amore, perché senza amore non si va da nessuna parte. Questo è così, sembra un po' cursi, sembra un po' forse o suona un po' naif, non credo che lo sia, anzi una roba molto molto seria. Senza amore non si va da nessuna parte e noi facciamo parte di questa comunità davanti a un microfono e voi dall'altra parte all'ascolto e supportando sempre, ripeto, per amore al prossimo, che non è una roba religiosa, o meglio detto è un concetto che penso io, umile opinione, non dovremmo far sì che sia solo una roba religiosa. L'amore al prossimo ci deve stare, ok? Certo, certo, attenzione, dove c'è l'amore ci può stare anche l'odio, eh? Non farci odiare, no? Non farci odiare, perché giustamente è un odio mosso d'amore a volte, come dice la canzone, però se ci danno dei motivi ci vuole anche di quell'altro sentimento che capisco io, tutti, tutte, tutti noi proviamo ad evitare, perché veramente è una spesa di energie che non vorremmo, vorremmo spendere giustamente le nostre energie nell'amare, che lì sì ci piace, no? Dare le nostre energie, tutto ciò che siamo noi, ognuno di noi, nell'amare le altre persone, nell'amare ciò che si fa, nell'amare
il fatto di cercare un mondo migliore per tutti e tutte, perché le persone con amore e felici non rompono i coglioni. Poi questa è una, credo, cosa di base: chi è felice non rompe i coglioni, quindi proviamo, no? Certo, c'è da capire per ognuno di noi cos'è essere felice, questo dipende giustamente da ognuno di noi, però se riusciamo a farlo, o meglio detto, se abbiamo un contesto, una comunità, no, dove abbiamo le nostre più basiche necessità soddisfatte, se parte da una buona base, per forse, non so se raggiungere, questo è difficilissimo, no? Raggiungere, dico, la felicità, però essere nella ricerca, sentirci vicini. Poi la felicità, certo, non è una sensazione, un sentimento, uno stadio permanente. Possiamo essere contenti, possiamo sentirci soddisfatti, possiamo sentirci allegri e così via, però che ne so, felici saranno momenti, sempre, certo, nella ricerca di quei momenti, però non è facile. Comunque, ripeto, meglio avere una situazione, un contesto che ci permette essere in quella ricerca, perché, ripeto, un'altra volta lo dico, le persone felici, che si sentono felici, che provano, diciamo, la felicità, rompono meno i coglioni. Cioè le persone insoddisfatte ci rompono meno i coglioni, e quindi così evitiamo che ci mettano, no, il bastone tra le ruote in questo di cercare, ripeto, un mondo migliore per tutti, tutte e tut, tranne che per i fascisti, quelli fuori dal mondo, non li vogliamo. Di una forma o l'altra la capiranno, e prima o poi sono sicuri che spariranno della storia. Quello ci auguriamo, e in quello stiamo lavorando ogni giorno. Quindi importantissimo esserci, far parte, essere consapevoli dell'importanza di far parte di questa comunità di Radio Onda Rossa, ok? Noi continuiamo quindi con questo spazio redazionale.

giustamente gli assalti frontali con Mancini degli Indaco, quindi ancora un po' degli assalti frontali e noi torniamo tra pochissimo in voce. Un'intesa perfetta degli assalti frontali, quella che cerchiamo tra tutti noi.

0: segnale che disturba.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa. You done no sin.

0: E adesso sì, quando sono le 12:29 minuti primi, 12:30 direi ormai, di questo mercoledì 16 settembre, come abbiamo anticipato continuiamo a parlare di colpevoli di Palestina, questo evento solidale con la resistenza palestinese che i Caselli Romani per la Palestina stanno organizzando questo venerdì, dicevo, con il Centro Sociale IPO. Per parlare di questo giustamente andiamo a parlare con Luca, militant A degli Assalti Frontali, che si presenteranno questo venerdì. Luca, ci sei dall'altra parte, come stai?
1: Eccomi, carissimo.
0: Grandissimo.
1: Ciao, carissimo Mariano.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno. Più che mai il titolo o il nome della serata va benissimo, perché pensavo io, dobbiamo giustamente ancora, dobbiamo farlo, dobbiamo rovesciare questa logica e dobbiamo sentirci fieri ed orgogliosi, dobbiamo vantarci di essere colpevoli di Palestina, vero?
1: Ma assolutamente. Poi è una cosa veramente che ce la sentiamo come dovere umano, come dovere di esseri umani,
0: certo,
1: di prendere posizione e prenderla chiaramente. Tra l'altro proprio in questi giorni ci sta questa cosa da parte degli artisti, di artisti importanti come ad esempio Macklemore, no? Che
0: sì.
1: Non so se hai seguito tutta la cosa.
0: Sì, come no.
1: Che apriva i concerti di Ed Sheeran e l'hanno mandato via. Facendo vedere quanto comunque è pericoloso, quanto temono anche
0: ancora
1: la musica, quanto temono l'arte che prende posizione. Ma la cosa pure, a parte pesante, ma la cosa tra virgolette bella è che tutti i musicisti di Ed Sheeran se ne sono andati per solidarietà con Macklemore.
0: Ah, questo mi sfuggiva. Guarda, sì, la notizia che mi dai, questo mi sfuggiva della vicenda.
1: Sì, sì, è uscito ieri o stamattina, io l'ho visto stamattina, ma comunque penso che è uscito ieri sera.
0: Positivo.
1: Tutti i tournée, tutti i musicisti e gli altri che aprivano, eccetera, se ne sono andati tutti dal tour. Veramente questo mi dà la cosa di quanto possiamo essere, quando ci uniamo, siamo una potenza pazzesca. E per questo cioè che fanno i decreti, poi dicono che non contiamo niente, no? Che non siamo niente, però stanno sempre attenti a tutto. Perché siamo una potenza quando ci mettiamo loro insieme, possiamo essere qualcosa di veramente forte.
0: Sì, e poi.
1: E comunque, no, dimmi.
0: No, dico una notizia di questa, come quella che mi riferisce. Penso che a te, soprattutto come musicista, come artista, in un contesto così difficile, perché vediamo come si pagano le conseguenze, quali sono le conseguenze,
1: certo,
0: che si pagano,
1: certo,
0: non ti lascia da solo, ti incoraggia un po', nel senso di dire. Ma meno male, perché Macklemore forse se lo poteva permettere, ma è buonissimo sapere, è molto positivo sapere, incoraggiante, che anche i musicisti di Cina hanno detto, ma sai che in questa situazione non si può, questo già è l'incoerenza.
1: Infatti,
0: totale.
1: Ma è veramente da tanta forza, perché è così, poi il coraggio si trasmette con il coraggio, cioè è bellissimo questa cosa che hanno fatto di solidarietà che aiuta tutti quanti a prendere, perché tanti magari si impauriscono, fanno paura, perché giustamente poi prendi posizione e ti fanno fuori. E invece, capito, se prendiamo posizione tutti, possono fare fuori tutti.
0: Sì, esattamente, perché altrimenti uno si sente nel vuoto. Io pensavo,
1: certo,
0: allora voi siete un progetto musicale, artistico, che per fortuna, per decisione politica, si muove anche in altri ambienti, non ha bisogno, diciamo, tanto del circuito commerciale, però pure uno come artista pretende o pretenderebbe, sarebbe buono campare di ciò che fa con il proprio arte, e quindi forse non sentite tanto o avete un circuito alternativo per come dire, poter affrontare le conseguenze di questo tipo, ma altrimenti è difficilissimo, no? Dico, se artisti come Macklemore pagano queste conseguenze, uno anche dice, ma come faccio io allora? E dico, meno male che per la vostra decisione politica da sempre voi avete un altro circuito, però non so come prendi giustamente queste decisioni da quello che sarebbe anche, diciamola così, tra virgolette, un collega, dico, del Ciran, perché per quello che ho capito della vicenda è stato lui a chiederle a Macklemore di tirarsi fuori.
1: No, infatti è sempre un equilibrio che però, sai, questi ultimi 2 anni di genocidio, 2 anni e mezzo, insomma, hanno portato lo scontro a un livello talmente alto che ormai bisogna prendere posizione, cioè non si può far finta di niente.
0: Esattamente.
1: E quindi te lo senti dentro il cuore di dover dire la tua, di doverti posizionare. E quindi insomma noi io me lo sono sentito sempre da quando ho cominciato con gli Assalti Frontali, mi sembra una cosa naturale proprio stare nelle,
0: certo,
1: piazze, nelle strade, fare le canzoni, non avrei mai potuto più salire sul palco se non avessi partecipato al movimento, se non avessi fatto le canzoni e urlato Free Palestine quanto più possibile, no? Anche perché il rap, sai com'è, il rap gioca sulla parola, no? Per cui, cioè, se ti vuoi raccontare la realtà non puoi non raccontare quello che sta succedendo in questo momento.
0: E poi è normalissimo, sì, far pensare la propria coscienza, no? Il fatto di poter guardarsi allo specchio tranquillamente rispetto a, che ne so, i vantaggi, i privilegi che potrebbe dare qualche circuito commerciale della musica, cioè, certo, penso che vale perché è un minimo di coscienza.
1: Perché poi è così, cioè, comunque le etichette discografiche sono comandate da certi soldi, cioè, se pensi che lì negli stadi, ad esempio in America, proprio gli stadi dove doveva andare Ed Sheeran a fare, cioè, sono proprio proprietà della lobby israeliana che, certo, gli ha detto proprio no, cioè, questo non viene qua a suonare. Cioè, che dà l'idea dello scontro in atto forte, quindi, certo, dell'importanza di tutti quanti, di tutti noi, che poi delle volte, sai, questo te lo fa capire, perché delle volte uno dice vabbè, ma a che serve, è inutile, ma siamo, invece no, quanto vedi, quanto gli metti paura, tutto il film, la canzone, il concerto, cioè sono tutte cose che crea, perché comunque gira e rigira, loro del consenso hanno bisogno.
0: Sì, e quella situazione credo che sia cambiata. Noi lo parliamo qua da 3 anni, quando diciamo si è intensificato, no, il genocidio a partire dall'8 ottobre. Però dicevamo, ora credo che il consenso ormai non ce l'hanno. Poi c'hanno le istituzioni ancora, hanno il potere economico dalla loro parte senza dubbio, forse anche buona parte del potere politico, perché anche se i governi europei o occidentali, alcuni dicono qualche parola, alla fine non prendono delle misure concrete. Però il consenso mondiale, quello sì, è cambiato rispetto, diciamo, al passato. E questo è una, come dire, un'altra cosa incoraggiante. Dico, la lotta paga e quella cosa sì è capovolta. Già ormai non si può nascondere la verità.
1: No, infatti. Il consenso non ce l'hanno più loro, cioè ce l'ha la Palestina, ce l'ha.
0: Totalmente. E poi un'altra cosa che sempre diciamo, è importante non solo come musicisti, come artisti, come persona dei mezzi di comunicazione, quello che sia, anche come cittadini italiani, no? E mi riferisco particolarmente a un evento, a una serata come quella del venerdì, dico come cittadini italiani anche a colarsi la responsabilità di essere cittadini di un paese occidentale che poi, per una questione di contesto de governo, no? Appoggia ancora uno dei pochi governi che sta continuando a svolgere questo ruolo di Servini dello Stato sionista, di accolarci la responsabilità come cittadini e dire al nostro proprio governo cosa dovrebbe fare, perché ovviamente noi siamo a disposizione della comunità palestinese per, cioè, provare ad aiutare come loro considerano che sia migliore, che possiamo aiutare, certo, ma poi dire, certo, al nostro governo cosa
1: al
0: dovrebbe
1: governo,
0: fare,
1: alla nostra amministrazione comunale,
0: certo,
1: al sindaco, cioè. E vabbè, comunque, quindi ci vediamo a Marino, a Lipò,
0: bene,
1: che è uno spazio sociale, insomma, storico pure,
0: certo,
1: bellissimo, vi invitiamo tutti quanti a questa serata.
0: Un'altra cosa, piacere, che ti, insomma, chiedo sempre, che chiedo ai musicisti, diciamo, questo tipo di serate, no? Serate compagneresche, serate che si fanno per una causa, si pensano di una forma diversa, le pensate, le preparate di una forma diversa, forse alle serate che hanno a che fare con la presentazione di un disco in particolare o di un single, no? Perché appunto si dà in un ambiente concreto, un ambiente particolare, per, sì, una causa particolare. Voi artisticamente come affrontate queste
1: Ma
0: serate?
1: Guarda, noi in generale, noi a Salti Frontali, ogni volta non abbiamo mai una scaletta, diciamo, proprio predefinita.
0: Bene.
1: Anche perché mo, cioè, cominciamo ad avere un centinaio di canzoni,
0: infatti,
1: da fare, quindi
0: difficile
1: ogni
0: da
1: volta
0: scegliere.
1: ogni volta saliamo sul palco a seconda di quello che vediamo davanti, che la situazione, magari ci stanno gli studenti, oppure una questione più di quartiere, che ci stanno le signore, cioè, non lo so, dipende dalla situazione, oppure appunto quando saremo lì. Sai, cioè, le canzoni sono cresciute in questi 30-35 anni di vita, di assalti, in mezzo alle storie, in mezzo al movimento, quindi troviamo tutti i vari argomenti che trattiamo, della vita o delle sociali, eccetera, e a seconda della situazione, quindi noi un po' abbiamo questa cosa che stiamo lì e vediamo com'è e scegliamo le canzoni, scegliamo la scaletta.
0: E infatti questo te lo permettono i 35 anni di, sì, di trattoria, come hai detto, di avere una quantità enorme di tracce. Un'ultima volta quindi ti chiedo, facci l'invito nuovamente all'Ipo di Marina, e ti ringrazio ovviamente la disponibilità, Luca.
1: Sì, guarda, allora ci vediamo venerdì a Marino, all'Ipo. Tra l'altro mi hanno detto con mia grande felicità che sì, il concerto dovrebbe iniziare verso le 19:20, quindi okay, abbastanza presto. C'è la cena, buffet pure, sì, nel senso che uno viene, sta in un bell'ambiente, mangia buffet, si vede il concerto, partecipa a una bella causa. Insomma, ci vediamo venerdì a Marino.
0: Perfetto, Luca, grazie, okay, di nuovo per la disponibilità.
1: Grazie,
0: eh,
1: a te, sei un grandissimo.
0: Abbraccio grande.
1: Abbraccio forte, abbraccio a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Abbiamo parlato con Luca Militantà degli Assalti Frontali per invitarci e per invitarvi un'altra volta, come dicevamo, a Marino, a Lipò, questo venerdì 18 settembre, ricordate, organizzato dai Castelli Romani per la Palestina. Noi ci andiamo, dai, ad ascoltare, direi, un'altra volta un po' la traccia che dà motivo a questa serata, eh? Fino all'ultimo respiro, così sarà la lotta per la Palestina. E ricordate, sì, siamo colpevoli di Palestina. Dai, spacca, spingi.

0: E ora sì, si torna in voce per l'ultima volta, almeno in questo spazio redazionale. Alla fine siamo arrivati alle 2 ore di spazio redazionale, abbiamo cominciato un pochino in ritardo rispetto al solito, anzi rispetto al solito abbiamo iniziato in ora, direi, almeno rispetto al solito di questa voce, cioè 10.45 più o meno, 12.45 proprio ora indicano, non le maniglie, le lancette dell'orologio, perché abbiamo uno digitale, però quell'ora indica l'orologio. E quindi dopo 2 ore di spazio redazionale, nel quale credo che vi abbiamo fatto buona compagnia, spero, me lo auguro, ditelo voi, se non è così chiamate proprio ora allo 06 49 17 50. Nessuno ha chiamato, quindi vuol dire che abbiamo siamo riusciti a farvi buona compagnia, ok? Bene, mi tengo, questo è sempre importante, no? È riconfortante sapere che uno fa questo non in vano, che forse ce n'è qualcuno, qualcuna, qualcuno dall'altra parte ascoltando come sia che apprezza ciò che uno fa. Questo è importante e ci riconforta e ci rincuora, altrimenti che stiamo a fa qua, ok? Che stiamo a fa? Provando a cambiare il mondo attraverso anche la radio, questo meraviglioso mezzo di comunicazione, forse ancora il più meraviglioso mezzo di comunicazione esistente nel pianeta Terra. Nonostante le nuove tecnologie, la radio resta sicuramente il migliore, più meraviglioso e bello mezzo di comunicazione che l'essere umano abbia mai inventato finora. Dicevo, quindi 2 ore di redazionale, momento quindi di salutarvi, grazie di tutto, grazie della pazienza, grazie dell'ascolto. I due interventi che abbiamo avuto questa mattinata li troverete tra pochissimo durante il trascorso della giornata nel www.ondarossa.info, dove troverete anche l'informazione di tutti gli eventi di cui ne abbiamo parlato oggi. Vi ripeto uno importante, perché è stasera, ok? Ricordate l'assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici inventati, oggi mercoledì 16 settembre a partire dalle 19 ore al CSU a Forte Prenesino. Ne abbiamo parlato di questo, volevo ricordarlo prima di finire questo spazio redazionale. Vi ricordo anche che ora ci sarà un pochino di un compagno automatico, ok? Che si occuperà della diretta di Radio Onda Rossa, però poi a partire dalle 13.30 ovviamente Blacket, poi il palinsesto ve l'ho detto, comunque lo trovate nel www.ondarossa.info, ok? Non resta altro da dire, semplicemente grazie ancora per l'ascolto e per la pazienza. Da questa voce è tutto, sicuramente ci risentiremo nei prossimi giorni. Ah certo, lo voglio dire, permettetemi il momento di autoreferenzialità. Perché? Perché parlavamo che, o vi dicevo che abbiamo iniziato la 50ª stagione di Radio Onda Rossa, che le diverse trasmissioni stanno ricominciando a presentarsi ancora nel palinsesto di Radio Onda Rossa, e lo devo dire, i compagni di Militan Daviria hanno cominciato una nuova stagione sull'87.9 di Radio Onda Rossa la domenica scorsa, quindi piccola autoreferenzialità, quindi trovate Militan Daviria tutte le domeniche dalle 18 alle 20 per parlare della Sound System Culture, per parlare di musica reggae, per parlare anche di militanza, di attivismo, di tante altre cose che ci piacciono. Lo volevo dire perché abbiamo iniziato, ripeto, un'altra stagione, se io non sbaglio la quinta o sesta ormai, già nell'87.9 di Radio Onda Rossa, di una trasmissione che, me lo permettete anche, direi storica del panorama italiano rispetto alla Sound System Culture, ok? Lo volevo dire, me lo volevo permettere, grazie dello spazio a voi e grazie a Radio Onda Rossa un'altra volta, per un altro anno, per un'altra stagione che ci permette far parte di questo palinsesto, e questo ci rende molto fieri ed orgogliosi, ok? E far parte anche della stagione numero 50 di Radio Onda Rossa. Sicuramente, e questo già che ci sono e sto utilizzando questo momento per l'autoreferenzialità, come sempre attenti a chi piace della Sound System Culture, perché come ormai da 3 anni sicuramente verso gennaio voi direte ma manca tanto, siamo a settembre, attenzione che chiudiamo, apriamo gli occhi e ci stiamo facendo gli auguri per Natale e Capodanno, però sicuramente mi auguro e sono sicuro che sarà così, organizzeremo un'altra serata Sound System con i fratelli di Lions Way a supporto di quello che sarà il prossimo numero di Scarceranda. Si sta già lavorando, ormai siamo arrivati a settembre, sembrava ieri, no, che vi parlavamo dell'edizione 2026 di Scarceranda. Boh, i compagni e le compagne del Rayon da Rosa del progetto Scarceranda stanno già ormai lavorando da mesi in quello che sarà l'edizione numero quale sarebbe? 17, 18, 19 forse di Scarceranda. Guarda, sono tanti ormai che mi sono perso, però sto parlando dell'edizione 2027 di Scarceranda. E come da 3 anni, sicuramente l'anno prossimo, a inizio dell'anno prossimo, gennaio come di solito da 3 anni, ci sarà una serata sound system organizzata dai compagni, dai fratelli, dagli amici di Lions Way Sound System per supportare il progetto Scarceranda e presentarlo un'altra volta. In questo caso sarà il numero 2027, che ripeto si sta già lavorando, no? Sembrava ieri di nuovo che parlavamo dell'edizione 2026 e già dobbiamo parlare di quella che sarà l'edizione 2027. Detto questo, ora sì, mancano 10 minuti per l'una. Grazie a voi ancora, vi lascio con un compagno automatico, quindi questa voce vi augura una buona giornata, una buona lotta, qualsiasi sia. Ci sentiamo, ok? Voi restate sull'87.9 di Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
2: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06 491 750 il telefono, 06 44 636 166 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

proprio in via Ignazio Silone 100, a firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16.30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare e sperare.
3: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora. Sono queste le persone che...

allora ne stiamo parlando molto questi giorni. Io vi ricordo dell'appuntamento di oggi al Forte Prenestino con l'assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici inventati. La storia penso più o meno la sappiate tutti: dal 26 agosto, giorno in cui il segretario di Stato USA Marco Rubio accusa il collettivo di fornire infrastrutture a gruppi terroristici e lo inserisce nelle liste OFAC, e da allora Banca Etica chiude il conto di autistici inventati. E allora, per questo, come Havana bisogna i naviganti, indice un'assemblea pubblica al Forte Prenestino oggi alle 19. Assemblea pubblica in cui approfondire i temi e gli obiettivi della campagna e decidere collettivamente come declinare la giornata di mobilitazione qui a Roma.

ti segnaliamo adesso un appuntamento per venerdì, Otro Mundo Possibile, incontro di attiviste, attivisti e conflitti ecologico distributivi da Fiumicino alla Colombia. L'appuntamento è alle 17 in via Claudio Caligari a Fiumicino. Interverranno io, Alice Morales Blanco, Alianza Colombia Libre de Fracking, Andreas Gomez Orozco, coordinatore per l'America Latina della campagna globale Fossil Fuel Treaty, Giuseppe De Marzo, già scuola e campagna italiana del trattato sui combustibili fossili, il collettivo No Porto, i tavoli del porto. Vi ricordo al bilancione occupato venerdì alle 17 via Claudio Caligari, Fiumicino.

e comincia giovedì e andrà avanti fino a domenica il Festival Beat Up all'ex SNIA. Beat Up, musica che nutre il battito della rivolta. Dal 17 al 20, come detto, ogni sera varie esibizioni. Naturalmente il cibo dal mondo con l'apertura degli stand alle 19, ci saranno dibattiti, approfondimenti, la presenza dell'editoria indipendente Artigiani Info Shop. Vi ricordo che gli introiti delle sottoscrizioni andranno a sostenere la raccolta solidale per le spese legali del maxi processo Notav e della Casa di Resistenza per i prigionieri politici palestinesi in Italia.

ancora venerdì all'accesso ai podi Marino. Io a capo d'acqua 2. Siamo tutti e tutte colpevoli di Palestina in concerto a Salti Frontali, MP Mancini dell'Indaco, apertura alle 19, cena buffet alle 20, concerto a sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. Stop al genocidio, alla normalizzazione USA-israeliana della Palestina e di tutta la regione medio orientale.

E quando sono le 13:24 noi siamo pronti per quanto riguarda il palinsesto di Radio Onda Rossa, a partire con la nostra consueta selezione musicale, che vi sballotterà e vi traghetterà fino alle

è cominciata la nostra selezione musicale oggi con una, quasi dei rumori di sottofondo. In realtà stiamo ascoltando due tra i più interessanti produttori di musica elettronica usata qui in maniera sperimentale, non solo. Aaron Dilloway ha aperto la nostra selezione di oggi. Poi ancora a seguire adesso sotto la mia voce la musica di Clara Lewis.

due grandi jazzisti, uno è ancora vivo per nostra fortuna, Giancarlo Schiaffini, trombonista e suonatore di tuba italiano, attivo nella musica d'avanguardia, improvvisazione libera nell'Italia Instable Orchestra, ha lavorato con Maro Schiano, Lol Coxil, anche con i Sonic Youth, in particolare Thurston Moore, e ha collaborato con lo storico gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, dove c'era anche Ennio Morricone. E dal suo primo disco del 1986 arriva Giancarlo Schiaffini con Infernal Monk, e poi arriva il grande trombonista, lui è scomparso qualche anno fa, John Hassell, Blue Baya ex Earth, ovvero sia un estratto da un lungo brano, tra l'altro inedito, che sta uscendo in questi giorni proprio ad opera del trombonista scomparso John Hassell.

lasciamo John Hassell. Arriviamo a un jazzista e polistrumentista che arriva da USA, esattamente dalla California, si chiama Sam Gendel. Qui è accompagnato da un produttore di musica elettronica, Bobby Warpath.

Lasciamo San Gandel, Bobby. Passiamo a un duo che arriva proprio da Roma, si chiama Equatoriale. Glades and Avenues.

Passiamo adesso ad un gruppo attivo dal 2000, siamo a Nottingham. Oggi questo gruppo è di base a Londra, capitanato da Barry Cadogan, cantante affiancato al bassista Lewis Wharton, insieme a Little Barry.

Onda Rossa 13:46 minuti, avanti la nostra selezione musicale di quest'oggi. Lasciamo Little Barry, rimaniamo nel Regno Unito per ascoltare questa volta la musica di Ed O'Brien, Teachers.

parte la musica di un trio tutto al femminile, arrivano da Los Angeles, si sono formate nel 2017, Itzy alle Lola Automatic, incidono per la Stuntro Records, Black Box.

torniamo di nuovo al Regno Unito con un duo che si chiama The Weird Sisters, dalla Macbeth di Shakespeare. Nome ispirato a It's a Short, Gabriel Lewis.

scritto il debutto della talentuosa cantante polistrumentista produttrice austriaca di base a Berlino Uche Yara. Sul palco si esibisce, supporta la sua live band che include un batterista, chitarrista, tastierista, bassista. Il suo album di debutto in uscita in questo fine mese si chiama Body Scanner. E il pezzo che ascoltiamo è proprio quello che dà il titolo all'album, Uche Yara.

Abbiamo superato le 14 da 2 minuti e 50 secondi. Questa è Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, anche in streaming su ondarossa.info, in DAB per Perugia, Terni e Roma. Passiamo adesso alla musica del cantatore polistrumentista neozelandese.

Allora scusate un come again, poi ho toppato, lasciamo stare Jonathan Brie, lo metteremo la prossima volta. Il brano che avevamo già cominciato ad ascoltare lo presentiamo come si deve, perché è l'ultimo singolo di una grande band irlandese, la band si chiama Gilla Band. Una band che si è formata nel 2015, al centro del percorso artistico della Gilla Band è la salute mentale. Purtroppo molti problemi di salute mentale hanno afflitto il cantante Dara Keely, culminati proprio con la diagnosi di schizofrenia durante la stesura di questo ultimo singolo che andiamo ad ascoltare, si chiama Logia. E allora buon ascolto con questi grandissimi che si chiamano Gilla Band, dall'Irlanda, da Dublino, Dara Keely e la sua voce.

0: sta per uscire il 13 novembre 2026 un album che vede insieme due band statunitensi, The Body e Cell Genesis.
1: Destroy my sense of self!
0: L'album si chiama World Wide World, come questo pezzo. Esce per la Trilogy Records.

esce l'EP AD 140 per la band newyorkese Cry.

E dunque dopo i grandissimi Carrai, con la macchina del tempo al 95, la voce di Gina Vittorio insieme a Patrick Catania.

Thank you.

su etichetta Avis, che è una piattaforma musicale, è un'etichetta discografica giapponese. Punto di riferimento per la musica elettronica underground di tutta l'Asia. Esce il disco degli giapponesi B, 7 volte B, che andremo a riascoltare tra qualche brano.

La musica ha preso il sopravvento alle 14.31, Onda Rossa. Ancora la follia apocalittica. I giapponesi BBBB, ci siamo ascoltati Kill Alters, la voce di Bonnie Baxter. Poi siamo passati ai film.

si va avanti con la musica. Partiamo veramente con la musica di questo produttore messicano che si chiama Silan Codex.

Adesso la volta dei TRS-80, un progetto di musica elettronica storico fondato a Chicago nel 97 dal musicista e percussionista Jay Rajek. Musica accostata a quella di Boards of Canada o quella di Amon Tobin. È ancora attivo e ci andiamo ad ascoltare dal suo ultimo disco che dovrà uscire, il singolo che lo precede, Profiler, Profiled.

Altro personaggio, direi anche questo storico, produttore, compositore, performance francese, attivo da una ventina di anni sulla scena, per l'appunto accompagnato al chitarrista Florent Fusilier, Mr. Doug, anche detto Air Doug.

14:44 minuti, questa è Onda Rossa. Vi ricordo dell'assemblea pubblica che ci sarà contro le sanzioni ad autistici inventati quest'oggi al Forte Prenestino dalle 19 alle 22.

dei personaggi misteriosi di Gaudi Arsonist si espandono anche sul web. Vi invito ad andare sul suo webcomic che si intitola Sludge Bath. E qui siamo a Dublino, la musica di questo 25enne produttore che si fa chiamare Mutley.

ammazza, ma siamo agitati oggi. Si sono fatte le 14:51 minuti, onda rossa. E sembro San Pietrone oggi. Del santissimo e preziosissimo sangue di Gesù Bambinello. Altro battesimo, quindi. Questa volta di Tati Bruning, musicale di Conta Sports. Lei è nota anche come Illuminati, regista, modella, artista visiva, 25enne, qui accompagnata dal cantante ghanese Genesis Owusu. L'album suo primo è in uscita il 1 ottobre 2026. Conta Sports.

si susseguono i brani. Adesso è la volta di questo artista e musicista indipendente con sede a Leeds, Anglinton, The Tower.

eccoli, sono rispuntati i giapponesi. E sentite quanto stanno de fuori, sexy boy.

Adesso andiamo in Brasile con la musica dell'artista brasiliana Lua Viana, in arte DJ Urutau. Un progetto che fonde divulgazione scientifica, ornitologia, misticismo e critica sociale. Un'identità visiva e sonora che ruota intorno alla figura dell'Urutau, in italiano noto come Nittibio, uccello fantasma, volatile notturno sudamericano famoso per il suo camuffamento impeccabile e per il suo canto malinconico. A voi DJ Urutau.

Brasile, andiamo in Cina adesso con la musica di questa produttrice di musica elettronica, bassista, artista visiva di base a Shanghai, Wu Shanmin, in arte 33MBW, se voleste andarla a capare.

il mondo dove nessuno lavora, magari Pig 1987.

E stavo pensando che un mondo senza lavoro si potrebbe ottenere facendoci ridare indietro ciò che hanno rubato quei porcellini che vanno in giro.

adesso punta il Giappone. E dai, allora con Kushi, Asegawa, poi Rotten D.

E io tra un po' me ne andrò, vi ricordo ancora una volta dell'assemblea pubblica contro le sanzioni autistici inventati. L'assemblea pubblica che ci sarà quest'oggi dalle 19 alle 22 al Forte Prenestino.

Che abbiamo lasciato il Giappone. Ce ne siamo andati nel Connecticut ad ascoltare Rosalie Du 38 insieme a Chris Dillinger.

0: ever.
1: E vabbè, squattiamo la nostra playlist di quest'oggi, sta per esaurirsi, come credo anche chi l'abbia ascoltata. È la volta adesso di una produttrice DJ statunitense, Luisa Pilot, in arte Luisa, insieme al produttore francese Maelstrom, Resource.

vi ricordo sabato 19 per quanto riguarda Beat Up, il battito della rivolta, la musica che nutre. Ci saranno sul palco Godu Gong, Niente Male Battimenti, Aciko, ma soprattutto la nostra Silvia Trix, che seguite tutti i sabati notte su Rotation.

questa è la musica di Sci, alter ego di Susho, artista sonora, musicista e produttrice scozzese-portoghese con base a Dundee, Scozia. Incide per One Little Independent Records. Il nuovo suo disco si chiama Thalassa.

per finire questa selezione musicale ce ne siamo andati in Brasile. Candomblé, Sacred Rhythms in Brasil. Una compilation che unisce le reinterpretazioni elettroniche a quelle originali, questa, come questa festa de Xangô, Ileache Opo Anjanju, il nome del gruppo

l'abbiamo presentata prima, anche se non la stiamo ascoltando. Chiude il tutto She, per l'appunto, dal suo ultimo album in uscita in questi giorni, che si chiama Thalassa Allasso. Vi ricordo, alle 16 comincerà Gramigna, trasmissione di Cori e Canti di Lotta, che ricomincerà poi le vere e proprie trasmissioni in ottobre, in un altro orario, in un'altra giornata, che non è quella del mercoledì.

0: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi, non fa.

Make it.

le persone in ascolto, forse riconoscete questa sigla di Gramigna, trasmissione che andava in onda tutti i mercoledì o quasi dalle 16 alle 17, trasmissione dedicata a cori e canti di lotta. E questo è Loup-Garou, il gruppo di polifonia occitana contemporanea che ci ha accompagnato per tutto lo scorso anno di

Canzoni contro la guerra, anti-war songs, chansons contre la guerre, è un database di canzoni antimilitariste, pacifiste, sociali e di lotta, online dal 20 marzo 2003. Non è sicuramente il sito ancora in attività più antico della rete italiana, ma ha raggiunto un'età non trascurabile. A tutt'oggi contiene quasi 40.000 canzoni in 176 lingue e oltre 60.000 tra traduzioni e commenti in

l'azione del governo italiano e di banche quasi etiche. Vorremmo salvare sì il nostro piccolo giardino, ma tenendo sempre conto che è stata abbattuta una foresta intera. Ad ogni modo, tante canzoni contenute in questo sito parlano di migranti ed anche noi saremo costretti a migrare, dove ancora non si sa. Nella nostra attività abbiamo sempre rifiutato categoricamente di mischiarci all'immondezzaio dei social, che avremmo volentieri lasciato al chiacchiericcio globale, alla finta amicizia e alle tragiche falsità planetarie. Purtroppo in questa fase particolare nella quale potremmo sparire all'improvviso si è resa necessaria l'apertura di una pagina Facebook per mantenere un pur minimo canale di comunicazione. Utilizzeremo questa pagina esclusivamente per comunicazioni e per aggiornare su quel che stiamo facendo e su quel che sta via via accadendo. Tale pagina non accetterà canzoni, traduzioni ed altri contenuti, ma sarà esclusivamente di servizio. Verrà chiusa non appena la situazione, come speriamo, si sarà normalizzata. Nel frattempo, finché sarà disponibile, antiwarsongs.org continuerà la sua normale attività quotidiana, ovvero rendere disponibili liberamente canzoni e musica. Chiunque potrà inviare liberamente i propri contributi. Fino all'ultimo secondo sarà così. Grazie e restiamo umani. E, se possibile, restiamo liberi.

0: Un saluto da Gramigna e rimaniamo in attesa anche noi di comunicarvi verso quale fascia oraria del nuovo palinsesto della radio migreremo. Vi propongo adesso l'ascolto dell'ultimo approfondimento sulla questione Autistici Inventati realizzato da L'Edita nella Presa domenica 13 settembre.
1: Ma comunque partiamo da quello che per noi è stato l'argomento più rilevante in questo periodo, cioè naturalmente la chiusura di Autistici Inventati, una chiusura arrivata in maniera edittale direttamente dagli Stati Uniti, direttamente dal governo. E di cui probabilmente sapete già per sommi capi quantomeno che cosa è successo, di cosa si tratta, e quindi terremo insieme due piani in questa puntata odierna, cioè il piano quello delle mobilitazioni, quindi di cosa possiamo fare, come dire, per cambiare le cose, magari non tanto perché Autistici Inventati torni ad essere attivo come collettivo e come servizi, ma che, come dire, che cose del genere non accadono più, come possiamo difenderci da questo giro di boa della repressione. E poi un altro piano che comunque nomineremo è il piano anche tecnico, cioè del che cosa è il caso di fare urgentemente, del che cosa è urgente, come dire, che cosa sarà comunque urgente fare, ma per cui l'urgenza è un po' minore, quindi di che cosa potreste anche fare, per esempio, la settimana prossima, e qui ho usato una forma impersonale, ma per chiarezza non mi stavo riferendo ad una generica, non lo so, empireo di persone smanettone, ma a tutte quante voi che i servizi autogestiti li avete utilizzati e siamo sicure volete anche continuare ad utilizzarli. Comunque, di questo ne parliamo dopo. Volevo partire dagli appuntamenti che ci sono stati e che ci saranno. In particolare vi segnalo il fatto che a Milano ci sarà un'assemblea cittadina al piano terra, quindi in zona piuttosto centrale, in via Federico Confalonieri, sabato 19 settembre alle ore 15:30. Una call for action, questo è il modo con cui la lanciano. E di cui andiamo a ripercorrere per sommi capi il testo per darne un'idea. Dicono: questo è il momento di rilanciare l'autogestione virtuale sostenendola attraverso una responsabilità distribuita, perché come la sproporzione della vicenda che ha toccato AI ci ricorda, chi possiede il server è importante, chi controlla il dominio è importante, chi può terminare l'account è importante e chi sa come ricostruirlo da qualche altra parte è importante. AI non fu costruito in un giorno, né lo sarà ciò che verrà dopo. Per muovere i primi passi dobbiamo ricordare da cosa iniziano loro ormai 26 anni fa, la necessità. Quali sono le esigenze dei movimenti? Che strumenti possiamo costruire per dare risposta a queste esigenze? È il momento che ogni collettiva torni a chiedersi quali sono i propri bisogni di spazi di comunicazione virtuale, che cosa vuole da questi strumenti e quali siano le competenze tecniche già presenti al suo interno. Sabato sarà il momento per fare il punto, capire le esigenze, sondare le competenze. Sarà anche il momento di porsi la fondamentale questione politica alla base dell'autogestione di spazi web liberati. E quindi dicono: è ora di dare il via ad uno sforzo comune da parte degli ACLAB, alla comunicazione, all'organizzazione di momenti di formazione, da parte dei movimenti ad un sostegno più ampio e generalizzato, ad una responsabilità condivisa degli strumenti che tutti utilizziamo, nell'utopia che un giorno ciascun movimento possa gestire le proprie infrastrutture e che nascano altri 10, 100, 1000 server autogestiti.
2: Intanto ciao a tutte, tutti, su questo volevo dire che questa è esattamente l'indicazione che il collettivo Autistici Inventati ha dato nel suo ultimo comunicato, che per l'appunto è 10-100.000 server, perché è di questo che secondo loro c'è bisogno e è questo quello che loro dicono di aver detto già da quando si sono formati, e quindi questa è la strada da percorrere, e noi diciamo la percorriamo.
1: Certo. Sì, questo è sicuramente un passaggio importante. E poi invece nomino alcune assemblee che ci sono già state, quella di Firenze, di cui abbiamo parlato anche venerdì mattina in radio. L'assemblea era stata giovedì sera, venerdì mattina l'abbiamo raccontata. Ce ne sono state anche a Perugia, c'è stata anche un'altra a Torino, di cui attendiamo ansiosi gli aggiornamenti, e ce ne sarà una anche a Roma, sarà al presso il CSOA Forte Prenestino, in questo caso magari con un taglio non certo in contrasto ma leggermente diverso da quello che è uscito, quello che lancia l'assemblea di Milano. Pensiamo che siano piani che si completino, e quindi magari esatto, ci vuoi dire qualcosa tu al riguardo.
2: Sì, io diciamo che sono piani complementari a mio parere, cioè l'aspetto del riprodursi, del moltiplicare le esperienze di autogestione, benché diciamo sul web, quindi autogestione digitale, è certamente un piano da percorrere, un piano che ci ha sempre contraddistinto e che continuerà ad essere un punto centrale di tutto la scena degli hack club e di hack meeting. Quindi questo sicuramente è un piano che mi sento di dire che è un piano comune, però la valutazione che ha fatto Havana nella convocazione della assemblea pubblica cittadina di mercoledì 16 settembre presso il Forte Prenestino è risultata abbastanza evidente, e è quella di porre l'accento anche sulla necessità di contrastare in maniera importante, in maniera forte, questo meccanismo delle sanzioni, che è un meccanismo che è completamente illegale, che supera ogni tipo di ragionamento giudiziario e che fa forza sul proprio potere in due fondamentali meccanismi, che sono quello finanziario globale e quello delle infrastrutture di internet, che ormai non sono più solo un'architettura per la comunicazione, ma hanno pervaso la vita delle persone e la vita delle imprese in maniera completa, possiamo dire. E quindi l'idea è che sia necessario lanciare una campagna e occuparsi di contrastare questo meccanismo in maniera allargata, trasversale, coinvolgendo anche non solo il movimento strettamente detto, diciamo, ma anche tutto quello che è il panorama del dissenso, inteso come per esempio tutta la cooperazione sociale, tutto il terzo settore, tutto il welfare dal basso, che sono peraltro diciamo quelli che potrebbero essere i prossimi nel mirino di queste misure, perché abbiamo visto che sono misure che vanno a colpire quello che è il dissenso negli Stati Uniti, in Europa, ma in tutto il mondo. Noi diciamo abbiamo visto che siamo nel 25esimo, tra l'altro a me insomma mi faceva anche un po' impressione rendermi conto di questo, ma siamo nel 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Quello che ha determinato il fatto che dopo pochi giorni l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Bush Junior, il secondo Bush, fece questo si chiama
1: executive order,
2: esatto, un executive
1: 1, 3, 2, 2, 4,
2: order, sì. Sì, esatto, fece questo executive order che sostanzialmente nella dichiarazione della guerra al terrorismo sostanzialmente sanciva questo meccanismo delle sanzioni, ovvero chiunque secondo gli Stati Uniti d'America aiutavano, supportavano o addirittura fornivano degli strumenti anche a loro insaputa, che fossero usati a loro insaputa da soggetti sanzionati e indicati come terroristi dagli
1: Stati Uniti. O in generale a soggetti che si muovono in ostilità alla linea politica estera degli Stati Uniti, perché questo poi sì. È fatta l'interpretazione che concretamente abbiamo visto, per esempio, no, sono le motivazioni del mantenimento delle sanzioni verso la Francesca Albanese e gli altri giudici Khan e gli altri, la Corte Penale Internazionale,
2: diciamo,
1: sono
2: che la
1: di
2: cosa,
1: questo tipo.
2: La cosa è peggiorata rispetto a quei 25 anni.
1: Sì, può sempre peggiorare qualcosa.
2: Può sempre peggiorare. Per cui, appunto, da quello che era la lotta al terrorismo, perché l'America era sotto attacco, è diventato strumento di repressione del dissenso puro e semplice, insomma. E sono 25 anni che c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle e sono 25 anni che sono nati autistici e inventati, e a me questo mi ha un po' impressionato. Comunque, per tornare
1: sì, questo è un altro discorso.
2: Sì, esatto. Sì, sono non completamente indipendenti, ma insomma,
1: no, certo.
2: Ma insomma, sì, è un altro discorso. E per tornare all'assemblea di mercoledì prossimo al Forte Prenestino, lo ricordiamo, 16 settembre, che è pubblica, cittadina, aperta a tutti. L'idea, appunto, è quella di contrastare con forza queste sanzioni e contrastarle in maniera coinvolgendo trasversalmente tutto quello che è il dissenso allo stato di cose presenti, e cercando di tenere insieme quello che è, per esempio, la lotta solidale con la Palestina e contro il genocidio, con l'antimilitarismo, con le proteste per la penetrazione dei militari all'interno delle scuole, e quindi tutto questo che si muove e che potrebbe essere per l'appunto il prossimo ad essere colpito.
1: Sì, talvolta non è nemmeno il prossimo, a volte anche il precedente, per esempio, certo. No? Il caso di Palestine Action, certo. Ci dimostra come dire, il movimento solidarietà per la Palestina non è il prossimo che potrebbe essere colpito, è quello che è già colpito da questo genere di sanzioni. Anche qui vi prendo proprio qualche riga dal comunicato in particolare, per questo, come Havana, indichiamo un'assemblea pubblica, accesso a Forte Prenestino, in cui approfondire i temi e gli obiettivi della campagna, decidere collettivamente come declinare la giornata di mobilitazione qui a Roma. Giornata di mobilitazione che spiega prima e dice pensiamo che su questo si possa muovere una mobilitazione larga e trasversale, dato che il meccanismo OFAC è una spada di Damocle che pende su ogni genere di realtà conflittuale. Per questo la campagna nel mirino ha indicato la data del 25 settembre, data simbolica perché è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle sanzioni contro autistici inventati, come giornata di mobilitazione territoriale in tutta Italia. L'obiettivo di questa giornata sarà in primo luogo quello di continuare la pressione su Banca Etica. Se, come afferma nel suo comunicato, le sanzioni sono ingiuste, allora non deve rendersene complice e pretendiamo passi concreti. Le modalità che ci si darà le vedremo sicuramente. Sappiamo che è importante che queste mobilitazioni non siano dei fuochi di paglia, quindi che possano durare anche, no, con delle modalità che siano poi praticabili dalle varie realtà che ci parteciperanno, e per il resto non possiamo dire molto di più, ma banalmente perché finché quell'assemblea non ci sarà non c'è davvero molto che si possa dire.

0: mattina, che potete trovare sul sito ondarossa.info, abbiamo parlato di cosa stava succedendo per esempio sul piano della gestione di internet, cioè il fatto che il dominio autistici.org sia stato chiuso così rapidamente non è passato inosservato a chi comunque aveva il ruolo anche istituzionale di fare in modo che le entità non commerciali avessero una rappresentanza dignitosa su internet e non finissero schiacciate dagli interessi commerciali o di nazioni specifiche. Questo sta comunque portando un dibattito a delle riunioni sul piano internazionale in cui comunque è abbastanza chiaro che alcuni soggetti, il cui peso non potrei dire che è determinante, ma che non sono nemmeno dei semplici opinionisti che passano di lì, chiaramente considerano quello che è successo come un problema, ne individuano anche la possibilità che questo continui ad accadere in futuro e ritengono prioritario il capire cosa è successo e capire cosa si può cambiare per garantire che un completo arbitrio non sia più in essere. Il caso specifico di questa nazione qui è quello del .org, perché comunque la gestione di internet è poi settorializzata, diciamo, no? Per cui se fosse successo su un altro dominio sarebbero dovuti essere altri soggetti che avevano la legittimità di potersi alzare e chiedere conto di quanto stava succedendo. Però è comunque un segno molto importante, e per come funzionano poi questo tipo di dinamiche sappiamo che probabilmente se una risposta decente c'è stata su un attacco a un dominio che era dentro al .org, questo probabilmente suggerisce che almeno tutto quanto il lato dei soggetti che gestiscono i generic top level domain, che sono i vari org, com, net, info, basta?
1: .net.org.info.
0: Vabbè, poi c'è edu1000 e gov, ma quelli
1: vabbè,
0: sono specifici,
1: sono solo americani, solo statunitensi.
0: Forse sono finiti, vabbè. Forse me ne manca uno, abbiate
1: secondo
0: pazienza.
1: Secondo me erano 5, ma non me lo ricordo.
0: Secondo me c'era il biz, ma non mi ricordo mai che fine ha fatto poi il biz. Vabbè.
1: Ma tu stai parlando della lettera al peer della Internet Society, in particolare
0: mi riferivo,
1: Italia?
0: Ancora di più, in realtà, al dibattito interno alla NCSG, la Non Commercial Stakeholder Group, penso che sia l'acronimo, che è il gruppo che riunisce i portatori di interesse non commerciali dentro la gestione dei domini internet, che è un caso interessante. Poi c'è stata anche quella a cui stai riferendo tu, quindi la lettera della sezione italiana della Internet Society,
1: che è un ente che, diciamo, che in ogni nazione ce n'è uno che si occupa di promuovere lo sviluppo e l'evoluzione e l'uso responsabile di internet, che ha scritto una lettera,
0: e che giusto per completezza l'Internet Society è quella che ha creato il PIR, il Public Interest Registry, quindi quando,
1: non, quella non la sezione italiana,
0: non la sezione italiana, ma la Internet Society generale,
1: sì, esatto.
0: È quella che ha creato il PIR, che è quella che gestisce il .org, che è quello che ha bloccato autistici,
1: esatto, che ha il mercato portò,
0: sì, è così, è lunga.
1: E va bene, quindi la Internet Society, che non è propriamente, diciamo, non è che proprio non conta nulla all'interno di questa organizzazione, che pure è verticistica, come abbiamo visto, ha fatto una lettera al PIR e ad ICANN, che è l'ente che invece controlla tutti i domini di primo livello, quindi sì, non solo questi.
0: Lo controlla tecnicamente, ma non dal punto di vista della governance.
1: No.
0: Cioè non è che, l'org in teoria è loro, non è loro,
1: no, però
0: ma la delega,
1: diciamo,
0: l'hanno loro.
1: Però diciamo che hanno voce in capitolo, non poco. Quindi loro hanno scritto, la Internet Society Italia ha scritto al PIR una lettera per conoscenza ICANN, in cui dicono che sono molto preoccupati perché la natura globale, leggo non direttamente la lettera, ma un pezzo che, perché hanno fatto la lettera e poi sul loro sito hanno scritto che hanno fatto la lettera, e quindi dicono che Internet Society Italia richiama inoltre la natura globale del dominio .org, considerandolo una risorsa essenziale per la libertà di espressione e associazione online, non soggetta alle decisioni di un singolo governo. La sezione italiana chiede quindi a Internet Society e PIR di sviluppare adeguate garanzie giuridiche e strutturali per prevenire casi analoghi, anche valutando la collocazione legale delle organizzazioni e la protezione dei soggetti coinvolti nella gestione del registro.org, e chiedono che si apra un

0: dibattito sulla governance globale di internet proprio a partire da questo caso. Insomma, qualcuno comincia ad accorgersi della gravità di quello che è successo e quindi, tanto che addirittura c'è stato AWS che ha fatto un'interrogazione parlamentare. Wow.
1: Incredibile. Quanto ci hanno messo?
0: Più che autistici a chiudere, comunque.
1: Eh sì.
0: Perché appunto, non, secondo me, c'è una interpretazione che è quella che dice che la gravità della questione non è stata compresa, sia la parte delle sanzioni, del meccanismo delle sanzioni finanziarie, ma sia il fatto che viene colpito una infrastruttura di comunicazione che, diciamo, in Italia ma anche in tutta Europa è garantita da un punto di vista legale rispetto alla necessità di dover controllare cosa fanno coloro che utilizzano la propria infrastruttura. Cioè, a meno che non si, da un punto di vista giudiziario, quindi non c'è un giudice che dice no, tu lo sapevi che quello faceva il tale la tale cosa e allora sei complice, ma se non è così non c'è assolutamente nulla che possa colpire le infrastrutture, diciamo, di comunicazione. Peraltro Autisti ce l'ha detto varie volte, quando qualche giudice si è presentato dicendo questa pagina web è illegale, la dovete oscurare, loro hanno rispettato quella che era una decisione giudiziaria e non avrebbero potuto fare altrimenti.
1: Certo, ma infatti, diciamo, anche questa è una cosa buona. Il del caso si sta iniziando a parlare parecchio anche all'estero, anche direi non soltanto nei giri, diciamo, di movimento, ma anche in siti, diciamo, più legati al mondo della tecnologia. Quindi anche questo piano è un piano che si sta muovendo. Non sappiamo poi questo se porterà effettivamente a dei cambi effettivi, ma diciamo che rispetto ad una cosa che era arrivata completamente inaspettata, quindi in un certo senso anche senza anticorpi, questo un po' sta cambiando e quindi non è irrilevante. Naturalmente poi vedremo dove andrà, quanto si manterrà alta l'attenzione, però insomma tutti questi passaggi non sono sicuramente influenti. Io andrei con un rapidissimo stacco musicale e poi passiamo invece alla domanda: ma quindi io esattamente col mio account Inventati che ce devo fa? Questi sono gli Undertones.

0: era finita la canzone, vabbè. Noi
1: eravamo qui per conto nostro.
0: Vabbè, gli Undertones vanno veloci, così, e quindi c'è finita in fretta. Dicevamo, consigli tecnici, no? Quindi noi prendiamo dalla lettera, dalla nostra posta del cuore, no? Della signora Pina da Salso Maggiore, che ci chiede: ma quindi io con la mia casella email @inventati.org che devo fare esattamente?
1: Pina da Salso Maggiore @inventati.org.
0: Sì, esatto. Che ci con questa email finché gli dura, finché gli funziona. Innanzitutto ricordiamo se una cosa importante da chiarire. Per quanto noi ne abbiamo capito, vedremo se ci stiamo sbagliando, ci correggeremo. I giorni rimasti da qui fino alla chiusura sono esattamente 5, ovvero il 18 settembre sarà il giorno in cui l'infrastruttura chiuderà. Cioè, per la verità, io non ho ancora capito se il 18 è già chiusa o il 18 è l'ultimo giorno di apertura.
1: Vabbè,
0: diciamo che il 17 funziona, il 18 non lo so, il 19 no. Ok. Quindi questo da tenere molto bene a mente. Quindi per alcune cose i giorni utili sono quelli che vanno da qui al 17 incluso, ok? Quindi se ci sarà ascoltare in diretta sono esattamente 4 giorni, che ci rendiamo conto possono essere pochi per fare alcune cose. Voi potreste dire: ma quali cose esattamente c'è da fare da qui al 17? Beh, dipende. Facciamo alcuni casi, andiamo per ordine, esattamente andrei in ordine sparso. Nell'ordine sparso la prima cosa che mi viene in mente è fare il backup delle mail. Quindi diciamo che voi avete anni di messaggistica in cui avete discorso di filosofia con il vostro circolo di filosofia di Salso Maggiore
1: e non avete ancora fatto il backup,
0: E non avete ancora fatto il backup.
1: Vabbè, ma
0: la filosofia ne subirebbe un grave danno.
1: Esatto.
0: Come si fa a fare il backup? Allora, innanzitutto, se avete preso carta e penna, ottima mossa, ma considerate che questo che vi sto dicendo c'è anche sul sito keepitfree.ie, nella sezione guide tecniche, com'è che si chiama, nella sezione aggiornamenti tecnici.
1: Aggiornamenti tecnici.
0: Cioè, un semplice tu. Diciamo che riassumendolo, in breve si tratta di sul proprio computer, più semplice fare queste cose su un computer fisso, sul proprio computer si installa Thunderbird, si configura l'account email per sincronizzarsi con il proprio account remoto e poi si copiano tutte le email da una cartella, dalla cartella remota su cui si trovano ad una cartella locale. Questo cioè, in pratica è classico, seleziona tutto, copia.
1: Nell'autunno, nella guida a cui facevamo riferimento prima, ci sono passo per passo i parametri da inserire, come si fa, quindi non dovreste avere problemi, insomma.
0: Sì, su Thunderbird non è necessario che sia l'unico modo, ma è, diciamo, un modo sufficientemente pratico. Thunderbird potreste già utilizzarlo o comunque conoscerlo.
1: Se non lo utilizzate, noi ve lo consigliamo.
0: Noi ve lo consigliamo sicuramente. Non è che serve tanto a fare questo, è un programma molto comodo per leggere le mail in generale.
1: E anche scriverle, pensa.
0: E anche scriverle, certo. Quindi così si fa la copia del proprio contenuto della casella di posta. Questo naturalmente non impedirà di perdere il proprio indirizzo email 17, tanto di non perdere i messaggi lì contenuti, e li copierà sul vostro computer. A quel punto poi voi potreste decidere di copiarli sul nuovo account di posta che vi andrete a fare, oppure no, tenerli su una cartella in locale, e così, diciamo, sicuramente chi gestisce il server eventuale su cui vorreste copiarli vi sarà grata. Esatto. Del fatto che noi vi state caricando altri 3 giga di email su un account fresco che vi ha creato ieri, già avete la casella piena. Valutate voi, diciamo, no, quale sì, che cosa vi serve,
1: diciamo che io mi regolerei così, io insomma qualora state già usando Thunderbird o decidete di usarlo, Thunderbird vi consente di avere più account, quindi voi potreste avere il vecchio account in cui avete copiato tutti i messaggi di posta elettronica del vostro @inventati o @autistici, quello che è,
0: li copiate in quelle che Thunderbird chiama cartelle locali.
1: Esatto, e poi vi create un nuovo account, sempre una volta che avete creato un account che vi ha dato uno dei server che sceglierete, e a quel punto all'interno di Thunderbird potete creare un nuovo account che si collega con il corrispettivo remoto sul server, e quindi voi dentro Thunderbird avrete sempre la possibilità di andare a cercare le vecchie mail dentro la cartella locale e guardare quelle nuove man mano che vi arrivano.
0: Certo, hai parlato di farci un nuovo account, quindi nominiamo anche questo, quindi ok, autistici.
1: Non lo dovevo dire.
0: Chiude? No, no, assolutamente. Come voglio fare un nuovo account, dove me lo devo fare esattamente? Allora, qui il tema è grande, nel senso che noi non vogliamo in questo momento farvi una lista, non dei motivi ideologici particolari, ma per motivi, diciamo, semplicemente prudenziali. Quindi l'invito che vi facciamo
1: è di... Diciamola completa, scusami, sì. Perché autistici chiude perché teme che, rimanendo aperto, tutti coloro che hanno relazioni con l'associazione e con il collettivo potrebbero essere
0: a catena in questa rete a strascico che fanno, sì, sempre leggi antiterrorismo,
1: potrebbero subire delle sanzioni cosiddette secondarie. Quindi noi non vi faremo una lista di server, semplicemente perché vogliamo evitare, per questioni di prudenza, che qualsiasi server possa essere accusato di avere contatti con autistici.org, sì, e quindi essere
0: sì. Dico però eventualmente al maresciallo che ci stesse ascoltando che il server in partnership con questa associazione è Google.
1: Okay. Ah, pensavo Amazon io.
0: Pensavi Amazon, forse anche loro, ma altrimenti sono Google, andate da loro. No, vabbè, scherzi a parte. Diciamo, quindi questo è il motivo. Però probabilmente, se già ne conoscete su vari di questi, magari anche sul sito stesso di autistici, chi lo sa, in tante altre parti, se trovate altre informazioni su servizi autogestiti, noi quello che vi diciamo è che sostanzialmente, diciamo, nei servizi autogestiti abbiamo sempre fiducia, no? Ogni volta che, diciamo, dei siti si linkano tra di loro, grosso modo è perché quelle persone hanno dei motivi per ritenere che l'altro servizio sia affidabile, quindi, diciamo, non vi fate troppi problemi su questo. La ricerca di qual è quello migliore probabilmente non è il punto della faccenda, perché, diciamo, magari le pratiche di gestione delle mail, diciamo che ormai sono sufficientemente consolidate, per cui, per carità, può capitare che un certo gruppo potrebbe fare un errore, ma si tratta sono errori che vengono fatti, allora sono magari proprio delle sviste che allora però sono imprevedibili e, diciamo, non abbiamo gli strumenti. Non è che c'è quello che ha le mail più sicura e quell'altro che ha le mail meno sicura. Quindi diciamo che nell'ambito dei servizi autogestiti siamo sicure che tutte quante quelle persone che gestiscono quei server faranno comunque tutto per avere il minimo possibile di dati che possono identificare, di usare la crittografia in maniera appropriata e in generale di avere un'etica politica diciamo che con cui probabilmente vi sentirete in sintonia. Una cosa specifica forse però la vogliamo dire su un tema che in questo momento si nomina parecchio e che è vero che è opportuno rifletterci, ma forse vogliamo dire di diminuire un pochino la paranoia per una volta, che è il tema del: ma dovrei fidarmi di servizi che sono ospitati dentro gli Stati Uniti o dovrei invece scapparne a gambe levate? Noi quello che sentiamo di dire è: non c'è un motivo particolare per scapparne a gambe levate. Ovviamente quello, ogni volta che ci si bilancia, il rischio di smentita c'è sempre nel futuro e nella storia. Però noi ci sentiamo dire che non riusciamo a capire un motivo per cui dovrebbe capitare che un servizio autogestito ospitato negli Stati Uniti sia maggiormente a rischio o di chiusura o del fatto che possano essere, diciamo, infiltrati e quindi i dati possano essere rubati dal governo degli Stati Uniti. Mi sento dire che questo è probabilmente ugualmente probabile di quanto avverrebbe invece su un server che non è basato negli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista
1: parliamo di servizi certo, autogestiti,
0: certo,
1: degli Stati Uniti, non di qualsiasi servizio negli Stati Uniti, perché lì sappiamo che c'è il Cloud Act che impone a qualsiasi azienda di donare tutti i dati in proprio possesso alle agenzie di intelligence statunitensi. Quindi sì, ci riferiamo ai servizi autogestiti degli Stati Uniti.
0: Sì, un'altra cosa che vogliamo nominarvi è il fatto che diciamo in generale in questo momento, no, quello che sta cercando di fare è sparpagliarsi, diciamo, no? E favorire, no? Dice 10-100.000 nuovi server autogestiti. Quindi laddove vi troviate in un contesto in cui vicino a voi ci sono delle persone che conoscete di persona o che sono no? persone conoscenti di amici, andate da quelle, cioè andate dove c'è un legame di fiducia concreto, perché questo è sempre un passaggio da non dimenticarsi. Un po' troppo facile può diventare, no? Il fatto che magari l'espressione autogestito possa diventare, perché i servizi che di collettivi che praticano effettivamente l'autogestione, però non è che poi autogestito deve diventare tipo biologico, per cui è un'etichetta su un prodotto, no? E tu vuoi usare quello autogestito. Penso io che autogestito voglia dire sia il modo con cui il servizio viene mandato avanti, quindi diciamo il modo in cui il collettivo tecnico si organizza, ma è anche la relazione che passa tra chi diciamo usufruisce di un servizio e chi invece quel servizio lo gestisce. Mano a mano che queste cose si allontanano, l'autogestione comunque perde punti. Questo non vuol dire che poi dopo, no, come dire, ti leggono le mail o c'è un bug specifico, è più un tema politico, no? È quella cosa che vale altrettanto, no, per il modo in cui ci si relaziona nell'andare ad un centro sociale o con qualsiasi, no, gruppo con cui si faccia politica e cose del genere. Non è, no, lo stesso modo con cui ci si rivolge a uno sportello del Comune di Roma, anche quando vai lì magari per qualcosa che ha la forma di un servizio, no? Magari vai al corso, no, della palestra.
1: Certo.
0: Eppure, no, il modo con cui si relaziona tra loro fa differenza. Quindi, se possibile, no, cercate di rivolgervi laddove esistono dei legami di conoscenza più diretti.
1: Assolutamente sì.
0: E questo aiuterà anche ad evitare il fatto che si creino, no, dei soggetti troppo grandi, no, che si accollano tutto quanto sulle spalle, che quindi poi possono diventare dei bersagli in futuro.
1: Più individuabili, più facilmente individuabili, diciamo.
0: Sì, non che gli altri siano stealth, ma nel senso che non svettano.
1: No. Esatto, esatto. Sì, l'abbiamo, vabbè, niente, sono perfettamente d'accordo, l'abbiamo già accennato domenica scorsa su questa questione di nominare servizi, gli strumenti che vengono messi a disposizione dai server autogestiti, che è un termine che non ci piace molto proprio perché crea una distanza.
0: Cioè servizi, non autogestiti. Autogestiti, certo. Servizi.
1: Servizi, non ci piace molto. Perché appunto crea una distanza tra chi fornisce il servizio e chi ne usufruisce, mentre a noi piace pensare all'utilizzo di tecnologie conviviali che quindi vengono progettate, create e tenute insieme sia da chi vorrà e dovrà usarle, sia da chi le dovrà poi realizzare, in sostanza.
0: Certo.
1: E questa è una cosa che assomiglia un po' alla modalità, diciamo, dei gas, per esempio, no? Quindi vabbè. Certo. Io penso che di questo anche dovremmo in futuro parlarne, magari dedicargli del tempo.
0: Sì, sì, sì, sicuramente è sempre buono riscoprire dei principi importanti. Certo, vogliamo scoprirlo con più
1: relax. Le migliori.
0: Però
1: vogliamo andare avanti con gli altri servizi?
0: Altri servizi, anche con le altre cose da fare riguarda al vostro indirizzo email. Nel senso, un'altra cosa a cui far caso è, e questo diciamo richiede anche di fare un po' mente locale, magari sfogliare la vostra casella email, la inbox, vi può aiutare, o magari avete una buona memoria, altrimenti non saprei proprio cosa potete fare per aiutare voi stesse. È il: se siete iscritti a qualche servizio con l'email che vi sta per chiudere, allora avete pochi giorni di tempo per sistemare questa cosa. Anzi, la dico meglio: se siete iscritti a questo servizio con la vostra email @autistici.org, allora mi dispiace, ma in effetti non avete fretta.
1: Esatto.
0: Cioè l'avete già troppo tardi.
1: Perso.
0: È già troppo tardi.
1: Stavolta non dipendeva da voi.
0: O meglio, dipende, no? Proviamo un po' a spiegare di cosa si tratta. Diciamo che vi siete fatte l'account usando la vostra email autistici su un forum, non so, su un forum in cui si parla di uncinetto, ok? E l'email è il vostro, in molti posti, no? L'email è il vostro nome utente.
1: Sì.
0: Diciamo che voi l'email ce l'avete e la password non ve la siete persa. Buono, buono. Bene. Questo è un inizio. Se queste cose sono vere, allora voi dovreste riuscire a fare login su questo forum e probabilmente speriamo che ci riuscite. Questo non è garantito al 100%, perché? Perché talvolta i servizi vi mandano un'email di conferma in cui dentro c'è il codice, no? Il classico TP che tu poi devi ricopiare indietro. Quando tu quell'email non ce l'hai più, nel servizio non ci entri più. Quindi se avete per esempio un'email chiocciola inventati o chiocciola anche.no o chiocciola vatta a pesca,
1: avete ancora 4 giorni di tempo
0: per andare nel servizio. Tipicamente, quasi sempre c'è un modo, poi quando riesci a fare login, perché cosa funziona, poi per cambiare l'indirizzo email oppure per aggiungerne uno, cose del genere, e in genere non ci vuole nemmeno tanto poi per fare questa pratica. Però è una pratica che diventa molto più complicata se invece poi perdete le mail. A quel punto potrebbe essere che sul forum dell'uncinetto perdete l'utenza e dovete farvi un nuovo account che avrà pochissimi punti catenella, e, insomma, tutto quanto da ricominciare.
1: Allora fammi dire questa cosa, quando diciamo se avete perso le mail, stiamo dicendo che se la vostra mail è @autistici.org già adesso, da dopo che il PIR ha fatto sparire il dominio autistici.org dalla faccia di internet,
0: ovvero il 28 agosto,
1: chiunque scriva una mail a tizioecaia@autistici.org si vedrà tornare indietro quella mail, cioè quindi voi non la riceverete e la persona che ve l'ha mandata o il servizio che ve l'ha mandata gli ritornerà indietro. Quindi è proprio, non esiste più quella mail, sì. Questa è la questione che va compresa.
0: Se non per la considerazione del tutto interna ai servizi autistici. Questo lo dico perché sì. Potrebbe essere che voi avete una mail chiocciola autistici, siete iscritti alla mailing list del tal collettivo, sempre su autistici, no? Del sì. Collettivo di yoga, in cui vi date l'avviso su quando andate ad allenarvi al parco, e a voi le mail vi arrivano. E quindi potreste dire: ma io non ho nessun problema, a me mi sembra che mi funziona tutto. E questo, diciamo, è sia un bene che un male, perché i servizi interni ad autistici e grosso modo la maggior parte di quelli comunque interni ai servizi autogestiti stanno continuando a funzionare nonostante la chiusura di autistici, per dei dettagli tecnici che sorvoleremo, ma di cui il senso fondamentale è che dentro ad autistici è tutto interno, no? Senza, sì. No? Senza spiegarla
1: sì,
0: tecnicamente,
1: sì, va bene.
0: Che tra di loro si ricapiscono, ok? Però di nuovo questo smetterà di funzionare tra 5 giorni, quindi entro il 18 settembre dovrete cambiare questa cosa. Qual è un classico servizio, di nuovo con questa parola, a cui potreste essere iscritte? Sono molte mailing list, quindi sia che voi diciamo abbiate una mailing list su autistici che vada spostata, che a quel punto va spostata via da qualche altra parte, e sia che la mailing list non sia su autistici ma voi ci siete iscritti con il vostro indirizzo autistici, in tutti questi casi c'è qualcosa da fare. Quindi se siete iscritti ad una mailing list, la mailing list non è su autistici o lo era ma è già stata migrata, dovete sbrigarvi a fare un nuovo account, poi mandare un messaggio a chi la gestisce dicendogli: questo è il mio nuovo indirizzo, cambiamelo per favore. Diciamo, no, proprio se volete fare le cose precise, il messaggio per indicare il nuovo indirizzo lo mandate con il vecchio indirizzo.
1: Ah, certo.
0: Per un motivo di fiducia.
1: Quindi
0: altrimenti spero che abbiate dei legami di fiducia a prescindere, altrimenti.
1: Quindi va fatto anche questo entro il 18.
0: E anche questo qui è meglio se lo fate entro il 18, non è irreversibile se non lo fate, perché appunto, supponendo che questo sia la mailing list in cui vi coordinate per le scampagnate, quelle persone voi le conoscete, troverete un altro modo per dire: guarda, non ho fatto in tempo, ci ho messo un mese in più, le mail trada uguale. Però sicuramente complica la vita a voi e a chi gestisce la mailing list, probabilmente, che preferirebbe fare tutti questi cambi più o meno tutti sta settimana, e così non ci pensa più e vi vuole meglio. Se siete voi che gestite la mailing list, o se vi sembra che non ci sia nessuna persona che sta gestendo la mailing list, nel qual caso siete voi che gestite la mailing list, questa è, no, l'antica
1: normalmente
0: legge,
1: normalmente è così,
0: no? Se nessuno lo sta facendo, qualcuno lo deve fare. Allora, se voi che la gestite, dovreste creare una mailing list da qualche altra parte. Dove si creano le mailing list? Di nuovo, anche qui non faremo le liste, praticamente tutti quanti i server autogestiti forniscono mailing list, è una di quelle sì. Cose base, che mail e mailing list sono
1: in genere sono offerti da tutti,
0: e di nuovo anche qui non ci sono particolari motivi per preferire alcuni servizi rispetto ad altri,
1: alcuni server rispetto ad altri,
0: sulle mailing list le considerazioni di sicurezza valgono forse ancora meno, perché a meno che non lo gestisca in maniera molto accurata, per esempio dicendo che non si possono inserire indirizzi commerciali,
1: tipo non possono
0: Gmail, no Gmail. Allora, o tu metti questa regola, o comunque diciamo questa regola si mette da sola per la sensibilità del gruppo, oppure questo vuol dire che Gmail vedrà tutte le mail di quella mailing list, per cui diciamo qui la scelta dell'autogestione è una scelta in molte mailing list soprattutto etica, soprattutto legata proprio a, appunto all'autogestione, e a meno che non la si sommi con un e non si utilizzano email commerciale, non è una scelta di sicurezza. Però appunto magari invece ci sta che fate parte di una mailing list in cui dite soltanto email non commerciali, e allora in quel caso valgono concessioni di sicurezza. Anche qui non ci sentiamo di dire che metterle in una certa nazione piuttosto che in un'altra sia meglio. Di nuovo, cercate di privilegiare i legami di fiducia, chiedete a chi pensate che intorno a voi lo sappia, se ci sono delle guide recenti che vi sembrano scritte da persone affidabili, dategli credito, ma considerate che le guide online le potrebbe mettere chiunque, quindi no? Quindi diciamo magari fatelo un colpo al vostro A-Club di fiducia. Questo è sempre il nostro consiglio. Se non sapete cosa fare, scrivete a chi pensate che forse lo sa.
1: Sì, c'è una sola cosa da aggiungere su questo per coloro che non sanno chi amministra la mailing list e quindi sono gli admin.
0: Sì.
1: A loro dovrebbe essere arrivata, almeno questo è quello che scrivono nella guida, sì, il collettivo di Stitch Inventati, dovrebbe essere arrivata una mail con la lista degli iscritti, così da consentirvi di prendere quella lista e iscrivere quelle persone nella nuova mailing list che creerete su un altro server autogestito.
0: Sì, esatto, se risultavate espressamente come si dice owner, il linguaggio è proprietario purtroppo, quindi formalmente come gestori. Sappiamo che molte persone in realtà non fanno così, cioè che fanno? Tu crei una mailing list, la mailing list ha una password, dipende dai sistemi, ma in quelli di chiave autistici le mailing list hanno una password, magari la password ce l'hanno tutti quanti dentro al collettivo, no? Magari sta scritta sul muro e non è un problema, ma non risultano formalmente come owner. Questo vuol dire che l'email automatica non gli è arrivata in quel caso. Quindi se sapete la password, se conoscete chi sa la password e non vi sembra di aver capito che ci sia qualcuno che sta migrando quelle mail, dovete invece andarvi a loggare nel sistema di gestione della mailing list, dove ecco, se siamo a gestione della mailing list, in genere trovate il link in fondo alle mail della mailing list stessa. Quindi in genere la mailing list sotto c'è scritto www.inventati.org/mailman/listinfo/circolo del bridge. Ok?
1: Ah, non era quello dell'uncinetto?
0: Ci sono scritto tanti circoli per quello. Poi Brigio e Uncinetto sono legati da un'antica tradizione, certo, di lotte comuni. Voi cliccate lì, dovete poi inserire la vostra password che sapete della mailing list, sperando che la sappiate, e così potete accedere poi alla lista degli iscritti. Lista degli iscritti che, se non vi è arrivata per mail, vi anticipo che se gli iscritti sono tanti è un accollo da tirarsi fuori. Però diciamo, provateci, se avete davvero una mailing list con tante persone iscritte, tipo più di 100, per cui farlo a mano risulta davvero un'impresa, di nuovo scrivete al vostro HB fiducia, esistono dei trucchi per estrarla un po' più rapidamente, quindi se non eravate owner e quindi non avete ricevuto le mail, ma la password la sapete, ma gli iscritti sono tanti, che sono tutte considerazioni messe in fila, tante cose quasi verificano, che possono comunque accadere, scrivete al vostro A-Club di fiducia, chiedetegli una mano, c'è il modo di tirare fuori questa lista, chiaramente sapendo la password, in una maniera più rapida. Però non ci mettiamo a spiegare qui.
1: No, vabbè.
0: Andiamo, quando sono le 21:52, a concludere con l'ultimo suggerimento molto importante e anche francamente il più difficile, di cose che è meglio se le fate urgentemente. Abbiamo cercato di definirvi sempre quali sono le cose per cui c'è molta fretta di farle e quelle per cui ce n'è meno. Per esempio nel caso delle mailing list, spieghiamolo, se la lista degli iscritti ce l'avete, tecnicamente non c'è urgenza di fare una nuova. Certo, nell'interregno in cui la lista nuova non è stata fatta e quella vecchia si è chiusa, non avete più una mailing list. Però diciamo, al netto di questo, non è che se lo fate il giorno dopo rispetto al giorno prima cambia niente. Invece è un caso che però invece, se non avete la lista degli iscritti e dovete andare ad estrarvela, quella sì, vi dovete sbrigare. Se avete un no blog, avete un sito noblogs.org, adesso chiuderà, quindi volete spostarlo da un'altra parte, che cosa si fa in quel caso? Di nuovo, se l'account era intestato a voi e cose del genere, avete ricevuto un'email automatizzata che conteneva un link a uno zip da scaricare. Scaricatelo, magari fatelo scaricare anche ad altre persone, così per non sbagliarsi, chiaramente di vostra fiducia. Il link, diciamo, è uno di quei link che dopo non è che serve che metti la password. Il link stesso è molto lungo e semicasuale, quindi il link è la password, come si suol dire. Quindi se volete passare da un'altra parte, basta che girate il link ad un'altra persona e quella, nel bene e nel male, potrà scaricare tutto. Quindi considerate che quel link, fino al 18 settembre, è la password per scaricare questo zip. Bellissimo, in quello zip tecnicamente c'è tutto, per cui avrete sempre modo di creare un nuovo blog o di importare questi contenuti in un blog esistente. Tuttavia, per motivi tecnici,
1: in un blog esistente, purché questo blog sia fatto con WordPress.
0: Sì, in realtà non soltanto, quel formato di interscambio è più o meno compatibile anche con qualcos'altro. Però dipende che cos'è questo qualcos'altro, diciamo che è più semplice con WordPress.
1: Andare sul sicuro, se aprite un blog su un server che mette a disposizione WordPress, fate meglio, diciamo. Fate prima a reimportare i contenuti.
0: Sì, diciamo che appunto quello zip le informazioni le contiene tutte, per cui non sarà poi impossibile reimportarlo. Però la semplicità di importazione potrebbe fare la differenza. E a questo proposito fa molta differenza nella semplicità di importazione se questo nuovo blog lo creerete prima del 18 settembre. Il motivo tecnico lo possiamo anche spiegare, ed è, diciamo, in quello zip ci sono un sacco di file che tipicamente sono quasi tutte quante immagini, potenzialmente potrebbero anche essere file audio o file video, ma nella realtà tendono a essere soprattutto immagini. E poi c'è un file che invece è un XML, che contiene, diciamo, i testi del sito, cioè contiene l'elenco degli articoli, il testo di ogni articolo, le categorie in cui è messo l'articolo, la data di creazione, cose del genere.
1: Ma contiene anche?
0: E contiene anche i link agli allegati, quindi contiene i link alle immagini. Quando voi andate ad importare questa cosa da un'altra parte, non caricherete lo zip tutto intero, ma caricherete soltanto l'XML. Il file XML andrà a riprendersi le immagini dal sito vecchio, se questo funziona, altrimenti non ci riuscirà e quindi non funzionerà. Ovviamente avrete sempre il modo di reimportare manualmente queste immagini, perché nello zip ci sono, per cui una a una, ma anche tutte insieme, potrete anche ricaricare
1: e poi poi ricostruite i link manualmente all'interno di ogni articolo, insomma.
0: Se gli articoli erano 6, perché era il classico no blog che, diciamo, è sotto di presentazione, no? Quelle tipo, c'è un home page, una pagina con le attività del centro sociale e una, no, con il logo e con la foto del giorno dell'occupazione. In un pomeriggio si fa. Se è il genere di cose in cui pubblicavate, no, tipo di notizie, per cui pubblicavate 3 articoli al giorno e avete questo sito da 10 anni, quindi ormai avete accumulato 10.000 articoli con 400 immagini, la cosa inizia a diventare noiosa. Non è che sia impossibile automatizzare la questione, può darsi che esistano magari dei plugin o dei trucchi per farlo, però, diciamo, sentiamo di dire, se lo fate prima del 18 è tanto meglio per voi.
1: Per carità, può essere anche l'occasione per svecchiare un sito pieno di notizie, però insomma, vabbè.
0: Sì, beh, diciamo, il testo sarà sempre facile da importare, quello anche dopo, è le immagini che diventerà scomodo reimportare successivamente. Quindi anche questa è una di quelle cose che sarebbe meglio farlo in fretta. Sì. Voi potreste chiedervi, ok, ma come faccio a farlo in fretta? Anche qui voi ci avreste la lista, ma non me lo dite? No, qui il gioco è più complicato. Qui il gioco è più complicato ancora, perché noi francamente non ci abbiamo nemmeno la lista. Perché questo? Beh, perché ospitare il blog è faticoso e quindi pochi lo fanno.
1: È anche rischioso, come abbiamo visto.
0: È anche rischioso, forse questo lo sapevamo meno prima, che non si fosse mai capito, diciamo. Comunque, anche per autistici, il grosso delle grane, non tutte, sono spesso venute comunque dai siti.
1: Sì, sì, ma anche quello che c'è scritto nella sanzione, nella definizione, nelle liste speciali dei terroristi globali, fanno riferimento a dei siti che stavano sul no blog. certo, sì. Non a mail o mailing list o newsletter, quindi sì. Diciamo il punto che, su cui si sono attaccati è stato quello.
0: Sì, sì, esatto. E quindi in pratica che cosa potremmo consigliarvi, senza fare troppi giri di parole, e che quali chance potreste avere? Qui la cosa è difficile, nel senso che una possibilità può essere quella, no, diciamo, se la vostra immersione ve lo consente, di aprire un blog WordPress anche su una piattaforma commerciale, tenerlo privato, quindi in realtà voi aprite un blog ma in realtà non è visibile a nessuno, ci importate tutto, ok? E poi aspettate che noi possiamo in radio annunciare il lancio di qualche piattaforma di blog per migrare tutto da quel sito a quell'altro, o comunque no, per richiarirvi le idee, per questo fatto che l'importazione funziona meglio finché l'altro è ancora attivo, ok? Questa potrebbe essere una possibilità.
1: Questa è una bella dritta però, eh?
0: Questa può essere una dritta, sicuramente. Questo vuol dire fare le cose in due passaggi, certo. Vuol dire passare comunque per dei servizi commerciali. Quel servizio commerciale vedrà i nomi utenti che hanno scritto gli articoli, questo va chiarito, ovviamente vedrà anche il testo degli articoli, ma quello è pubblico, per cui poco male. Però magari il nome utente invece, no, vi vede un po' di più, perché potreste aversi fatto le cose con un nome utente che è riconducibile a voi, e allora magari questo potrebbe starvi un po' stretto come principio. Che cos'altro vi possiamo dire nell'immediato? Possiamo dirvi che potrebbe valere la pena di guardare all'offerta che c'è su chaton.org. È scritto CHATONS, che penso voglia dire gattone,
1: gattini. in francese.org.
0: Che cos'è chaton.org? È un servizio, direi, piuttosto carino. Da quella pagina, se voi cliccate su servizi, dove c'è la rotellina gialla, poi potete filtrare, cioè ci sono tutte quante diciamo offerte di server che mettono a disposizione degli strumenti. Occhio qui, che diciamo quello che hanno in comune questi server non è necessariamente una linea politica che diciamo sia simile, per dire, a quella di questa trasmissione. Molti di quei servizi sono offerti da un ambiente che diciamo riguarda un attivismo digitale più associazionista, praticamente sempre del contesto francese. Quindi
1: che fanno dei, diciamo, loro dicono che fanno anche loro fanno l'esempio del gas che facevo prima, e i principi fondanti a cui fanno riferimento sono quelli del software libero. Anche qui occhio, del software libero, non dell'open source. Quindi diciamo non
0: com'è,
1: sono
0: giusto.
1: Non sono proprio, diciamo, magari non sono server di movimento, ma comunque sono server che fanno riferimento a un associazionismo dal basso, che si prende cura dei beni comuni, e tra le altre cose fa a che fare con Framasoft, che è un'altra associazione francese,
0: che è la più famosa, esatto, di questo ambito,
1: esatto, che probabilmente avete sentito qualche volta nominare anche da questi microfoni, insomma.
0: Per capirci, diciamo, okay, ma che vuol dire questa distinzione? È soltanto dicendo chi è più vostra amica e chi meno? No, non è tanto questo, ma per capirci, per esempio, molti di questi servizi loggano gli IP. Ok? Quindi sono servizi non commerciali, ci fidiamo che per esempio non rivenderanno i vostri dati alle major, ma potrebbero avere delle politiche di conservazione dei dati per motivi diciamo tecnici, anche ma per dei motivi, mi sento di dire, quasi sempre non commerciali, praticamente sempre in questi casi, ma comunque potrebbero avere una raccolta di dati con uno spirito che magari è diverso da quello che centriamo di consigliare noi. Sono sicuramente dei soggetti migliori e diversi di quello che offre, diciamo, il libero mercato propriamente detto, e quindi vale la pena dargli un'occhiata. Però noi purtroppo dobbiamo dirvi che alla data di oggi non abbiamo ancora avuto tempo e modo di fare un'analisi, per esempio, di quale tra questi servizi che sono basati su WordPress. La pagina è molto carina, la filtri molto bene, puoi andare sia a categorie che proprio a nome tecnico del servizio e cose del genere, puoi fare insomma un sacco di filtri per muoverti. Non abbiamo guardato né quale di questi servizi ha delle policy di conservazione dei dati che ci sembravano migliori, né quale di questi servizi ha, diciamo, un altro classico problema problema delle cose autogestite, offre ancora il servizio che diceva di offrire quando hanno compilato questa lista. Questo è un altro grande classico. Oppure quali sono i tempi di attivazione, o se per entrare diciamo serve un invito di un'altra persona, no? Quali sono i modi con cui ti fanno entrare, no? Se sono riservati a dei gruppi specifici o no, ad altro. Noi questo non abbiamo avuto modo, francamente, di farlo, e questo ci dispiace perché il tempo stringeva, per cui, per quanto senz'altro lo faremo nel futuro, il suggerimento oggi sarebbe stato molto più utile del suggerimento tra due settimane. Ma insomma, questo è quello che siamo riusciti a fare, soprattutto se masticate il francese, perché la maggior parte di questi servizi hanno le loro pagine in francese, non sarà così lungo da esplorare. Si tratta di una quindicina di possibili soluzioni. Guardate se c'è qualcosa tra questo che sembra fare al caso e che effettivamente vi offre un blog su WordPress. Se questo non dovesse essere, avete principalmente due scelte. Una è quella di appoggiarvi a un hosting completamente commerciale, quindi, parlandosi di WordPress, il nome, diciamo, viene da sé, è quello fornito dall'azienda di casa, che diciamo, no, è un WordPress, è uno di quei sistemi in cui, che sono software libero, ma l'azienda che lo sviluppa ne mantiene anche, sento, una versione speciale che utilizza se stessa nel suo stesso servizio di blogging, sì. Che è una linea, come dire, è un modello di business un po' diffuso e, come dire, tra quelli non terribili, perché comunque mantiene un software di utilità generale in maniera comunque accessibile a chiunque altra, pur mantenendo questo plus tutto loro. Questa è una delle scelte. L'altra scelta è tenervi questo zip fermo dove sta per il momento, aspettare che abbiamo qualcosa da consigliarvi, diciamo, in questa radio o altrove, e poi, quando ci sarà questa cosa da consigliarvi, andare a caricare i vostri dati su quest'altro servizio, tenendo a mente che potrebbe essere un caricamento dei dati più complicato. Non è detto, magari vedremo che si verranno sviluppati degli strumenti che vi permettono di caricare questi dati in maniera semplificata, no? Risolvendo questa fregatura che vi ho descritto prima, no? Cioè del fatto che voi le immagini ce l'avete, ma caricare nella maniera giusta è scomodo. Penso che si intuisca il fatto che è il genere di cose che dovrebbe funzionare e non funziona solo perché non funziona, ma non perché ci sia un profondo motivo per cui non funziona. Quindi chissà, magari anche su questo si riuscirà a mettere mano, e questa può essere l'altra alternativa, quella di fermarsi e dire: va bene, ok, facciamo che per un mese possiamo anche non avere un blog, poi lo caricheremo, se quello che possiamo reimportare è bene, quello che si è perso non fa niente, se è perso non era niente di centrale per il mondo. Se questa dovesse essere la scelta che state seguendo, allora magari una cosa che può interessarvi di fare è assicurarvi che il vostro sito sia presente su Internet Archive. Cioè, se il vostro ragionamento può essere quello di memoria storica della serie, io se mi faccio un sito nuovo va bene che non c'ho tutte le immagini caricate, però mi piacerebbe che non fossero proprio perse del tutto, che da qualche parte fossero, allora assicuratevi che il vostro sito sia ben indicizzato su Internet Archive, ovvero, no, quella che è raggiungibile con web.archive.org. Anche di questo trovate parecchie spiegazioni di come si fa, sia nelle guide che fatte da autistici che da quelle fatte da Sabo Media, quindi Sabot Media. E questo a me sembra che sia tutto, anche per i consigli tecnici. Che dici?
1: Sì, rimane la questione delle newsletter, per le quali siamo allo stesso stato del blog.
0: Noi per le newsletter la strategia che stiamo seguendo è quella dello struzzo.
1: Esatto.
0: Stiamo facendo finta che le newsletter
1: di morto.
0: Che le newsletter non esistano, che nessuna persona intorno a noi abbia delle newsletter da mantenere. No, in realtà è un grande peccato, perché le newsletter sono uno strumento anche efficace, accessibile, federato come è federata l'email, e però anche molto comune da utilizzare. Anche sulla newsletter è un po' da capire, nel senso che se la vostra newsletter che avete è piccola, parlate con chi vi offre una mailing list, mandategli un'email per chiarezza, la potete probabilmente spostare lì. Chiariteglielo prima: voglio usare una mailing list come una newsletter? Perché se non ci avete mai riflettuto, la newsletter è tipo una mailing list configurata un po' diversa.
1: Sì.
0: Spesso infatti i software che fanno l'una fanno anche l'altra, però è importante dirglielo prima, perché per chi gestisce un server le newsletter sono un accollo. Quindi se avete intenzione di spostare la newsletter su uno dei server autogestiti che conoscete che offre mailing list, che sono praticamente tutti, contattateli. Anche se dovessero avere un form automatizzato per farlo, contattateli, specie se il numero di iscritti è questa mailing list è superiore ai 100, così per dare un'idea a spanne.
1: Sì.
0: Noi ci prendiamo un bello stacco musicale perché abbiamo parlato tantissimo e torniamo tra un po' per parlare finalmente di altro.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

Bene, eccoci di nuovo in diretta, come al solito, con un po' di ritardo. E oggi una giornata, diciamo, particolare, non perché le altre siano meno, particolari, però oggi, sarà una giornata per la prima parte tutta dedicata al Libano, perché proprio oggi, nel lontano 1982, iniziava la strage, il massacro dentro i campi profughi di Sabra e Shatila, a Beirut, in Libano. Quindi inizieremo, insomma, inizieremo prima di tutto parlandovi del Libano, di che cosa sta avvenendo in questi giorni, perché c'è da dire che a distanza di 44 anni dal massacro di Sabra e Shatila, la strage non è finita. Infatti sono notizie, insomma, lo dicevamo la settimana scorsa, ma anche notizie di oggi, che continuano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, continuano le operazioni militari, per cui di questo famoso accordo di cessate il fuoco di giugno veramente non se ne vede l'ombra. Ancora un po' di musica, soprattutto, e poi faremo una corrispondenza con una voce più volte di un giornalista, Mauro Pompili, appena tornato appunto dal Libano, e ci faremo raccontare da lui qual è la situazione attuale, per poi, insomma, ricordare insieme a un altro giornalista palestinese, Bassan, invece i 44 anni di Sabra e Shatila. Quindi ora un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Eccoci tornati in diretta. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, non ti
1: Sì, ci
0: sentivo.
1: sono.
0: Sì. Bene, grazie per la tua disponibilità, come dicevamo poco fa, perché stavo in ascolto di questa radio. Oggi una giornata, diciamo, speciale dedicata al Libano, il Libano di oggi, ma anche il Libano di ieri, perché insomma oggi purtroppo ricorre il 44esimo anno dal massacro, dalla strage nei campi profughi di Sabra e Shatila. Lo ricordiamo, strage che non ha mai

0: fessurie a tiro, di rapimenti, di bombardamenti israeliani nella valle della Bekaa. Quindi cioè, è una guerra che non si è mai fermata di fatto dall'8 ottobre del 2024. Di fatto Israele non ha mai arrestato le sue azioni militari contro il Libano e continuano e senza tregua. Gli accordi a cui facevi riferimento, di fatto, al di là che non sono mai stati ratificati, ma non sono proprio mai entrati in vigore, e sono di fatto impraticabili per molti motivi. In alcuni passaggi, secondo molti politici e giuristi libanesi, sfiorerebbero anche l'incostituzionalità per il Libano. E poi sono accordi in cui praticamente il Libano del Sud viene consegnato a tempo indeterminato a uno Stato occupante. E infatti è questa la cosa che bisogna ricordare, cioè come quasi sempre i libanesi con cui si parla, quando si parla della guerra eccetera, dice no, non è una guerra, è un'occupazione, perché Israele di fatto sta occupando e tentando di occupare una parte del Libano e con tutti i mezzi a sua disposizione. E questa è la realtà sul campo. Oggi c'è stata una riunione parlamentare, ieri una riunione del Consiglio dei Ministri libanesi abbastanza tesi, perché sul tavolo c'erano proprio questi temi. Il Presidente si sta spendendo per cercare di arrivare ad un accordo, ma probabilmente con Israele, ma probabilmente non ci riuscirà, perché appunto se le basi dell'accordo sono quelle di mantenere l'occupazione, questo lo rende impossibile. Ma nel frattempo in Libano ci sono molte altre questioni politiche ed economiche interne che pesano sul paese, il prezzo del gas e della benzina che è salito alle stelle, quindi come è facile immaginare il prezzo di qualunque cosa in un paese in cui il trasporto è tutto su gomma, l'energia elettrica è prodotta solo con gasolio e in gran parte è prodotta con generatori privati a gasolio, il salire dei combustibili pesa enormemente sulla popolazione, a questo si aggiunge il numero degli sfollati interni e si aggiunge un paese che si prepara all'apertura questi giorni proprio del nuovo anno scolastico, con molte scuole inagibili o non usabili perché in zone poco tranquille.
1: Sì, infatti è notizia anche di questi giorni, no, della distruzione di una scuola pubblica, mi pare, a CAF Ternit.
0: Sì, ma non è una novità, cioè scuole ed ospedali sono perennemente nel mirino di Israele. Questo l'abbiamo imparato, ma l'abbiamo imparato da molti anni fa, cioè anche nelle guerre precedenti, nel 96 mi sembra, nel 2006 Israele non ha esitato a bombardare scuole o ospedali in Libano, ma come fa poi nelle altre paesi limitrofi che bombarda. Quindi questo rappresenta una serie di problemi che aumentano la tensione in un paese che è sicuramente provato, non si deve nasconderselo, perché è un paese piccolo, è un paese povero che arriva da una crisi economica che è iniziata ormai nel lontano 2019, che ha subito il Covid, che ha subito l'esplosione al porto, che sta subendo questa pesante occupazione e bombardamenti. Quindi è una fase di attesa in Libano, anche perché comunque c'è la coscienza diffusa che le sorti del Libano purtroppo non si decidono a Beirut, verranno decise da qualche altra parte, e questa decisione peserà sul futuro del paese, perché lì è inutile sperare o sognare, e a parte il fatto che possa essere più o meno condivisibile il disarmo di Hezbollah, di sicuro non è dietro l'angolo. Cioè se la cruna del lago a cui deve passare la pace, il disarmo di Hezbollah, la pace non passa certo da lì, insomma, non passa certo la pace, anche perché Hezbollah è di fatto l'unica forma di resistenza all'occupazione israeliana.
1: Certo, è anche un partito che sta all'interno dell'attuale governo libanese.
0: Certo, Hezbollah non è un gruppo terroristico, vorrei che gli ascoltatori togliessero questa idea, a parte che Hezbollah nasce nel 1982 nel pieno della guerra civile libanese per una serie di motivi

0: adesso troppo complessi a spiegare, però è dal 1982 che tutta la comunità internazionale cerca di provare che Hezbollah abbia commesso atti terroristici, come vengono intesi, cioè attacchi contro i civili indiscriminati, e non c'è mai riuscita. Hezbollah sempre, fino dall'82 ad oggi, ha sempre cercato, ha attaccato militari, anche militari americani. Il famoso attentato dell'83 a Beirut, in cui morirono quasi 300 Marines e 200 militari francesi, erano di Hezbollah, ma erano militari ritenuti forze di occupazione, a torto o a ragione. E quindi, e dall'altro lato, Hezbollah è un partito politico rappresentato anche dei ministri, e è di fatto una milizia armata che si è armata perché dal 1982 si oppone all'occupazione di Israele, che non scordiamoci, Israele invade, una delle tante volte che invade il Libano è proprio nell'82,
1: sì.
0: E poi si ritira, ma non del tutto, e in realtà si ritira dal Libano solo nel 2000, dopo 18 anni di guerra con Hezbollah. Poi adesso ha tentato di nuovo un'invasione nel 2006, fallimentare, e adesso lo sta di nuovo compiendo, facendo pagare un prezzo altissimo ai libanesi. In tutto questo si potrebbe dire perché l'esercito libanese non combatte lui invece di lasciare una milizia di un partito, ma il motivo è molto semplice: l'esercito libanese, dopo la fine dei 15 anni di guerra civile nel 1990-91, è un esercito che, per accordo di quel famoso armistizio voluto da Arabia Saudita, Siria, Israele, eccetera, è un esercito fortemente depotenziato, non ha nessuna difesa anche aerea, non ha armi aeree, non ha aerei, non ha nulla, non potrebbe in alcun modo militarmente opporsi ad Israele. Infatti, quello che molti libanesi dicono: armiateci per bene il nostro esercito, poi pensiamo al disarmo di Hezbollah.
1: Sì, no, infatti praticamente sta nelle mani, non è nelle mani la possibilità di difesa, diciamo, non è sicuramente nelle mani.
0: Scusa, non ti ho sentito.
1: Dicevo, sicuramente la possibilità di difesa non è nelle mani dell'esercito libanese.
0: Sì, ma non per volontà politica o per volontà dell'esercito, per una volontà obiettiva, cioè vedere i mezzi militari a disposizione dell'esercito libanese fa sorridere. Sinceramente, no, anche blindati o cose varie sono cose che risalgono agli anni 90, e quindi in una guerra come quelle di oggi
1: certo sono ormai, diciamo, non tengono più il passo con le nuove tecnologie. Ma invece tu facevi riferimento proprio alla nascita di Hezbollah al 1982, e oggi appunto 1982, strage di Sabra e Shatila. Anche su questo volevo chiederti, no? Quanto è ancora viva la memoria, soprattutto, diciamo, dentro i campi palestinesi, ma anche dentro la popolazione libanese, questo massacro?
0: Dunque, nei campi palestinesi lo è ancora molto, anche perché fu una cosa orribile. Io non dimenticherò mai un giornalista italiano bravissimo che si chiamava Igor Mann, che lo definì in pochissime parole un insulto alla vita, perché a Sabra e Shatila si sono stati commessi dai falangisti cristiani cose che è difficile anche immaginare, quei 3 giorni e 2 notti, con l'appoggio di Israele che aveva sigillato i campi e li illuminava a giorno anche di notte. Ricordiamoci che il massacro avviene dopo che i combattenti palestinesi avevano lasciato i campi in base all'accordo dell'82, eccetera. Quindi per i palestinesi il ricordo è molto vivo, e anche se purtroppo oggi vediamo forse degli orrori anche maggiori, cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché per chi conosce la storia di Sabra e Shatila, per chi è andato semplicemente a vedere quelle 3 stanze che dentro Shatila sono il museo del massacro, che un palestinese ha testardamente messo in piedi raccogliendo oggetti e testimonianze, tutti quanti speravamo che orrori del genere non si sarebbero più visti. Purtroppo ne stiamo vedendo di peggiori. come se al peggio non ci fosse mai fine a Gaza, in Cisgiordania, in Libano stesso. Nel resto della popolazione libanese il ricordo è meno vivo, ma non perché non ci sia interesse, perché c'è un Sabra e Shatila viene nel cuore dei 15 anni della guerra civile libanese, e i libanesi hanno passato gli ultimi 30 anni nel tentativo di rimuovere il ricordo di quegli orrori. Sabra e Shatila è uno dei tanti orrori che si sono commessi durante la guerra civile, il maggiore probabilmente, ma non sono mancate altre stragi fatte sempre da cristiani, ma anche da palestinesi, da drusi. E quindi dal 91 in poi, probabilmente sbagliando, perché cercare di perdere la memoria non aiuta a chiudere i conti col passato, la maggior parte del popolo palestinese, del libanese, ha tentato sempre questa operazione di rimozione di quello che sono stati quei 15 anni orribili. Basti pensare che su una popolazione di poco più di 3 milioni di morti ci furono circa 200.000 morti, se non di più, e fu veramente una guerra fratricida combattuta in tutto il paese. E quindi questa rimozione porta con sé anche Sabra e Shatila. Di solito non ci sono grandi celebrazioni al di fuori dei campi, ovviamente, ma non per una negazione, a parte la componente falangista che ovviamente cerca di minimizzare quanto era avvenuto.
1: Certo, purtroppo insomma invece è uno solo dei tanti massacri cui ci ha abituato insomma le politiche dell'esercito israeliano negli ultimi anni, ma diciamo non solo, perché
0: no, scusa se ti correggo, non negli ultimi anni, a cui ci ha abituato dal 1948 ad oggi, perché i primi, a parte prima gli attentati terroristici del gruppo esterno della Haganah prima della nascita dello Stato, ma è dal 1948 che Israele massacra palestinesi. Anche il giorno della Nakba si contano diversi massacri in diversi villaggi, oltre 750.000 palestinesi costretti all'esodo,
1: cacciati.
0: Quindi questo purtroppo va avanti nel nostro silenzio dal 1948, ed è per questo che io ritengo totalmente sbagliato quando qualcuno cerca di definire una data di inizio di questo conflitto attuale, che è nel 7 ottobre del 2023. No, è purtroppo molto prima.
1: Sai, indubbiamente questo concordo con te, infatti avevo detto, mi stavo correggendo da sola dicendo anni, ma anche da molto prima, perché effettivamente hai ragione. Poi considera che insomma, mentre ormai, no, tra produzioni anche cinematografiche, testi scritti, aperture anche di materiale di archivio all'interno dello stesso Israele, ormai è ben chiaro tutti gli attacchi ben precedenti al 1948, il tentativo di pulizia etnica messo proprio in atto con Deir Yassin, no? Il 9 aprile del 48 è proprio uno degli esempi, anche dichiarazioni dei ministri dell'epoca, insomma, spaventare i palestinesi, quello che stanno facendo di fatto nel sud del Libano, nella striscia di Gaza attualmente, ma lo è sempre stata ripetutamente a ogni cacciata, a ogni tentativo insomma di furto, di appropriazione, di occupazione di terre palestinesi che sono avvenute.
0: Palestinesi, non solo, appunto quelle libanesi. Proprio in questi ultimi due giorni Israele ha cominciato ad attaccare anche aree druse, aree del cosiddetto PSP, del Partito Socialista Progressista, che sarebbe il partito dei drusi, questo è il Libano. Ma questo perché Israele è dal 48 che vuole un pezzo del Libano, e non lo vuole per motivi. Sì, la grande Israele è una bella maschera, e in realtà quello che interessa loro è da un lato quel famoso fiume di Tani di cui tanto si parla, sì, ma di cui in pochi si dice che è una fonte d'acqua fondamentale, una fonte d'acqua che si stima possa dare acqua a 700.000 e 1 milione di persone. Calcolate che Israele non sono più di 6 milioni di abitanti, gli ebrei israeliani. E dall'altro lato negli ultimi anni si è aggiunto che di fronte al Libano e Israele c'è un enorme giacimento di idrocarburi, sia gas sia petrolio, che si chiama Leviathan, e che i diritti di sfruttamento di questo giacimento enorme funzionano in base della demarcazione dei confini marittimi, ma i confini marittimi sono diretta espressione dei confini terrestri. Quindi più Israele riesce a spostare il suo confine terrestre a nord, prendendosi pezzi del sud del Libano, più riesce a rubare gas e petrolio ai libanesi. Come d'altronde a Gaza, tra i mille interessi, c'è cioè l'enorme giacimento di petrolio che c'è nel mare di fronte a Gaza. Cioè, ci sono sempre calcoli molto precisi dietro a questo. Purtroppo noi europei facciamo finta di niente, accettiamo senza pace che si stabilisca un accordo tra la Grecia e Israele per il passaggio dello zolfo e lo sfruttamento di questi idrocarburi, la nostra Eni è coinvolta, che poi sia petrolio un gas veramente sporco di sangue, ma è sporco di sangue dei palestinesi, che a quanto sembra interessano poco ai potenti e ai politici.
1: E infatti questa diciamo responsabilità ce la porteremo per lungo tempo, no?
0: Se il mondo vivrà un po' a lungo, la storia dovrà raccontare parecchio di tutto ciò, nel senso che noi ci ricordiamo la storia, perché il problema poi, questo è un discorso più ampio che non c'entra niente, è che noi ci dimentichiamo spesso che i popoli hanno delle storie e che quelle storie contano, no? E adesso sono tutti stupiti dagli Houthi che all'improvviso conquistano la porta delle lacrime, perché la traduzione di Bab al-Mandeb è la porta delle lacrime, e forse non è un caso che già in antico si chiamava così, no? E questi straccioni con le ciabatte di gomma, come fanno? Gli Houthi saranno mille anni che lottano per la loro libertà, nel nostro silenzio, nel nostro disinteresse, come i curdi, no? E hanno imparato. E la mia visione è che quando poi un popolo ha un'idea, non c'è missile che tenga, e alla fine perdi contro un'idea. E lo stesso discorso vale con l'Iran, che è un popolo che ha una storia millenaria di impero, che crede nell'essere iraniano. Non ti bastano i missili per sconfiggerlo, e noi non impariamo, ma come fu per il Vietnam 50 anni fa? Chi avrebbe mai scommesso che i vietnamiti avrebbero sconfitto il più potente esercito del mondo?
1: Ma qui ci si ripresenta, uno pensava di averlo ormai superato, no? Noi no, però magari tanti, il tema della colonizzazione, del colonialismo, e in realtà ci si presenta, si parla di decolonizzare, si parla, ma di fatto ce l'abbiamo davanti in tutte le realtà del mondo, in tutti i paesi che in qualche modo si stanno, i popoli, le popolazioni che in qualche modo si stanno ribellando, no? Poi per non parlare di quello che avviene, insomma, in qualsiasi...
0: Poi le idee di questi popoli possono anche non piacermi, non è che... ma devo prendere atto che ci sono, cioè hanno la forza delle idee, no? Di un'idea, di una fede in molti casi.
1: Sì, oserei dire, anche la forza della disperazione, di poter vivere e sopravvivere, perché insomma si fa sempre più difficile, no? In virtù dei cambiamenti minati.
0: Inviterei chiunque a fare un giro a Sabra e Shatila, che resta, ma in un qualsiasi campo palestinese del Libano o dell'area, e a chiedere, dopo che hai fatto crescere i tuoi figli e i tuoi nipoti lì dentro, puoi stupirti se hai una reazione rabbiosa?
1: No. Immaginiamo che cosa significa crescere anche sotto le macerie. Proprio oggi ci arrivava la notizia di un altro palazzo giù a Gaza crollato, un palazzo di 6 piani, no? Con soprattutto all'interno anche donne e bambini intrappolati, morti, più di 60
0: famiglie, quindi non si sa con precisione.
1: Sì, infatti i numeri, è anche difficile dare dei numeri, no? E ci sono anche
0: è difficile, doloroso, per fortuna anche lì poi ci sono rare eccezioni di voci che squarciano in silenzio, certo, la polemica sul film Nazza, certo, anche su quell'altro film israeliano che è Sì, o Palestina 36. Io spero che piano piano l'opinione pubblica prenda realmente coscienza degli orrori che stiamo permettendo.
1: Sì, sicuramente anche guarda, io penso pure che un po' l'opinione pubblica questa percezione ce l'ha, il problema è come farlo, come dire, come imporre questa visione diversa a chi attualmente ci governa, non so attualmente a chi ci governa, a chi ha le responsabilità e il potere di poter applicare, poi mica dico tanto, quelle leggi internazionali che ci siamo dati.
0: Quello sono un po' vecchio. Però ho vissuto quegli anni meravigliosi in cui si provava a cambiare le cose semplicemente scendendo in piazza, poi ci siamo, vabbè, è cambiato il mondo, questo è vero, però sentire che oggi gli americani stanno mandando 3 miliardi di bombe, di dollari in bombe ad Israele, mi preoccupa, insomma.
1: Certo.
0: E che noi siamo silenti, il mio governo è silente, il governo europeo nel suo complesso, però diciamo che mi piacerebbe dare, a questo punto mi piacerebbe vedere una posizione dura per la pace, ma davvero, anche perché se veramente si chiude anche Bab el Mandeb, si chiude Hormuz, e non so noi quanto potremmo continuare a godere della nostra, del nostro benessere, sinceramente.
1: Certo, dei nostri privilegi anche.
0: E quindi calcolando anche che l'Algeria si sta avvicinando moltissimo al blocco cino-indiano-iraniano, che la Libia pure, che lì a due passi c'è l'ultimo collo di bottiglia che ci rimane disponibile, che è lo stretto di Gibilterra. Insomma, la geografia non gioca a nostro favore.
1: Indubbiamente. Insomma, siamo partiti dal Libano, da un Libano ancora sotto attacco, sotto occupazione.
0: Ma questa è la cosa meravigliosa del Libano, che te lo fa amare quando ci vai, perché è veramente uno degli ombelichi del mondo, in cui nel bene o nel male ci passa il mondo, in un modo o nell'altro. In questo momento molto nel male, purtroppo. Nel corso della sua storia ci è passato anche per il bene, per fortuna.
1: Sì, infatti guarda, questa cosa mi viene in mente perché...
0: Scusa, non posso sentire.
1: No, dico sì, indubbiamente, non so, mi fa riflettere per Libano come ombelico del mondo, Palestina come laboratorio o anche lì ombelico del mondo, perché in qualche modo ci fa capire che cosa, quali sono gli interessi, come si... E si esplicitano, no? In alcune terre contro alcune popolazioni, tra virgolette, di cui prima potevamo dire di non sapere nel corso degli anni e della storia, ma che ormai sono sotto gli occhi di tutti, no? E quindi non a maggior ragione dovremmo, come dire, come dicevi anche te, scendere in piazza, no? Riaffermare con chiarezza, no? Da che parte stare.
0: Intanto sono contento che esistono strumenti di comunicazione come il vostro, che oggi ricordano Sabra e Shatila, che parlano del Libano, sono importanti.
1: Bene, io
0: sono forse l'unico modo in cui piano piano le cose possono cambiare.
1: Bene, io ti ringrazio, insomma, di quest'ultima considerazione, considerando che ci avviciniamo ai nostri 50 anni, penso che tante sono ancora le battaglie aperte, che alcune le stesse di 50 anni fa, quando questa radio ha aperto i suoi microfoni, e ovviamente...
0: Me la ricordo.
1: E ovviamente, insomma, questi microfoni sono sempre aperti e anche questa radio ti aspetta anche in presenza, magari per,
0: volentieri,
1: come dire, approfondire meglio queste chiacchierate.
0: Per un paio di settimane sono a Roma, quindi volentieri.
1: Va bene, allora aspettiamo una tua proposta. Bene?
0: Bene, buon lavoro e buona serata a tutti quanti.
1: Grazie anche a te, buona serata anche a te.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Bene, come dicevamo dai microfoni di questa radio, ben tornato sulle nostre frequenze a Bassan,
1: Ciao, ciao a tutti.
0: giornalista palestinese, con te, insomma, dicevamo questi approfondimenti di questo pomeriggio, di questa prima parte, sono dedicati al Libano, Libano di oggi, ma Libano anche di ieri, perché con te, insomma, poi è un po' difficile, no? Separare queste cose, ieri e oggi, perché i massacri, le stragi continuano, però con te volevamo mettere un accento, insomma, su quello che avvenne dal 16 al 18 settembre del 1982, ovvero sia il massacro di Sabra e Shatila, nella giornata in cui oggi inizia anche il Palestine Festival, no? Qui a San Lorenzo, da oggi al 22, se non erro. Quindi a te un po' la parola per ricordare e poi, anzi, per... Insomma, so
1: Va
0: che poi
1: bene.
0: devi presenziare un dibattito, insomma, se ci dici due cose anche lì, va bene?
1: Sì, oggi comincia a Roma qui la seconda tappa del Festival Palestine, che è un festival culturale della cultura palestinese, e fra poco comincia anche un dibattito sui prigionieri politici e la libertà di tutti i prigionieri politici, dove partecipano tutti i protagonisti anche dalla Palestina. È una delegazione abbastanza folta di cinque persone che rappresentano tutte le istanze e le istituzioni palestinesi che riguardano e cercano di studiare e fare qualcosa per i prigionieri. Condurrò questo dibattito, speriamo che vada bene. Questo mi collega direttamente anche alla ricorrenza di settembre, che esattamente domani inizia, c'è una grande cerimonia di commemorazione del massacro di Sabra e Shatila. Si parte da Beirut per fare un corteo verso il mausoleo di Sabra e Shatila nel campo di Shatila. Un massacro che si ripete purtroppo sotto gli occhi di tutti. Quando noi abbiamo avvertito che quando uno commette un crimine e non viene giudicato, non viene portato davanti a un tribunale processato, il criminale continua i suoi crimini. E questo continua dall'82, ma anche prima, se il regime sionista che c'è ora come prima, e non faccio distinti fra il governo Netanyahu e gli altri governi, perché anche gli altri governi laboristi, insomma, hanno fatto i primi insediamenti, hanno fatto i primi coloni, hanno fatto i primi massacri in Palestina, iniziando dal 1947 in poi. Quindi è un massacro continuo e noi non dobbiamo mai dimenticarlo questo, che l'idea del sionismo nasce su uno slogan molto chiaro, insomma. Un popolo senza terra, avere una terra senza un popolo. Per la loro disgrazia, il popolo palestinese ancora sta sulla sua terra. Quindi il progetto sionista già qui comincia a disintegrarsi, perché finché c'è un palestinese, uno, sulla terra palestinese, vuol dire che il progetto sionista non va avanti. Loro continueranno con i loro massacri. Abbiamo visto col genocidio orrendo che hanno fatto a Gaza e che continua ancora perché non si è mai fermato. Ogni giorno, anche oggi, sono quasi 20 palestinesi morti sotto un crollo di una palazzina danneggiata dai bombardamenti israeliani, diventata un rifugio per chi non c'ha casa a Gaza, perché non c'è neanche la tenda, si è dovuto rifugiarsi dentro una palazzina pericolante come questa, crollata. Sono ancora più di 100 persone sotto le macerie. È una situazione molto grave che succede tutto sotto gli occhi del mondo e il mondo non si muove, dico del mondo ufficiale, parlo degli stati, parlo dei governi, che io le consiglio, chi non ha preso una posizione contro il genocidio è un corresponsabile del genocidio. E questo è importante anche per il governo italiano, per i partiti italiani che non hanno preso una posizione ben definita e chiara su questo. Questi devono essere pronti domani, quando li chiameremo, davanti a un tribunale internazionale per complicità del genocidio. C'è una delegazione palestinese italiana che è partita il 13 da varie città italiane verso Beirut per la commemorazione di Sabra Shatila. Questo è il 25esimo anno, sì, un quarto di un secolo, che una delegazione italiana abbastanza decisa, conoscente della situazione di Beirut, è decisa di andare a stare vicino ai palestinesi, vicino alle vittime del massacro di Sabra Shatila, vicino ai loro familiari e vicino anche al popolo libanese del sud, in modo particolare, che sta soffrendo come noi, perché soffre, perché è un soggetto per gli israeliani di uno sfollamento totale, una distruzione a tappeto che il governo israeliano fascista sta facendo contro i villaggi del sud del Libano. Tutto questo è sotto gli occhi dei nostri delegati nella loro visita a Beirut di quest'anno. Faranno un giro sulla maggior parte dei campi profughi dove si può arrivare, perché come sapete prima la delegazione arrivava proprio al confine con la Palestina occupata nel 48, quest'anno si limita a arrivare a Tiro e Sidone, non possiamo andare oltre perché è una situazione molto pericolosa.
0: Ah, perché comunque andranno anche in queste ore in Quedaia.
1: Sì, perché i bombardamenti continuano nel sud, continuano sempre, e ogni giorno ci sono feriti, ci sono distruzioni e ci sono sfollamenti continui, insomma, davanti a un silenzio complice del governo libanese, del presidente libanese, che vogliono disarmare Hezbollah in un momento in cui la loro terra è sotto occupazione. Come fai a consegnare le armi quando c'hai un'occupazione straniera? Come fai a chiedere a una forza politica, anche perché Hezbollah è dentro il governo libanese e dentro il Parlamento libanese, lo chiedi di lasciare stare una parte del suo paese nelle mani degli israeliani senza autodifendersi, almeno senza resistere a questa occupazione? E questo è importante, perché anche ieri i nostri delegati sono andati al mausoleo di Hassan Nasrallah, l'ex capo di Hezbollah, per dare una solidarietà concreta. Noi facciamo solidarietà politica più che solidarietà materiale, insomma, ma politica nel senso che c'è una parte del governo, del popolo italiano, una parte con la coscienza pulita, a posto, cosciente di quello che succede, che non è accetta di posizione del nostro governo o degli altri governi europei, perché nella delegazione ci sono persone che partecipano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Spagna e dall'Italia, e poi sono altri che vengono dalla Malesia. Quindi c'è una delegazione internazionale per ricordare questo massacro. Quindi è una solidarietà concreta sia con la resistenza libanese, sia con i profughi palestinesi, con tutte le loro problematiche, con il governo libanese, perché lì c'è una situazione molto stabile e ogni giorno in deterioramento totale, perché la situazione di campi è molto brutta a livello lavorativo, a livello di vita quotidiana, a livello di sicurezza, a tutti i livelli, perché ancora il governo libanese non riconosce i diritti civili, umani di queste persone, e sono più di 400.000 palestinesi che vivono in Libano in 12 campi sparsi dal sud al nord al centro del Libano. Questa è una situazione che dura da anni. Noi andiamo a ricordare anche al governo libanese, ai partiti libanesi, che guardate che questa risoluzione, questi profughi hanno dei diritti, primi diritti umani, lasciateli lavorare, lasciateli vivere, altrimenti come fanno a vivere se tu gli proibisci di lavorare? Beh, quasi 36 professioni, non possono esercitarli in Libano. Come devono lavorare? Devono andare a fare i ladri, devono andare a spacciare la droga per far sopravvivere, e invece questi devono trovare loro i diritti dal governo libanese, che verranno. Noi continuiamo a chiederlo, ogni tanto qualcuno ci promette e qualcuno dice noi siamo con il diritto al ritorno. Sì, ma anch'io voglio prima il diritto al ritorno in Palestina, e a quel punto, quando verrà questo quel giorno, vi lasceremo questi campi dei bei barchi pubblici, insomma, per tutti i libanesi che possono andare a vederli. Non vogliamo lasciare stare in Libano i nostri bambini, che io mi ricordo tutte le volte che sono andato, tutte le volte parlando con un bambino palestinese appena nato, 5-6 anni, insomma, dove sei nato non ti dirà mai nato nel campo, né a Beirut, né in nessuna città libanese, ti dirà dove sono nati i suoi genitori, i suoi nonni. Quindi è un attaccamento al nostro diritto al ritorno, al nostro diritto all'autodeterminazione. E questa è la cosa che ci interessa di tutto questo viaggio che facciamo tutti gli anni. Sicuramente è un atto molto piccolo ma molto significativo, che rappresenta quella parte del popolo italiano che ha ancora una grande coscienza e una grande conoscenza del Medio Oriente.
0: Bene, grazie, ti ringrazio, insomma, anche di queste valutazioni, di, insomma, nella speranza, insomma, che questa parte piccola del popolo, della popolazione italiana, comunque aumenti e diventa sempre più grande, per poter riportare un po' di giustizia in questo mondo che in questo momento, insomma, non mi pare proprio che rispetti né l'autodeterminazione dei popoli né, insomma, le libertà individuali, considerando che in queste ore, proprio in queste, si sta valutando, no? Si sta approvando anche un DDL come quello 1004, cosiddetto antisemitismo, che vorrebbe veramente anche chiuderci la bocca rispetto alle critiche che si possono, che si debbono fare, non si possono, nei confronti, insomma, del genocidio, dei massacri, delle occupazioni che mette in campo lo Stato di Israele.
1: Sicuramente noi non staremo fermi, perché nessuno può tapparci la bocca, nessuno può chiuderci la bocca e nessuno può ucciderci, almeno che siamo qua. Ricordatevi che a Gaza sono stati uccisi dall'esercito israeliano più di 262 giornalisti palestinesi, perché volevano tappare la bocca, perché non vogliono che la verità esca fuori, perché vogliono commettere i loro crimini senza farlo sapere a nessuno. Ma i nostri piccoli giornalisti, i nostri giovani giornalisti hanno preso subito il posto loro e continuano e continueranno sempre a raccontare la verità del sionismo, dei crimini, del genocidio che ha commesso Israele e i suoi complici occidentali e non occidentali.
0: Bene, allora grazie, buon incontro, buon dibattito e buona lotta, sperando di essere in tanti e in tante nelle piazze che sicuramente nei prossimi giorni ci saranno.
1: Grazie a voi, ci vediamo in piazza venerdì, mi sembra.
0: Venerdì?
1: Sì, venerdì mi sembra, davanti a Montecitorio, è stata indetta la manifestazione.
0: Bene, questa cosa ci sfuggiva, che troveremo questa informazione e vediamo, cerchiamo di darla.
1: Mi stavo dicendo sì, contro la nuova legge elettorale, mi sembra.
0: Ah, pensavo che era...
1: Vuole impedirci anche la possibilità di partecipare alla vita democratica di questo paese.
0: Certo, no, per un momento ho pensato che era, siccome parlavamo del DDL antisemitismo, che era l'appuntamento per in piazza per quando arriva
1: contro il decreto di sicurezza, sì, contro anche quello è una cosa, c'è molto da dire, insomma, su questo, perché l'antisemitismo è una cosa che va combattuta, che va rigettata a tutti, ma l'antisionismo, permettercelo, questa è la nostra idea del sionismo, che è stato l'autore di tutti i nostri massacri in Palestina e in Libano. Quindi stare contro il sionismo non è la stessa cosa essere antisemita.
0: Certo.
1: Perché noi siamo semiti anche come palestinesi, insomma.
0: E questo lo ripetiamo anche dai microfoni di questa radio da tanto tempo. Probabilmente dovremmo far attraversare questa coscienza anche nelle piazze, nelle certo. strade delle nostre città.
1: Bene,
0: ti sento un po' rimbombante, grazie ancora e buone
1: grazie a te, grazie a tutti, ciao.

Bene, noi volevamo concludere questa prima parte di, insomma, ricordo, approfondimenti, come dicevamo, insomma, il Libano di oggi, quello che sta avvenendo, ma anche quello che è successo 44 anni fa, ovvero sia il massacro di Sabra nei campi profughi di Sabra e Shatila a Beirut, ad opera delle milizie falangiste cristiane, ma con la copertura dell'esercito israeliano. Volevamo ricordare comunque, nella seconda parte invece, insomma, di questi approfondimenti, volevamo ricordare l'assemblea che sta per iniziare, quindi fate ancora in tempo, l'assemblea pubblica contro le sanzioni ad autistici Inventati, assemblea che si sta aprendo in questo momento, così come ci veniva ricordato, al centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, che si trova in via Federico Del Pino. Quindi chi può partecipare, così anche per sapere, non solo per informarsi, ma anche per partecipare e capire che cosa significa, perché gli attacchi alla libertà di informazione, il fatto che strumenti possono essere chiusi così, in automatico, semplicemente per le decisioni, tra virgolette, di uno Stato fuori, cioè uno Stato estero, non so neanche dire uno Stato estero, un paese senza così, che decide di mettere qualcuno o qualche associazione dentro una data lista e le banche in automatico chiudono i loro rubinetti, per cui ne decretano in qualche modo la morte da tutti i punti di vista, insomma, quindi chiudendo qualsiasi possibilità, insomma, di libertà anche nel web, anche tramite le infrastrutture. Immaginate che insomma, cosa potrebbe capitare, no? Se di botto, cioè prima parlavamo di alcuni scenari legati alle risorse energetiche, no? Per cui se non arriva più gas e petrolio si chiudono alcune vie. Immaginate ugualmente se di botto quello che dovrebbe essere la libertà, appunto, dentro internet viene totalmente bloccata, chiusa, e non ci sia più la possibilità di usufruire liberamente, no, di alcune funzioni della rete. Vabbè, insomma, questa la riflessione probabilmente sarebbe molto lunga. In questa seconda parte noi proveremo invece a darvi maggiori notizie di quella che è una notizia di queste ore. In particolare non sappiamo, insomma, se ci riusciamo, ci stavamo provando, sempre contattando un altro giornalista, Murat Cinara, anche una voce più volte sentita dai microfoni di questa radio, in merito a quello che sta avvenendo, agli arresti di massa che ci sono stati in Turchia in queste ultime ore, e quindi volevamo darvi un aggiornamento. C'è anche una mobilitazione, un flash mob proprio, appunto, per protestare contro questa repressione messa in atto dal governo turco. Proveremo a sentirlo, però in questo momento non ci risponde. Altrimenti, ci proveremo nelle prossime ore, insomma, dei microfoni di questa radio, e insomma, brevissimo, se no vi portiamo in Africa, parlando, appunto, come di consueto, con l'appuntamento quindicinale di Radio Africa.

0: Allora niente, quello che state ascoltando è Feruza proprio in onore alla cantante libanese, molto amata sia dai libanesi che dai palestinesi, ma noi proveremo a brevissimo, un attimo vediamo se... Ah, siamo riusciti, pensavo di non riuscirci, invece siamo riusciti a contattare Murat Cinar, quindi a brevissimo prendo. Pronto?
1: Sì, sento.
0: Eccoci. Ah, grazie per averci richiamato. Con te
1: Grazie a voi.
0: volevamo, insomma, se avevi maggiori notizie rispetto a questa enorme operazione, insomma, di arresti che c'è stata nei confronti delle diverse comunità LGBT plus in Turchia, insomma, se ne sai qualcosa di più, si parla di 160 arresti se non erro, però insomma, se volevamo qualche notizia ulteriore.
1: Certo, allora tra il 12 e 13 di settembre, quindi il weekend che abbiamo lasciato alle nostre spalle, principalmente ad Ankara, Istanbul, poi abbiamo scoperto anche in altre città come Izmir, insomma in queste grandi, grandissime città, la gendarmeria insieme alla polizia ha condotto un'operazione di arresti, indagini, eccetera. In questa operazione sono finite nel mirino 162 persone, 13 attività commerciali, tra questi ci sono anche centri culturali, e inizialmente erano 5, poi abbiamo scoperto che sono diventate 9 associazioni. E il titolo dell'operazione è La mia famiglia è al sicuro. L'idea, anzi la comunicazione che legittima, la comunicazione che arriva dal Ministero dell'Interno, che legittima, tra virgolette, questa operazione è la seguente: le associazioni, le persone, i luoghi fisici che sono stati presi di mira promuovono l'indottrinamento dell'omosessualità sui minori, promuovono l'oscenità, volgarità, pornografia e la prostituzione. E, se andiamo a vedere l'elenco, ci sono principalmente associazioni che lottano per i diritti delle persone LGBTQI+, associazioni regolarmente esistenti, in grande parte ricevono fondi pubblici e finanziamenti dalle fondazioni nazionali oppure internazionali, oppure direttamente dai ministeri, anche attraverso una serie di bandi, concorsi, eccetera. Poi, invece, se parliamo delle persone fisiche, ci sono dei giornalisti, per esempio, oggi abbiamo scoperto che è stata presa in detenzione provvisoria e poi è stata confermata purtroppo il suo arresto, una giornalista turca che è andata in Georgia durante le elezioni per capire come la propaganda elettorale in quel paese ha un profilo omotransfobico e a proposito di questo ha scritto un articolo per una rivista. E tutta la redazione di quella rivista è finita in carcere, in più questa giornalista perché ha collaborato con un'associazione che è finita nel mirino. E gli account social, X oppure Instagram, eccetera, i siti web di numerosi portali, anche delle riviste LGBT, dell'associazione LGBTQI+ in Turchia, sono stati sospesi oppure è stato impedito l'accesso a questi siti in Turchia. E questa è praticamente la cronaca di quello che è successo, della retata il giorno dopo, lunedì, poi ieri martedì, quindi 14-15 settembre, davanti al Tribunale Generale di Istanbul, ma anche per le strade di alcune città come Ankara, Eskişehir, Izmir, le persone sono scese in piazza, i vicini, i cari di queste parenti, magari di queste persone, oppure altre persone che appartengono al movimento queer. Anche in quelle occasioni la polizia ha usato manganelli, ancora un'altra volta gli scudi, i lacrimogeni, e sono state prese in detenzione provvisoria 50-55 persone, e per la maggior parte di queste purtroppo la detenzione provvisoria è stata rinnovata per altre 24 ore, quindi entro stanotte, forse forse saranno scarcerati, a meno che non saranno appunto processati, quindi gli sarà confermato l'arresto e quindi partirà un lungo percorso di attesa, molto probabilmente in carcere. In Turchia non si tratta, mi permetto di dire due altre cose, non si tratta di una novità, sì. Una postura omotransfobica è in grande crescita a livello istituzionale e a livello anche purtroppo collettivo. Cosa voglio dire? Dal Presidente Repubblica alla Ministra delle Politiche per la Famiglia, dai rettori di certe università statali fino ad alcuni giornalisti dei giornali conservatori, purtroppo l'omosessualità in primis e poi tutto il mondo LGBT viene criminalizzato e viene definito come una devianza, soprattutto hanno iniziato a sfornare questa retorica molto diffusa in Russia e adesso anche in Africa, ma anche in Iran, in altre parti del mondo, che questa cosa viene dall'Occidente, no? Quindi devianza occidentale e che viene indottrinata nella società turca con l'intento di distruggere il tessuto della famiglia tradizionale, il profilo, eccetera. Poi c'è chi porta avanti questa argomentazione dicendo che sono pedofili, eccetera, eccetera. Siamo ai confini praticamente di un cambiamento legislativo che potrebbe prevedere nel codice la criminalizzazione e la condanna dell'omosessualità, come in Libia e come in Libano e in altri paesi, eccetera. Quindi la preparazione culturale, politica a livello istituzionale è stata fatta tanto in questi anni e poi anche a livello collettivo, dicevo, perché le fondazioni, soprattutto associazioni religiose conservatrici che lavorano direttamente con il governo oppure con i suoi apparati di ogni genere, portano avanti nelle scuole, nelle moschee, come attività politica per la strada, un grande lavoro di propaganda contro le persone LGBTQI+. Poi si chiudono saltuariamente le associazioni, Istanbul Pride non si può più fare dal 2013, ogni tentativo viene represso dalla polizia, per un anno per esempio

0: po' di, della stessa cosa. Sono formazioni politiche che rappresentano diverse religioni, fanatismi di diverse religioni, quindi anche qua bisogna fare attenzione a non fare l'islamofobia, e sono formazioni politiche che possono avere tendenza estremista oppure tra virgolette anche moderata. Quindi diciamo che questa aggressione in Turchia è stata personalizzata e poi dopo è stata attuata negli ultimi 10 anni, ovviamente colpendo quella parte della società che per la maggior parte della società viene definita come vulnerabile. Si apre anche la porta di altre discriminazioni, altre violenze. Purtroppo le persone LGBTQI+ in Turchia sono state sempre emarginate, sono state sempre, tra virgolette, viste male, sono state sempre private dai loro diritti. Penso che il regime stia attuando il suo potere su di loro, magari domani per poter permettersi di allargare la sua rete della violenza, della discriminazione nei confronti di altre fette della società che sono altrettanto vulnerabili.
1: Sì, forse quello che ci dovevamo chiedere sicuramente è vero, siamo in uno scenario internazionale in cui gli attacchi si stanno con delle destre, sia da un punto di vista dei diritti civili, sia da un punto di vista delle possibilità, insomma, no? dei vari strumenti, no? legati alla libertà di espressione, ma libertà dei corpi, di movimento, di protesta, stanno un po', come dire, le politiche repressive crescendo nelle diverse parti del mondo, assumendo connotati ovviamente differenti, no? Quindi non c'è una grossa differenza, cioè non è un problema solo appunto della religione degli islamici, ma lo è anche per insomma i fondamentalisti cristiani, così come lo è tra virgolette per i fondamentalisti di altri tipi di religione. Quello che però mi chiedevo è perché proprio in questo momento in Turchia parte questa operazione? Qual è la...
0: Guarda, questa domanda me l'hanno fatta in tanti in questi giorni, me la faccio anch'io, ma la risposta è, veramente non voglio essere banale né scortese, ma potrebbe essere: perché no? Perché non adesso? Allora, non c'è un motivo tecnico, strategico che riguarda questo momento, tipo tra 2 mesi non ci sono elezioni in Turchia, no? Il regime utilizza la magistratura come la sua arma potente, quindi può fare tutto quello che vuole da qualche anno, quindi non gode della sua, diciamo, massima potenza per alcuni punti di vista adesso, ma lo faceva anche ieri, l'altro ieri. Penso che non ci sia un motivo specifico legato a questa data qua, a questo periodo. Senz'altro è un'operazione senza precedenti, però qua siamo arrivati accumulando un percorso, accumulando violenza e discriminazione. Come dicevo, per un anno intero ad Ankara, nella capitale del paese, ogni tipo di attività del mondo dell'associazionismo è stato bandito, anche le assemblee regolari delle associazioni LGBT sono state definite illegali, i festival queer di Ankara hanno dovuto chiedere rifugio al consolato, al centro culturale francese a Istanbul per poter svolgere il festival regolarmente. Tanti colleghi giornalisti che scrivono per le riviste LGBT, cui Plus negli ultimi 3-4 anni hanno fatto 2-3-4 mesi di carcere. Quindi ci voleva, dal punto di vista del regime, secondo me un colpo grosso per dare un segnale al suo elettore, senz'altro, magari per aprire le porte anche di un nuovo percorso che potrebbe essere il tanto atteso referendum costituzionale. Magari ci troveremo in questo referendum costituzionale con una serie di proposte molto positive, progressiste, di apertura laica, eccetera, ma dall'altra parte magari ci troveremo all'interno del pacchetto anche una semicriminalizzazione delle persone LGBTQI+, quindi c'è magari un'idea, una volontà di creare il terreno, seminare un po' di paura e diffondere questa cultura della paura per far sì che anche, come dicevo, altre parti della società non si permettono di muoversi, perché nonostante tutto, comunque bisogna sottolineare questo,

0: compagni e compagni queer in Turchia hanno portato avanti una lotta determinata, fortissima e intersezionale, incredibile in questi ultimi anni, nonostante tutto, nonostante mille difficoltà e mille impossibilità. E quindi magari il regime voleva assolutamente oggi o domani sarebbe stato dare un colpo grosso, come dice il coordinamento Pride Istanbul, questo è un tentativo per liquidare il movimento, magari sradicare, distruggere e spingerlo alla clandestinità come succedeva negli anni 70-80 in Turchia.
1: No, infatti ti chiedevo questo perché insomma leggevo che sono comunque il 12 settembre era comunque il 46esimo anno da quello che
0: sì, c'è anche quel
1: il colpo di stato militare, no? Diciamo, e quindi se poteva esserci una correlazione o la voglia, il bisogno di rafforzare appunto come dire una prova di potere in questo momento. Va bene, io...
0: Sì, il 12 settembre senz'altro è un momento molto impressionante sia per la Turchia, per il Cile anche tra l'altro.
1: Sì.
0: Potrebbe essere, tanto noi tra il 2016 e il 2018 abbiamo vissuto in stato d'emergenza in Turchia. Tutti i decreti di legge che sono stati emessi direttamente solamente con la firma del Presidente della Repubblica, una volta che è stato sospeso lo stato d'emergenza, sono diventati leggi. Quindi oggi la Turchia viene governata con i decreti che sono diventati leggi, che sono state emanate durante lo stato d'emergenza. Quindi siamo già in una sorta di dittatura senza divisa da parecchi anni, anche se il mondo non lo vuole accettare, non lo vuole vedere. Quindi il 12 settembre è un momento simbolico che ricorda l'ultima dittatura fascista militare che ha lasciato in teoria la Turchia alle sue spalle. Tuttavia oggi, mi permetto di dire, non è che viviamo in una condizione estremamente diversa.
1: Bene, io ti ringrazio per la chiarezza insomma con cui ci hai rappresentato queste ultime insomma, notizie che venivano dalla Turchia. A risentirci a breve e grazie ancora e buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: E come di consueto, il nostro appuntamento quindicinale con Radio Africa, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: E, insomma, questa volta abbiamo iniziato bene, ti ho aperto con Felacuti e
1: Con Felacuti, assolutamente.
0: non con, insomma, almeno sulla musica
1: Non si
0: non si
1: discute.
0: discute. Invece con te vorremmo discutere di che cosa, cioè tante sono le cose che stanno succedendo in Africa anche in questi giorni, però insomma in questo spazio ci concentriamo su quello che sta avvenendo in Mali.
1: Eh sì, il
0: Come
1: Mali
0: prima
1: perché il
0: cosa?
1: Mali continua la guerra, che in realtà non si è mai fermata dal 2012, e l'ultimo attacco risale a la settimana scorsa, il 10 settembre, dove almeno 5 soldati di Afrika Korps sono stati uccisi in un attacco a Djoura. Djoura è un campo militare nella regione di Mopti, che è nel centro del paese, che già è stato attaccato anche altre volte dai jihadisti del Jenim, e sono riusciti a prendere i jihadisti il controllo prima poi di ritirarsi. Il quartier generale militare ha detto di aver condotto delle operazioni di rappresaglia. Si parla di decine di morti, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere aumentato. Si parla di una cinquantina di soldati maliani, però non si sa, diverse decine di soldati maliani, ma non si sa quanti. Si parla appunto di cinque soldati russi, ed è uno degli attacchi più sanguinosi subito dall'esercito negli ultimi tempi. I combattenti jihadisti avevano già isolato la zona alcuni giorni prima di lanciare l'attacco, hanno attaccato il campo a ovest per depistare le forze maliane, poi ad est a piedi, in motocicletta, come spesso fanno, a bordo di veicoli però pesantemente armati di pick-up, hanno preso il controllo del campo nella città appunto di Djoura. Diciamo che l'esercito maliano ha annunciato operazioni aeree e terrestri contro gli aggressori e chiaramente vantava la neutralizzazione di diversi elementi terroristici che in motocicletta appunto cercavano di nascondersi. Comunque c'è un video, spesso i jihadisti fanno dei video quando fanno questi attacchi, in cui si vedono appunto i jihadisti che si muovono liberamente all'interno del campo, i corpi dei soldati che giacciono a terra, diverse motociclette che sono state bruciate. E già nel maggio del 2025, proprio a Djoura, Jenim uccise circa 40 persone. L'esercito comunque ha dichiarato appunto di aver fatto degli attacchi. Poi c'è stata anche una ulteriore rivendicazione da parte del Jenim rispetto a un'imboscata contro un convoglio dell'esercito maliano e sempre dell'Africa Corp, però vicino a Sikasso, che è una zona un po' distante da quella di Djoura di cui stavo parlando, in cui c'è stato appunto almeno 11 morti. E diciamo che dal 2012 che il Mali affronta questa crisi di sicurezza, definiamola così, questa insubordinazione, questa ribellione da parte dei gruppi jihadisti e dei loro alleati separatisti Tuareg, che del fronte di liberazione dell'Azawad, quando il Mali, dopo il colpo di Stato che ha destituito Keita, ha stretto dei legami più forti con la Russia, e l'Africa Corp appunto assiste l'esercito del Mali, che è scarsamente equipaggiato in questa lotta contro i jihadisti. Poi la situazione è precipitata, come abbiamo già raccontato, al fine ad aprile 2026, quando hanno lanciato un attacco sia i jihadisti che l'esercito di liberazione dell'Azawad, una serie di attacchi coordinati che hanno portato poi anche a scontri alla periferia di Bamako e alla morte del ministro della difesa. Diciamo che le testimonianze degli abitanti di Djoura comunque parlano ancora di una situazione confusa. Ci sono di combattimenti, colpi che si sentono. E bisogna dire che prima dell'imboscata un drone dell'esercito maliano aveva ucciso una donna e un suo bambino e ferito diversi altri civili. E qui introduciamo un aspetto di questa guerra, che era quella dei droni, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare. Però adesso c'è stata una interessante inchiesta che è stata portata avanti da Jeune Afrique e Bellingcat, e anche da una ONG che sostanzialmente ha studiato un po' quali sono gli obiettivi delle forze armate maliane rispetto a questa guerra, obiettivi che molto spesso sono obiettivi civili. Diciamo che i droni sono diventati uno strumento privilegiato delle forze armate in questa guerra contro i jihadisti, anche perché poi il Mali è un territorio molto vasto. E quindi questa campagna
0: lo ricordiamo giusto perché lo stavi anche sottolineando prima, droni comunque turchi e sotto anche una regia militare, come dicevi te, russa.
1: I droni infatti sono turchi, il mitico Baykarat, il TB2 e l'Akin Sea, che è ormai e poi i droni kamikaze russi usano anche quelli, il Zhenan 2. E questa diciamo che questi attacchi, questa condotta delle operazioni e la scelta degli obiettivi soprattutto sollevano non pochi interrogativi, perché si è constatato un crescente numero di vittime civili. Cioè, le autorità maliane non commentano mai ufficialmente questi attacchi, che vengono liquidati anche qui col termine odiosissimo di danni collaterali, però i civili sono stati ripetutamente presi di mira in operazioni che sono state presentate dalle autorità maliane come dirette contro i gruppi terroristici. Quindi che hanno fatto? Jeunafrique, Bellingcat e l'ONG Decentri hanno preso una serie di attacchi, 12 attacchi, li hanno analizzato e hanno praticamente estrapolato dei dati per cui di fatto da questi attacchi che vanno nel più di 3 anni, che vanno dal settembre 2023 all'agosto 2026, ci sono stati 731 vittime civili. Quindi questi attacchi, diciamo, sostanzialmente sono stati hanno colpito soprattutto i civili. E questa indagine solleva degli interrogativi sui metodi con cui vengono identificati questi obiettivi utilizzati dall'esercito maliano, in particolare un processo che si chiama di identificazione positiva, cioè progettato per verificare che un obiettivo sia effettivamente un obiettivo militare legittimo, però di fatto evidentemente questa valutazione non viene fatta, soprattutto questo viene dimostrato appunto dalla ricostruzione che fa questa inchiesta. Pastori, minatori d'oro, altri cittadini impegnati nelle loro attività quotidiane vengono regolarmente uccisi da attacchi il cui scopo, il cui intento è difficile da determinare, e quindi è arrivato anche a definire il caso di una colpa della posizione, cioè un concetto che è stato sviluppato da alcuni studiosi che si occupano di risoluzione dei conflitti e relazioni internazionali presso l'Istituto per la Sicurezza degli Affari Globali, secondo cui la posizione o l'attività di una persona è diventata una prova del suo collegamento con un gruppo armato. Cioè le forze armate del Mali, i suoi alleati, considerano i civili che vivono in zone sotto l'influenza di militanti o ribelli jihadisti come complici e applicano così una specie di punizione collettiva in cui la presenza di civili o la loro presunta associazione con gruppi armati serve a giustificare gli attacchi. E questo spiega la quantità di morti civili. Poi, mentre l'esercito maliano controlla i cieli, chiaramente dall'altra parte gli avversari si sono adattati. Ci sono innanzitutto gli istruttori ucraini che in pratica aiutano i separatisti del fronte di liberazione della Zawad, che hanno cominciato a modificare dei piccoli droni commerciali e li hanno equipaggiati con cariche esplosive sganciabili o li pilotano in versione kamikaze, e li hanno usati per la prima volta contro le forze russe durante la battaglia di Tinsawaten nel luglio 2024, dove appunto hanno ottenuto anche una vittoria decisiva con tanti morti dell'epoca Wagner. E quindi c'è una evoluzione, purtroppo in maniera molto negativa, evoluzione negativa che c'è anche, come dire, nella vita politica maliana, perché si stanno restringendo sempre di più gli spazi di libertà. Solo qualche giorno fa un giornalista che si chiama Abdarahman Keita è stato condannato a 2 anni di carcere perché ha detto in un programma televisivo E sostanzialmente il Jenim di Ijad Agghali, che è il capo del Jenim, sta di fatto governando Kidal, che è caduta nelle mani dei gruppi armati, e questa è una città del nord molto importante. E l'accusa ha sostenuto che il giornalista aveva assunto una posizione di parte e danneggiato la credibilità dello Stato, e questo è stato condannato a 2 anni di prigione. Ecco, un po' questa è l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento in Mali.
0: E invece, prima di passare a parlare, insomma, di un altro paese, la Nigeria, voleva, insomma, come dire, alleggerire un po' il clima, parlando invece di questo pronunciamento, oppure pronunciamento, decisione di cambio della cartografia, no? Da parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
1: Sì, perché sembra una cosa banale, ma non è per niente. Cioè, il 4 settembre scorso le Nazioni Unite hanno adottato questa risoluzione, che è una risoluzione storica, che corregge quella che di fatto da 500 anni era una distorsione cartografica che ha ridotto praticamente al minimo l'Africa per 5 secoli. Praticamente per 500 anni si è basato l'estensione delle mappe, la pubblicazione delle mappe, sulla proiezione di Mercatore, che è Gerardus Mercator, che è un cartografo che è nato nei Paesi Bassi nel 1512, ha creato questa mappa inizialmente destinata ai marinai. Ma questa mappa che fa? Schiaccia sostanzialmente le terre che stanno nei pressi dell'equatore, e quindi la rappresentazione del continente africano era enormemente sottodimensionata rispetto alle sue dimensioni reali, e si è basata per centinaia di anni su una visione occidentale, coloniale, insomma. Adesso questa risoluzione, che non è vincolante, contro cui hanno votato gli Stati Uniti, praticamente invita a utilizzare la proiezione della mappa Equal Earth, che è una proiezione di mappe globali inventata da Bojan Savic, Bernard Jenny e Tom Patterson nel 2018, che contribuisce a dare una dimensione, diciamo così, più realistica alle mappe, dove l'Africa non è più più piccola della Groenlandia, per esempio, ma ha le sue dimensioni reali, perché sembra banale, ma in realtà le mappe plasmano anche la nostra comprensione del mondo. Questo l'ha detto anche il ministro degli esteri togolese Robert Dussey, che ha proposto questa risoluzione, che poi è stata adottata. Perché le mappe guidano l'educazione, alimentano l'immaginario, influenzano, insomma, la percezione collettiva, cioè non sono mai neutrali. Quando presentano un'immagine distorta rischiano di perpetuare rappresentazioni sbagliate che vengono tramandate di generazione in generazione. La rappresentante degli Stati Uniti, non a caso, che si chiamava Ferencevic, si è scagliata contro questa risoluzione votando contro, dicendo che è una presunta agenda ideologica. E chiaramente questo dibattito va oltre gli ambienti specialistici, no, della geografia, perché ci sono delle associazioni come Speak Up Africa, African Filter, che da tempo propongono di questa rappresentazione più accurata dell'Africa sulle mappe mondiali, e c'è una campagna che si chiama Correggi la Mappa, che appunto già da tempo esortava ad adottare questa proiezione Equal Earth, cerca di riflettere le reali dimensioni dei paesi. E quindi è un messaggio che peraltro si riscontra, cioè va anche in sintonia con più un generale dibattito su, per esempio, i possibili risarcimenti per la schiavitù, e qui c'era stata anche qui una risoluzione molto importante delle Nazioni Unite, che ha parlato della schiavitù come appunto di una offesa per l'umanità, e c'è anche questa campagna per la restituzione al continente degli oggetti religiosi e culturali saccheggiati durante il colonialismo. Quindi, insomma, c'è un movimento di opinione globale che in qualche modo cerca di rimettere le cose al loro posto, più o meno.
0: Giustamente hai detto più o meno,
1: certo.
0: Perché poi se parliamo, insomma, diciamo, invece avvicinandoci, non parlando della Nigeria, no? Questo per far capire quanto peso ha anche a livello, insomma, poi territoriale dei singoli paesi, perché insomma, parlare della cartografia già più volte, no? In altri contesti non vorrei tanto allargarmi, però abbiamo più volte denunciato come le linee, la definizione dei singoli stati veniva tracciato un po' con il righello.
1: Secondo la conferenza di Berlino, certo, sì.
0: Così, non so, in Africa ma in tante altre parti, così come nel sud-est asiatico e in altre parti del mondo.
1: Sì, creando... qui più che altro si trattava della rappresentazione delle dimensioni,
0: sì,
1: che effettivamente poi insomma rimanda a una serie di questioni collaterali, diciamo così.
0: Però insomma ci fa capire, no? Quindi quando noi diciamo che spesso siamo eurocentrici occidentali, cioè partiamo sempre dal nostro punto di vista, ci fa capire bene le ricadute anche culturali, no? Nei singoli spazi.
1: Ma infatti qualcuno mi deve spiegare perché noi parliamo di Medio Oriente, per esempio. Medio rispetto a cosa?
0: Rispetto a noi,
1: dovremmo parlare di
0: Levante,
1: di Asia occidentale, cioè.
0: Infatti questi, diciamo, l'Asia occidentale all'interno di quelle che sono le campagne, cioè anche culturali da un punto di vista del linguaggio, della decolonizzazione, insomma si sta praticamente si sta usando di più questo termine, ad esempio, Asia occidentale,
1: c'è,
0: no?
1: Più consapevolezza, cioè, sì.
0: Un poco, magari ancora in pochi e in poche, però piano piano insomma forse ci si può arrivare anche qui. Però insomma, dopo questo, come dire, sguardo un pochino più d'insieme, torniamo a parlare di Nigeria, perché di un altro paese africano che ci pone davanti diciamo due grosse contraddizioni. Una è quella, e mi riferisco, magari appunto ne parliamo insieme, a questo sgombero di questa città sull'acqua, viene definita Mokoko, no? Vicino Lagos. Mokoko, con l'accento?
1: Mokoko, sì, adesso non so se è con l'accento finale alla francese, è Mokoko, però probabilmente siccome quello è un paese anglofono sarà in maniera diversa.
0: E, insomma, come anche qui, insomma, se parliamo di questo sgombero, che non è il primo che c'è, però insomma, di quest'area, un villaggio sull'acqua di pescatori, anzi conosciuto anche un po' come la Venezia nigeriana, anche luogo turistico, che però sta portando a un grosso sfollamento, no? In virtù di che cosa? Anche qui, di quello che viene definito.
1: È una notizia che ha una serie di addentellati che ci riporta innanzitutto a una contraddizione essenziale dell'Africa e della Nigeria in particolare, paese ricco di risorse, dove accanto a questa alla pulizia etnica di fatto dei poveri, come è successo per Mokoko, come sta accadendo per Mokoko, c'è poi una gentrificazione di una città come Lagos, dove il 70% degli abitanti vive in condizioni abitative di miseria, dove però i pochi ricchi stanno trasformando questa città, trasformandola in un luogo di grattacieli e di abitazioni costosissime, e al contempo c'è uno degli uomini più ricchi dell'Africa, Aliko Dangote, che ha una miniera, che ha un impianto petrolifero che produce 700.000 barili al giorno, che sta facendo un IPO, cioè sta entrando in borsa cercando di raccogliere 1.6 miliardi di dollari. E noi, questo ci rimanda anche alla nostra visione di un'Africa che noi a volte pensiamo all'interno dei nostri stereotipi sempre povera o in crisi, quando invece ci sono queste contraddizioni enormi, questa ricchezza che viene esposta, anche se poi non viene distribuita. E Mokoko è praticamente la più grande baraccopoli galleggiante dell'Africa, che si trova proprio nel cuore della laguna di Lagos, perché Lagos si trova su una laguna. È da dicembre che le autorità di Lagos hanno avviato questa operazione di demolizione, e praticamente ha colpito decine di migliaia di persone. Cioè, secondo alcune organizzazioni sono sul territorio, come la Corporate Accountability and Public Participation Africa e Justice Empowerment Initiative, sono 300.000 i residenti che sono stati sfollati. E questa era una comunità di pescatori che era cresciuta sulle palafitte, ai margini, diciamo così, del centro coloniale, poi è stata inglobata dall'espansione della metropoli e per generazioni hanno vissuto lì pescando.
0: Sì, perché da più di 100 anni che c'è.
1: Sì, commerciando, insomma, era un quartiere chiaramente insalubre, poverissimo, però era integrato con l'economia informale della città, perché Lagos vive di economia informale. E poi lo governo dello Stato di Lagos giustifica questi abbattimenti invocando ragioni di sicurezza, perché insomma c'era le linee elettriche di alta tensione, rischi ambientali, però la fascia di demolizioni si è allargata sempre di più, e le demolizioni che hanno portato anche al fatto che le scuole che stavano in questo slum hanno chiuso, quindi i bambini non riescono più a raggiungerle. Le famiglie chiaramente hanno perso casa, lavoro, mezzi di sussistenza, e poi c'è la situazione sanitaria. E Lagos ha 22 milioni di abitanti e soffre di un deficit di circa, si dice, 3 milioni, ma probabilmente sono molto di più, unità abitative. Eppure, ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto la zona lagunare è stata riservata a progetti immobiliari di lusso. La cosiddetta Eco Lagos, che Femi Kuti, il figlio di Fela, racconta in un suo brano che si chiama proprio Eco Lagos, sono sfratti forzati che servono a mascherare una riqualificazione urbana che invece aumentano il divario per ricchi e poveri. Quindi centinaia di baracche di legno sono state rase al suolo, ultimamente la polizia è anche intervenuta per morte per persone. E quindi insomma, poi oltretutto non c'è possibilità di ricollocamento. Poi là vicino c'è stata la costruzione di un altro immobile di lusso, una struttura immobiliare di 54 ettari, si chiama FBT Coral Estate, dove prima c'erano i pescatori Egun, e adesso ci saranno i grattacieli. E questo è avvenuto in tanti posti di Lagos, perché poi il governo parla di abusivi, di degrado ambientale, di rischio per la sicurezza, però qua il rischio è che Lagos nel 2100 diventerà la città più popolosa del mondo e il 70% della popolazione urbana vive in insediamenti informali, dove non c'è acqua corrente, servizi igienici, elettricità. E poi questa è stata la peggiore ondata di sgomberi forzati dall'era militare, quindi neanche i militari facevano questa roba. Chiaramente c'è un obiettivo, che è quello di trasformare Lagos in una mega città del XXI secolo, però è una visione che appunto ha come implicazione una vera e propria pulizia etnica dei poveri, che sono trattati come rifiuti da smaltire. Quindi Lagos sta diventando questo centro di speculazione immobiliare, ma anche di corruzione, di complicità fra potere pubblico e privato, di disprezzo totale per i diritti umani. Cioè, poi anche queste cose oltretutto vengono anche rappresentate per esempio nelle serie televisive nigeriane, che raccontano proprio il degrado di questa città e soprattutto questa complicità fra il potere pubblico e privato e la criminalità. E in tutto questo contesto della Nigeria, l'uomo più ricco dell'Africa, appunto Aliko Dangote, con la sua mega raffineria di petrolio, che produce 700.000 barili al giorno, ha lanciato il 14 settembre scorso un'offerta pubblica iniziale per raccogliere 1,6 miliardi di dollari, ed è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata in Africa. Lui dice che suo obiettivo è coinvolgere ogni africano, cioè secondo lui ogni africano, ogni nigeriano potrebbe comprare pacchetti di azioni per un valore minimo di $4.
0: Sì,
1: vabbè, questa è praticamente la fantasia del capitalismo per tutti, insomma, che anche da quelle parti c'è. E questo personaggio mira ad accogliere tutti questi soldi. Bisogna dire che il mercato è piuttosto scettico a proposito di questo, anche se ha avuto l'autorizzazione da parte della SEC, della Security and Exchange Commission, che è l'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali americani, per la sottoscrizione di questa IPO, Però pare che il prezzo sia un po' esagerato e quindi questa, adesso bisogna vedere se va a buon fine, tutto è iniziato appunto da poco, il 14 di settembre, e poi ci sono state anche numerose segnalazioni di irregolarità, perché molti investitori retail, cioè singoli, con scarsa o nulla conoscenza del funzionamento degli investimenti azionari, avevano già aperto conti di trading in vista dell'IPO, insomma, già avevano cominciato un po' a crederci a questa chimera. Certo, poi c'è anche uno scontro fra milionari, fra miliardari. Certo.
0: Facciamo un passettino indietro, sì, anche per far capire, insomma, perché si parla di questo, no? Perché poi è vero che la Dangote Petroleum forse ha fatto la più grande offerta, ma è anche la più grande compagnia africana, forse non solo nigeriana, no? Quindi non solo in merito all'offerta, che estrae greggio, perché la Nigeria ha tante risorse, però poi deve comprare diciamo la benzina, il greggio lavorato dall'esterno. Certo. E quindi l'idea era quella invece di aprire delle raffinerie all'interno, no? Quasi questo è l'idea un po', diciamo, di sviluppo, poi sviluppo per chi ce lo chiederemo dopo, oppure già ce lo stai dicendo, però di raffinare all'interno i propri prodotti proprio per evitare di comprarlo dall'esterno, e già questo sta avvenendo in qualche modo, no?
1: Sì, infatti diciamo il prezzo che alcuni analisti hanno considerato eccessivo, e invece viene giustificato con il fatto che questa raffineria si trova proprio in una zona strategica, perché è proprio lì che il petrolio dovrebbe essere raffinato, e quindi alla fine il processo di produzione costerebbe di meno rispetto, per esempio, agli impianti un po' obsoleti e costosi che hanno gli europei o invece americani, e quindi in qualche modo si porrebbe anche questa raffineria in concorrenza con gli altri protagonisti del mercato petrolifero. E poi c'è anche una concorrenza con un altro personaggio che si chiama Samad Rabiu, che è un altro degli uomini più ricchi della Nigeria, che investono in tante attività, non solamente in petrolio, perché Dangote investe in cemento, in zucchero, in fertilizzanti. La loro idea è quella che questa posizione diciamo così favorevole, e soprattutto la possibilità di sfruttare questi 700.000 barili al giorno e di raffinarli direttamente sul posto, possa in qualche maniera indurre a una convenienza all'acquisto di questo petrolio. Questo fa parte, diciamo così, del processo dell'entrata dell'Africa nel capitale globale, cosa che sta in qualche maniera avvenendo, ma che poi è dimostrato anche dall'esito della riunione dei BRICS, quella che si è svolta al 18° vertice a Nuova Delhi, dove si è affrontato esplicitamente anche il fatto di favorire la crescita economica dell'Africa, raccogliendo esperienze di sviluppo e progetti, e con una nuova banca che è la New Development Bank, che è la banca dei BRICS, che dovrebbe finanziare progetti per 42 miliardi di dollari americani, ben 139 progetti, quindi qui si parla di investimenti in energia pulita, infrastrutture, servizi idrici, igienico sanitari, infrastrutture digitali, e quindi tutti questi progetti aggiungeranno, secondo le stime, 2.400 megawatt di capacità di generazione di energia rinnovabile pulita. Quindi per l'Africa questo è un aspetto importante.
0: Che però, insomma, non risponde alla domanda, ripropone la domanda iniziale, appunto, sviluppo per chi ci guadagna, perché certo. Poi, insomma, se l'altro aspetto della medaglia è lo sgombero di Makoko, cioè quindi delle realtà, anche sì, sicuramente baraccopoli informali, ma senza nessun sviluppo, gruppo di, come dire, non un passaggio da casa a casa, da un ambiente insalubre a un ambiente salubre, ma semplicemente dal buttare la gente per strada per far spazio a investimenti o come
1: per i nuovi ricchi.
0: Per i nuovi ricchi, o come in questo caso, sì, sicuramente creare delle raffinerie all'interno, però non perché alcuni proventi, alcune, come dire, differenza, no, di costi siano poi ridistribuito in mano dello Stato, ma costituendo un monopolio nei confronti della Dangote Petroleum in questo caso, no? Quindi di un privato, ben ci fa capire che in realtà, da un punto di vista poi del migliorare le condizioni di vita di chi in Nigeria sta sotto la soglia di povertà, e sono tantissime, c'è ben poca speranza.
1: Perché poi i costi di questo sviluppo, perché poi comunque si tratta effettivamente del fatto che l'Africa è un continente che si sta sviluppando e che sta crescendo economicamente, però ci sono dei costi che riguardano la marginalizzazione di enormi settori della popolazione, la crescita magari di una borghesia come dire, che può acquistare, che può consumare, quindi può costituire un mercato, diciamo così, dei prodotti cinesi o europei o americani, ma al contempo gran parte della popolazione invece, soprattutto quella rurale, ma non solo, anche all'interno delle città, viene tenuta fuori e vive di economia informale, quindi i costi di questo sviluppo sono enormi e soprattutto si basa su una disuguaglianza strutturale che non è assolutamente cambiata, anche perché poi non c'è una guida politica che rimetta in discussione questa asimmetria, cosa che sta avvenendo in maniera, diciamo così, larvale, magari nel Sahel, attraverso poi dei passaggi traumatici, quali sono stati i colpi di Stato, ma che di fatto poi non ha né la struttura né le forze produttive necessarie per cambiare effettivamente questi equilibri.
0: Quindi, per concludere anche, insomma, questa riflessione, correggimi se sbaglio, forse potremmo dire che sì, forse il petrolio smetterà pure di lasciare, almeno parte del petrolio, il greggio, l'Africa prima di diventare benzina, ma in realtà questa ricchezza che si produce si sa benissimo in mano a chissà chi la controlla, no?
1: Assolutamente. Mantenendo così i rapporti tra le classi sociali, sicuramente continuerà questa disuguaglianza. Poi c'è anche la possibilità, e questo sta avvenendo, che tutta una nuova generazione che anche attraverso questa espansione economica in qualche maniera acquista sicurezza, acquista possibilità di informazione, magari studia, che piano piano prende consapevolezza, e noi ne abbiamo anche parlato, di come è successo in Kenya, è successo in Nigeria, è successo in Uganda, è successo in Senegal, questa generazione consapevole in qualche maniera cerchi di rimettere in discussione questo modello.
0: Certo, sta riempendo le piazze, magari ne parleremo anche le prossime volte delle varie mobilitazioni che ci sono dentro gli altri paesi, insomma, africani. Bene, io ti ringrazio, buona serata e risentirci tra 15 giorni.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti.

Bene, noi vi lasciamo ancora un po' in ascolto con Felaguti. Questo è un album del 1971, Sacarà. E vi ricordo che insomma ci siamo un pochino allargati oggi, ma più tardi alle ore 21 riprenderà puntuale Prove Tecniche di Trasmissione. Quindi ancora qualche pezzo di Felaguti e poi vi lasciamo in mano alla nostra compagna automatico per poi riprendere con Prove Tecniche di Trasmissione.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fate.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fateci incazzare. Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati.

Dopo circa una quarantina di giorni torna a prova tecniche di trasmissione qui su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Speriamo di non essere eccessivamente arrugginiti con questa lontananza dal mixer ormai per molto tempo, e quindi vedremo cosa verrà fuori. Io comincio a salutare i già numerosi affezionati, lo zoccolo duro di questo spazio. Saluto Anna, qui a Roma. Tablo Rasa, Cortina d'Ampezzo, abbiamo Maya in Umbria, Gabriele Panci di New Rising Throne da Palestrina, qui alle porte di Roma. Saluto in ad Aosta, dalle parti di Aosta, Jean-Claude Oberto. Tornando a Roma abbiamo Like Wick, storico progetto Ambient. Alessandro Olivieri invece dalla Sardegna, un saluto a B. Rudrun, Bruno Pallotto, storia elettro romana. Si passa al neo folk di Canto di Vesta con Chris Florido. Marco Menazzi di Come With Me, ma anche Carbo Carbo Croma, altro progetto elettro goth, se non ricordo male dal Piemonte. Se scende al sud abbiamo Doriane Panì con Quel di Taranto, poi abbiamo il medico della peste. Simone Scalise di Audio Chaos, un interessante progetto Dark Wave calabrese.

E chiaramente vi invito casomai a segnalare eventuali defaillance tecniche per una radio in perenne movimento e costruzione e possibilmente miglioramento. E quindi si va ad iniziare andandoci ad ascoltare una uscita di 2 anni fa riguardante la 8 Tower di Raffaele Pezzella, che ormai non ha più bisogno di presentazioni a chi bazzica questo spazio. E nel 2024 ha stampato Witchcraft, un album molto datato dei milanesi Capricorni Pneumatici, un misterioso combo che si muoveva in quegli anni e che mi sembra di aver letto è anche ritornato in auge con un nuovo lavoro. E Raffaele Pezzella ha avuto il merito di ristampare anche i vecchi lavori. Witchcraft in origine uscì su cassetta nel 1988 e qui è stato arricchito da 3 altri brani, un inedito, e invece altri 2 presenti una compilation dell'epoca dal nome Zoschia. Witchcraft è una lunga traccia del quale ci ascolteremo circa una 10 minuti. Intanto saluto Visuisi Banshees e Marco Magia di Progetto Sonoro.

E questi erano i Capricorni Pneumatici, misteriosissimo progetto milanese che iniziò nel lontano 1986. Ricordiamo, Capricorni Pneumatici è un nome che prende spunto da un libro di Aleister Crowley. E quindi stiamo affrontando una tematica affine anche al ritualismo esoterico, con tutto il portato di atmosfere misteriche che vado ad arricchire questo suono, ma anche nella versione live e non solo, si avvalgono di tubi, PVC, lastre di metallo, martelli e tutto quel campionario post-industriale che necessita una scelta musicale di questo tipo. Era Witchcraft, quale ci siamo ascoltati circa una decina di minuti. Il brano poi continua ancora per un po' su queste frequenze, su queste atmosfere. Saluto Armando Greco di Silenzio delle Vergini, anche lui da Milano. Arriviamo alla Dissipatio, altra storica realtà italiana, attraverso questo duo dal nome Pareidolia, capitanato da Marta Zapparoli, che abbiamo già ascoltato in passato anche nella sua dimensione solista, e Liz Alibay. Questo è un lavoro uscito lo scorso anno che porta il nome di Faraway Words. Atmosfere leggermente più sofferte e sperimentali per questi richiami lontani.

le oblique dissonanze che vanno a fondersi egregiamente con questa sorta di vento sonico emanato da Pareidolia, Far Away Worlds, questi mondi lontani. Pareidolia, fenomeno psicologico e visivo che spinge il cervello a riconoscere forme note, in particolare volti umani e animali, in oggetti inanimati o in immagini casuali. E quindi una specie di illusione ottica a livello mentale. Interessante il concetto che appunto dà il nome a questo progetto. Buonasera a La Furna, progetto industrial piemontese, un bentornato anche a Giovanni Lissi Silvestri dalla Puglia, come Cordis Cinctis Serpente. E invece andiamo in Germania con Philipp Münkel, il 50% di Sinescape, di quale è uscito anche un lavoro in questi giorni. Qui lo andiamo a riprendere in questa sua dimensione solista che porta il nome, almeno a livello di questo album, di Tales from the Lure Cave. Un album che è uscito anche questo nel 2025 attraverso la Anzen. E questa sera ci ascoltiamo Black River e Accidental.

due tracce sia diversi estratte da questo ultimo, anzi penultimo lavoro per Philip Munk, questo Tales from the Lower Cave. Lui qui canta anche, al contrario di Sunnyscape, dove Tink Niep che si dedica alla parte vocale. Due tracce, dicevo, assai diverse. Black River, quasi ieratica, qualcosa di sciamanico che ci ha rimandato alle memorie dei vecchissimi coil di John Balance. Mentre per quanto riguarda Accidental, l'attento Alessandro Olivieri ha notato un'assonanza con i Cabaret Voltaire di Nag Nag Nag, e mi sembra esattissima la sua osservazione. Philip Munk, dunque, esce per Anzen, storicamente lo fa sempre, sia in questa dimensione solista sia appunto con Sunnyscape. Saluto Angie Serrarione Angela qui a Roma. Torniamo in Italia con questa fattiva e ottima collaborazione tra Tsukushibutsu Project ed Enkil. The Black Cat Session, le sessioni del gatto nero. Un album che esce per la Svizzera Lucesia, diviso idealmente, anzi anche praticamente, in due parti. La prima parte ad appannaggio appunto di Tsukushibutsu Project e la seconda di Enkil. Di Tsukushibutsu Project ci ascoltiamo questa Mantra Tantrico.

0: 促進物プロジェクト、促進物プロジェクト、促進物プロジェクト、促進物プロジェクト、促進物プロジェクト、促進物プロジェクト、促進物プロジェクト、促進物プロジェクト。
1: Indubbiamente siamo sconfinati nel campo del noise, anche se rimane una sorta di sacralità avvolgente. Anche qui un capitolo mantrico, se vogliamo. E poi Sokun Shibutsu Project, lo ricordiamo, prende spunto da un vecchio rito di automummificazione di scuola buddista tibetana. E quindi c'è poco da sorprendersi se l'essere mantrico rimane una caratteristica portante di questo progetto di Massimo Mascheroni ed Enrico Monzoni. Questa è la parte riservata ad Enkil che ci ascolteremo il prossimo mercoledì. Ancora Italia, ancora una ottima collaborazione tra due vecchie volpi della scena industriale, Daniele Ciullini e Vittore Baroni con lo pseudonimo Forbici di Manitou. Si chiama The Shadow Cons, un album che invece prende spunto e anche con un po' di ironia sull'escursus storico della Firenze musicale e culturale. E quindi questa sera tocca a Pietro e Albert, Traxman Redux Return e Emin July Nightmare.

power of the I'm going to go to the hospital.

Really necessary. I'm through. Are we now? You smell weed.

Without.

I fraseggi, gli stratagemmi elettronico-industriali di Vittorio Baroni e Daniele Ciullini. Vittorio Baroni curava i testi e Daniele Ciullini la maggior parte delle musiche e delle composizioni. I più attenti, non era facile riconoscerla indubbiamente, avranno riconosciuto come ultima traccia E Mid-July Nightmare, che in realtà era Luglio col bene che ti voglio di Riccardo Del Turco e Giancarlo Bigazzi, brano degli anni 60, riveduto e corretto con e qui dietro probabilmente c'è proprio lo stesso Vittorio Baroni, soprattutto giacché lui è un appassionato di coveraggi estremi. Ricordiamo quel famoso disco dove si coverizzava vecchie canzoni di Mina sempre attraverso le forbici di Manitou. Saluto Viciousy Benchies. E saluto anche Sara Boy, bentornata anche lei che ci sta ascoltando da Berlino. E sono le 21.56, quindi è quasi un'ora che stiamo andando avanti in questa prima trasmissione del ciclo 2026-2027. E naturalmente lunedì riprenderà anche Disorder. Pezzo di storia della scena noise, Genocidal Organ, una importante produzione sia a livello di album sia a livello di singoli e anche di compilation. Nel 2000 usciva questo mini album dal nome Tipping Point, che era anche un lavoro recente dei Tears for Fears, quindi una curiosa omonimia. Small Boys Unit Youth Bulge.

le psicotiche spigolosità di Genocide Organ. In questa circostanza estratte da Tipping Point, un mini album del 2020, Genocide Organ hanno scritto la storia dell'industrial noise e quindi sovente mi piace riproporre anche dei vecchi lavori. E torniamo invece ai giorni più o meno odierni, e lo facciamo sfruttando la Death in Venice Production, etichetta proveniente da Venezia, fondata da Eugen Vintras, al cui interno c'è anche questo progetto danese che porta il nome di Perstrepo. Perstrepo, latinismo che va a significare rumore, faccio del baccano. Due album al suo attivo, questo, se non ricordo male, il primo, Forces of Eight. E andiamo ad ascoltarci Blending Tone, Blending Out e No Order.

Living colors exclusive coverage of an attempted suicide.

for those of you who saw late night news,

0: exclusive coverage of an attempted suicide.
1: Il dirompente linguaggio armonico di Per Strepo dalla Danimarca. Progetto avvolto nel mistero, non si sa nulla di chi è. Non si sa nulla a nome, cognome, soltanto la provenienza, che è appunto la Danimarca. E questi due album, nello specifico il primo, Forse Sovete, stampato anche attraverso la Detto in Venice, etichetta veneziana. Trama Industrial Noise, che ci rimandano proprio alla tradizione dei già citati Genocide Organ. Capatina da Others and Guests. Monumentale album con 100 tracce per relativi 100 ospiti per festeggiare il 25esimo anno di esistenza del progetto Others di Massimo Mascheroni. Questa sera dedichiamo qualche minuto per l'appunto, iniziando con la collaborazione tra Others e Noise Cluster di Flavio Derbecante e Arianna Digni Lombardo, con questa Others 100.26.

biomeccanica, contatto, stimolo, reazione. Acceso, iperconnesso, resto in funzione. Sotto pressione mi usuro e ho i miei difetti. Attento, coprili, bisogna essere perfetti. Ho sentimenti, qualche emozione. Mi scappa un gemito, un'erezione. Sono uno scarto di produzione. Sono una macchina dentro la macchina, sono una merce che compra merce. Sistema nel sistema, la mia funzione è ripetizione. Sono imperfetto quando mi inceppo, fate attenzione. Da sempre sistematico, isterico, nevrotico, preciso e puntuale fino a star male. Batte come un martello la mia abitudine. Sono l'incudine, sono io. Nel megaschermo posso girare il mondo, iperstatico, rigido, per niente vagabondo, lontano dal pericolo, lontano dalla gente, ipno anestetizzato, non sento niente. Poi basta una scintilla, mina vagante. Sono una macchina contro la macchina, non sono merce, non voglio merce. La vocazione è il caos, è la rivoluzione. Quando mi incanto, non sono un santo, fate attenzione. Quando mi incanto, non sono un santo, fate attenzione. Quando mi incanto, non sono un santo, fate attenzione. Quando mi incanto, non sono un santo, fate attenzione. Quando mi incanto, non sono un santo, fate attenzione. Quando mi incanto,

Take care of all.

tre estratti ordunque da questo Oderze 100 che ci ha portato alle 22:30 e quindi al termine di questa prima puntata del nuovo ciclo di prove tecniche di trasmissione. Quindi ringrazio tutti all'ascolto fino ad ora. Una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. E per quanto riguarda invece 25 O'Clock, è uno spazio che tornerà presumibilmente il prossimo mese. E quindi questa voce tornerà lunedì prossimo con Disorder.

Brucia Bustine, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai con forza, ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso, che c'è vita, la capo, mi potegliare mai.

0: No agli inceneritori di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dall'Aventino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.
1: America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
2: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
3: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
2: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
1: Siate bravi, non fa...

lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

No all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco. Più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo.

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Siate bravi!

0: Punto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

no all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore del nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi!

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fa

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

mal. Du brun dans mon émoi. La nuit je trace et consume la vie.

champ. Le vice est cérébral. Je suis un

pense. J'ai froid. La mâchoire qui commande. Je ne claque pas.

baby will come back to earth.

Mars, and still with that thought.

È alle 13.57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist